Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è

me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa.

solo felici e tristi. Davanti alla scuola

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

di me. Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Ai ladri piacciono i fiori, ma il colpo non riesce. Saronno, furgone delle pompe funebri rubato e usato dai ladri, recuperato dalla polizia locale. Saronno, un pranzo domenicale fuori dagli schemi. In Cascina della Vigna arriva il picnic con lunch box. Saronno, auto vandalizzate. Saronno, più controlli nelle stazioni. La Russa firma il piano sicurezza della regione. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Delia Duce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Saronno. Problemi sono stati segnalati nello scorso fine settimana anche allo storico chiosco di fiori vicino al santuario. I ladri si sono serviti di un tavolino che hanno sfasciato cercando invano di introdursi nel chiosco. Una tentata intrusione è soltanto l'ultimo dei tanti problemi che stanno riguardando la zona. In passato abbiamo avuto altri problemi, lamentano i gestori della rivendita di fiori, aperta nel 1979, poco distante dal santuario, dalle tentate intrusioni alle scritte sugli esterni, a quanti continuano ad entrare per chiedere soldi. Un nordafricano che si stava girando con fare sospetto, in un attimo è salito sul camion. Siamo riusciti a bloccarlo, ci ha assicurato di non avere preso nulla e alla fine l'abbiamo lasciato andare. Solo in seguito abbiamo notato che non c'era più il telefonino. Servirebbero maggiori controlli delle forze dell'ordine per cercare di tenere lontani sbandati e malintenzionati. Quella del santuario è una delle zone più riprese e tenute d'occhio dalla polizia locale, che in alcune occasioni vi ha svolto dei controlli con le unità cinofile e con i droni, specialmente durante l'anno scolastico quando gli studenti si spostano. Per contribuire a rilanciare la zona, la precedente amministrazione aveva avviato la riqualificazione del vicino parco dell'ex seminario, con l'obiettivo di renderla sempre più accessibile e vivibile, interventi poi portati a termine dalla giunta Pagani.
1: Saronno era stato rubato all'inizio di giugno a Rho ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri in Cascina Colombara, grazie a un controllo della polizia locale. Si è conclusa così la vicenda di un furgone di un'impresa di pompe funebri che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato utilizzato dai ladri per compiere altri furti. Il mezzo era stato sottratto all'azienda nelle prime settimane di giugno. Dopo il furto, ignoti avevano rimosso le insegne dell'impresa sfruttando così un veicolo poco appariscente. Nei giorni scorsi il furgone era stato notato da alcuni residenti nella zona di Cascina Colombara, dove era stato lasciato in sosta. La segnalazione ha portato sul posto una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti sui veicoli. Dal controllo è emerso che il mezzo risultava rubato. Gli agenti hanno verificato che il proprietario aveva già presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Rho subito dopo il furto. Una volta accertata la provenienza furtiva del furgone, la polizia locale ha contattato il titolare dell'impresa, che nel pomeriggio di ieri ha potuto recuperare il proprio veicolo. Il mezzo è stato riconsegnato in buone condizioni. Resta ora da chiarire dove sia stato custodito nelle settimane successive al furto e se sia stato effettivamente utilizzato per commettere altri reati.
2: Saronno. La ricerca di momenti di relax lontano dal caos cittadino trova una risposta concreta nella nuova iniziativa promossa in via Togliatti a Saronno. Domenica 19 luglio la storica Cascina della Vigna aprirà i propri cancelli per ospitare il picnic in cascina, un evento che reinterpreta il classico pranzo domenicale all'insegna della natura e del buon cibo. A partire dalle 11 fino alle 14 i visitatori potranno scegliere il proprio angolo preferito all'interno dell'ampio parco della struttura, godendosi una giornata di assoluto riposo. Lo staff della struttura provvederà a distribuire delle speciali e ricche lunch box contenenti pietanze fresche e stagionali, perfette per essere consumate direttamente sul prato. La partecipazione all'iniziativa prevede un costo complessivo di 12 euro a persona e la quota comprende la prenotazione obbligatoria della propria confezione pranzo. Per prenotare, inviare una mail all'indirizzo contatti@lacascinadellavigna.it.
1: Saronno, auto in sosta nel nucleo storico, prese di mira dai ladri e vandali. Negli ultimi tempi in centro si sono segnalati dei problemi per alcune delle vetture parcheggiate. I guidatori, al momento di risalire in macchina, si sono trovati con la carrozzeria assegnata da ignoti. Da quel che risulta, le vetture erano posteggiate regolarmente e non causavano problemi a nessuno. Probabilmente per compiere dei piccoli furti a un'auto è stata pure mandato in frantumi il lunotto posteriore. Già in passato, sia in centro che nelle zone periferiche, c'erano state vetture prese di mira dai ladri vandali, che sono state in più di un'occasione assicurate alla giustizia. Sul fronte della sicurezza urbana, l'amministrazione, portando avanti il progetto di costituire dei gruppi analoghi a quelli del controllo di vicinato con i commercianti. Da ricordare che al primo gruppo storico del controllo del vicinato, da tempo presente alla Cassina Ferraria, si è già aggiunto quello del Matteotti, mentre l'ultimo è stato attivato nella zona di Via Ungaretti.
2: Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie, alle fermate del trasporto pubblico locale, nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. Il progetto prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. L'obiettivo è contrastare con ogni mezzo l'illegalità per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e il Saronno. Degli Aduce e Angela Ferrioli con Antonio Colombo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 17 luglio. Alle ore 9.30 replica alle 17.05 Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 replica alle 19.10 Percorsi di cura. Gianni Antonella ospitano il dottor Daniele Nassiakos, cardiologo, che parlerà di obesità. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente,
2: di ieri,
1: d'inque
2: e di domani,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ciceremo un Cicinin
1: con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Stefano Carlini della TS Insubria, che si occupa, intanto buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Che si occupa della prevenzione nell'ambiente, nei luoghi di lavoro ed è esperto tecnico sanitario, igiene e sicurezza. Cioè ho letto tutto quello che,
2: tutta la presentazione.
1: Che la definisce. Ecco, che la definisce. E siamo qui per parlare di prevenzione, anche perché nei prossimi giorni, fra una settimana, ci sarà un evento che appunto presenterà il piano di prevenzione per quanto riguarda la TS Insubria.
3: Sì, prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Regione Lombardia, in vista del prossimo piano della prevenzione quinquennale 26-2031, organizza insieme alla TS Insubria questo evento di presentazione del piano. È una cosa un po' innovativa che Regione Lombardia ha deciso di fare, cioè di invitare tutti quelli che, facendo la difficile, oggi si parla di stakeholder, cioè di tutte quelle persone che possono essere interessate, e le convoca a Varese, appunto alla sede di ATS, per presentare quelle che sono le linee guida del prossimo piano di prevenzione. Poi verrà data una bozza del piano di prevenzione a tutti questi enti e poi ci sarà la possibilità di presentare delle integrazioni, delle richieste, dei quesiti, e poi a fine anno si arriverà al piano. Questo è un po' l'evento, lo spirito dell'evento che ci sarà il 21 luglio a Varese. Chi abbiamo invitato? Beh, dalla lettera di invito, insomma, gli indirizzi sono un po' tanti.
2: Sono tantissimi, abbiamo visto, ecco.
3: Però abbiamo invitato tutti, dai sindaci, che sono le autorità sanitarie locali per eccellenza, fino a tutti i direttori, amministratori delegati delle strutture sociali, sociosanitarie, sanitarie, per cui dalle case di riposo, ai centri di accoglienza, ai centri per disabili, all'RSA, all'RSD, ovviamente gli ospedali SST, gli ospedali pubblici, i distretti, le scuole.
2: C'è una scuola della Green School, visto un po' particolare,
3: sì.
2: Ecco.
3: Sì, perché poi ecco, quello è il programma, nel programma dell'evento c'è la presentazione di alcuni filoni, di alcune idee che, diciamo così, saranno un po' sottolineate in questo evento, che saranno sottolineate nel prossimo piano di prevenzione, cioè l'idea di spostare la prevenzione su quello che oggi si dice, su una prevenzione One Health, cioè che comprende tutto l'essere e tutto l'ambiente di vita, quindi non più solo la prevenzione delle malattie dell'uomo, ma anche dell'animale, quindi ormai questo è assodato, ma anche dell'ambiente e dell'ambiente che ci circonda, e questi giorni caldi, come dire, dimostrano l'importanza dell'ambiente, nell'impatto sull'ambiente sulla salute. E quindi presentiamo alcuni progetti che come ATS abbiamo già in essere, e operano, tra cui sì, le Green School. Anche a Saronno ci sono scuole che aderiscono alla Green School. Che cos'è? È fondamentalmente l'insieme di tutti quei progetti di prevenzione che si portano agli studenti, che va dall'educazione alimentare all'educazione sanitaria, alla prevenzione delle malattie, ai corretti stili di vita, che va dalle vaccinazioni, ai gruppi di cammino, alla lotta al tabagismo, alle dipendenze, e si è creato questo slogan
2: rivolto alla fascia scolastica, diciamo, della scuola superiore o anche della scuola media, anche della scuola elementare,
3: ovviamente,
2: certo,
3: ognuno
2: si comincia da lì, ognuno con i suoi standard, però con il suo,
3: certo, ognuno con i suoi progetti,
2: un discorso continuativo,
3: assolutamente sì, ognuno con i suoi standard, ognuno con i suoi progetti, con le sue fasce di età, con le sue problematiche, quindi con le sue azioni di prevenzione, perché ormai, voglio dire, è dimostrato che l'investimento migliore che si può fare in sanità sono anche gli ospedali e le strutture, che per amor del cielo vanno rinnovate e vanno aggiornate, però dal mio punto di vista di uomo della prevenzione, cioè quello che si investe in prevenzione ha un ritorno che è innegabilmente superiore rispetto a qualsiasi cura e terapia, cioè se non ci ammaliamo,
1: certo,
3: costiamo un sacco meno.
2: Certo, e prima iniziamo a sensibilizzare su questo problema, meglio è, perché si cresce già con una sensibilità e un'attenzione che è diversa.
3: Certo, poi negli esempi che abbiamo lì ci sono anche gli screening, oggi la Regione Lombardia sta, su questo punto di vista, spingendo tantissimo, perché sono, voglio dire, un'opportunità innanzitutto gratuita, perché sottolineiamo anche questo fatto, gli screening in Lombardia sono gratuiti, quindi anche aderire è soltanto certo. Voler partecipare, ecco. E poi oggi ci sono di diverse, su diversi ambiti, ma poi al di là degli screening, che comunque è già una ricerca di malattie, è già un'indagine, proprio gli stili di vita. Cito la dottoressa Impagliazzo per tutti i colleghi e colleghe, che è la nostra promotrice per antonomasia della salute, e quindi con i suoi progetti, ad esempio i gruppi di cammino. L'anno scorso a Saronno è stato fatto il primo corso per i gruppi di cammino. Abbiamo Parco Lura, ottima località per effettuare gruppi di cammino. I benefici della prevenzione del cammino ormai, voglio dire, sono su tutti i giornali. Poi c'è, come stili di vita, c'è anche la questione nutrizionale, la dottoressa Bianchi, e quindi anche quello che si mangia, come si mangia, ovviamente è importantissimo. E poi gli stili di vita nelle lotte di dipendenza, a partire dal tabagismo, che sappiamo tutti i danni che crea, ma abbiamo ancora, insomma, un numero elevato di persone che fumano.
2: Sì.
3: E dopo questo crea malattie, crea problemi, insomma.
1: Beh, gli screening servono anche per scoprire se c'è qualcosa in atto.
3: Assolutamente, assolutamente, ma in fase iniziale della malattia, esatto. Quando è più, le terapie sono più efficaci, ecco. Mettiamola così, perché correttamente è meglio dire che le terapie sono più efficaci. E va benissimo, ci mancherebbe, e devo dire che da questo punto di vista l'assessore e tutta la struttura non lesinano sforzi e finanziamenti per queste attività. Io però voglio essere un po' più puntiglioso, dico, però con gli stili di vita arriveremmo a prevenire anche lo screening.
1: Ecco.
2: Ah, ecco, perché sì, chiaramente.
3: Abbiamo appena avuto il professor Garattini a un convegno che abbiamo organizzato a Varese, e lui su questa cosa è molto feroce, e quindi porta anche i numeri, perché c'è un'evidenza, certo, scientifica, non è solo un modo di dire che a mangiare bene si vede più. Lui ovviamente dai suoi 94 anni.
2: E sì, dell'Istituto Mario Negri, quindi ricordiamo.
3: Dell'Istituto Mario Negri, e mente eccelsa della sanità lombarda, e porta i numeri a suo favore in merito proprio all'impatto di alcuni scorretti stili di vita rispetto alla salute. Questo è innegabile.
2: Ecco, una domanda. Questo spazio, leggo qui, spazio alle buone pratiche locali, quindi presentazione di esperienze significative. Come queste esperienze, queste pratiche arrivano poi al pubblico? In che modo vengono comunicate?
3: Ecco, questo è una fase appunto di rappresentanza. Nel piano della prevenzione si andrà a declinare poi progetti un po'. Si stanno pensando, un po' ci sono già, ma un po' proprio questo evento tende a coinvolgere tutto il mondo, come si diceva, delle associazioni, istituzioni, certo, la scuola, nel pensare come potersi inserire in tutti gli ambiti di vita, in tutti gli spazi possibili, proprio per promuovere i corretti stili di vita.
2: Ecco, qui ci sono praticamente delle indicazioni, dei modelli. Poi c'è ogni ambito, dalla scuola che a tante alle associazioni, eccetera, cercheranno poi di adeguarsi seguendo le linee guida di questi modelli.
3: Sì, oppure di inventarsi modalità.
2: O magari di inventare modalità nuove che non sono ancora state così, diciamo, provate, sperimentate, ma che potrebbero dare dei risultati significativi.
3: Beh, pillole di salute di Radio Orizzonti mi sembra già
2: già, ecco, già qualcosa,
1: un'indicazione.
2: Che può, già un'indicazione.
3: E beh, insomma.
2: No, ma infatti, certo, siamo appunto convinti, perché la comunicazione, il far sapere, il far conoscere è una delle strategie per poter rendere gli altri consapevoli che ci sono determinate linee guida, ecco.
3: Certo, certo. Poi ad esempio in questo evento nell'indirizzario di diverse pagine vi sono anche tutte le realtà sociali, perché il problema è poi arrivare, ad esempio, uno degli ambiti, ad esempio, della prevenzione che dobbiamo sempre di più incentivare è sui fragili.
1: Certo.
3: Cioè, quindi su tutte quelle persone che già sono fragili, che già hanno dei problemi, ma che, perché proprio sono più perché hanno già delle altre problematiche, rischiano di, nella loro complessità, nella loro fragilità, di avere una minore attenzione alla prevenzione, e quindi, già che hanno diverse problematiche, avere anche delle patologie, avere anche dei problemi di salute che erano prevenibili.
2: ecco.
3: Ma che a causa delle loro condizioni di vita, delle loro fragilità, delle loro condizioni di vita, insomma, non hanno queste attenzioni o hanno, insomma.
2: Sì, sono persone appunto fragili, come ha detto, che vanno un attimino guidate verso certi atteggiamenti, certi stili di vita, perché magari da soli non hanno la consapevolezza che attraverso queste linee possono migliorare, ecco.
1: Quindi saper cogliere i segnali, ecco.
3: E avere attenzione per tutti, ecco. E tutte. Perché di solito si pensa, appunto, la classica idea, i gruppi di cammino, faccio un esempio sui gruppi di cammino. Il gruppo di cammino è soltanto l'idea di dire non stiamo in casa, usciamo a camminare.
2: Ma non usciamo insieme, perché quello è un'altra cosa importantissima.
3: Certo.
2: Il discorso della solitudine, che è molto preso adesso di mira.
3: E poi se devo uscire da solo, magari domani tira il vento, domani è un po' caldo, domani c'ho da fare, non mi presento. E socializzare ti porta a essere più ligio e più rispettoso dell'impegno che hai preso, e fa bene. Dopodiché attiviamo i gruppi di cammino, grande attività di gruppi di cammino. Qual è lo standard che si è pensato subito di gruppi di cammino? La persona che potrebbe avere una patologia, che potrebbe rischiare una patologia, quindi magari una persona di mezza età, perché magari ha anche più tempo libero, magari un pensionato. E dopodiché però i gruppi di cammino possono andare bene anche per gruppi di persone che magari hanno una patologia. E quindi, ad esempio, ti essi in Subria. In ATS Insubria nasce il primo gruppo di cammino per malati di Parkinson, che avendo le competenze dei professionisti lo abbiamo pensato adeguato e strutturato in maniera
1: tarato nel modo giusto, certo.
2: Però ecco, il fatto di averlo pensato, di averlo creato, è già un sostegno, un aiuto, insomma, pensare anche a quella categoria.
3: Perché ci sono ambiti e complessità della vita che è per questo che si vuole fare questo evento, per cercare di coinvolgere tutti nel dire queste sono le proposte che facciamo, questi sono gli ambiti che meritano attenzione. Poi insieme, oggi si parla molto di coprogettazione, e pensiamo come realizzarlo e come declinarlo in maniera adeguata nei vari ambiti di vita e di lavoro. Perché no? Perché voglio dire, anche gli ambiti di lavoro, lavorando sempre fino a un'età più avanzata, anche l'ambiente di lavoro deve diventare un ambiente di salute. Anche qua ci sono i progetti, c'è la dottoressa Cecchino che ne parlerà, proprio di portare progetti di salute in azienda. Cioè l'azienda non deve solo non crearti problemi di salute, problema oggi in Italia ancora abbastanza complesso, ma deve promuovere all'interno dell'ambiente di lavoro progetti di salute, perché no?
1: Certo. Faccio una domanda. Gli screening sono sempre finalizzati alla scoperta preventiva di un tumore in corso o che potrebbe arrivare? Però la domanda dopo la pausa musicale. La risposta, scusa.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista con il dottor Stefano Carlini. Stiamo parlando di screening, stavamo parlando di screening e la risposta ce la darà in questo momento. Prego.
1: Sì, gli screening sì, sono gratuiti, questo assolutamente lo confermo, e sono in divenire, nel senso che a fronte di il classico screening per il tumore al seno, che ormai è conosciuto, ma dobbiamo ancora promuoverlo, dobbiamo ancora rilanciarlo, dobbiamo ancora invitare tutte le donne, tutte le persone a rivolgersi a chi? Ecco, riferimento, come al solito, è il medico di base, il medico di assistenza primaria. Però devo dire che in Lombardia su questa cosa, voglio dire, in questo ambito sono tante le figure che sono state coinvolte nei programmi di prevenzione, per cui anche ad esempio le farmacie, quindi anche in farmacia si trovano tutte le informazioni in merito a tutti gli screening. In farmacia ad esempio è il luogo dove deputato per il ritiro ad esempio degli screening per i tumori,
2: sì, per l'esame delle urine,
1: delle feci per il tumore, sì, infatti il colon retto, e anche per delle urine per lo screening per il tumore alla prostata. Ovviamente prima bisogna fare bisogna segnalare il
2: discorso che ci si vuole riferire a quella farmacia,
1: ecco. E quindi poi dopo si entra nel percorso, si consegnano i vasetti vari e poi si entra nel percorso, si viene richiamati. Il tumore al seno, la classica lettera che arriva a casa,
2: in busta.
1: Magari un metodo un po' antiquato, però non è molto magari moderno, però voglio dire, si cerca di arrivare a tutti ed è importantissimo, no? È importantissimo perché comunque è un esame gratuito. Gli esami successivi, oltretutto oggi c'è la presa in carico dello screening positivo, per cui quando ci dovesse essere qualche problema, qualche dubbio, si viene preso in carico, poi si viene richiamati, è lo stesso ufficio di ATS che prende la prenotazione dell'esame di controllo, quindi non si è abbandonati nel caso di qualche dubbio, e anzi a maggior ragione si entra in un percorso che velocizza i tempi e verifica subito il dubbio, l'eventuale problematica, si viene preso in carico, e se la malattia dovesse esserci in fase iniziale, in fase precoce, le terapie, ribadisco, sono molto molto molto più efficaci.
0: Ma il tumore al seno è molto diffuso ancora oppure sta diminuendo?
1: Allora,
0: perché non si, almeno da profano non se ne sente parlare tanto, però lei mi dice.
1: Allora, il problema della diffusione è anche l'aumento del tumore al seno, sicuramente negli scorsi anni è stato anche, io dico per merito anche, dell'attività di prevenzione e screening, cioè ampliando l'attività di screening ovviamente c'è stata una maggiore positività riscontrata nella popolazione, ma non ci deve far paura questo aumento di positività per lo screening, perché anzi li abbiamo trovati in fase precoce, quindi sono stati assolutamente più curabili. Poi anche qua la situazione è abbastanza, non c'è un vero e proprio dato nazionale, ovvero sul territorio vi sono dinamiche leggermente differenti, proprio perché vi sono delle varie, sono diversi i fattori che influenzano la nascita di un tumore, quindi ad esempio il fatto ambientale conta ancora moltissimo, quindi il mesotelioma pleurico, non dimentichiamoci che c'è perché c'è stato l'amianto e ancora oggi siamo in fase di contaminazione di amianto. Se lo pensiamo che i freni dei treni fino agli anni 50-60 erano fatti di amianto,

0: tanto, pensate tutte le volte che un treno frenava in stazione, che cosa c'era. Oggi non ci sono più, oggi abbiamo bonificato, abbiamo fatto tante cose, però sicuramente queste sostanze negli anni scorsi, nei decenni scorsi, sì, hanno impattato sulla popolazione.
1: I tetti di tante fabbriche, che fabbrichette qui, fabbrichette là, insomma.
2: Ma anche le case, le abitazioni,
1: anche le abitazioni,
2: i tetti in Ethernet.
1: Le case di 60 anni fa avevano ancora il tetto.
0: Però noi che abbiamo un po' di capelli bianchi rispetto appunto a 30, 40, 50 anni fa, oggi di tetti in Ethernet non se ne vedono più.
1: Non se ne vedono
0: e quindi voglio dire, però i benefici li avremo nel tempo. La diminuzione delle persone che fumano la sigaretta c'è nelle nostre zone, sicuramente in alcuni ambiti urbani una diminuzione dei fumatori, questo sta portando a una diminuzione, guarda caso, delle percentuali di tumore al polmone, perché il fatto è molto correlato. E comunque io dico sempre, la vita media aumenta, sì, e allora vuol dire che funziona, perché se la vita media non aumentasse vuol dire che c'è da preoccuparsi di più. Per cui le terapie poi aumentano, avete voi i medici dell'ospedale di Saronno che vi portano di anno in anno novità sempre più importanti.
1: Infatti.
0: L'importante però è aderire agli screening. Ecco, bisogna fare uno stacchetto pubblicitario anche a Radio Orizzonti.
1: Ma studieremo qualcosa per invogliare di più la gente a sottoporsi, poi è tutto a vantaggio proprio, perché comunque se faccio uno screening riguarda la salute di ognuno.
2: Anche
1: di noi.
2: Pubblicizzare gli stili di vita, secondo me anche questo è un percorso da fare, insomma, in qualche modo.
0: Assolutamente. Sì,
2: siete organizzati su questo punto oppure?
0: Allora,
2: ci sono dei corsi specifici su questo?
0: Allora, visto le risorse che abbiamo, citavo prima il dottoressa Impagliazzo, tendenzialmente noi formiamo i formatori, diciamo così. Cioè, se dovessimo andare in giro per i 250 comuni a fare promozione, ci saremmo un po'. Le Green School, ad esempio, come funzionano? Ecco, giusto per tornare a un esempio di prima,
1: infatti.
0: Che le nostre dottoresse fanno dei corsi agli insegnanti.
1: E già lì
2: e quindi si arriva ai bambini e ai ragazzi.
1: I ragazzi arrivano anche un po' alla famiglia, perché poi riportano comunque a casa.
2: Questa è una strada.
1: E certo, è per quello che dicevo, la scuola è fondamentale per questa formazione e informazione, perché appunto i ragazzi e poi i ragazzi riportano e quindi c'è questo ritorno.
0: L'interessamento delle farmacie, ad esempio, anche negli anni scorsi è stato un modo anche per arrivare sul territorio con una capillarità più diffusa. Una delle cose che nei prossimi 5 anni, come vedete anche dalle persone che abbiamo invitato, tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie. Comunque c'è un mondo di utenza anche lì da andare a contattare, e qui ci saranno delle campagne mirate alla struttura, cioè noi contattiamo la struttura, contattiamo il medico della struttura e poi lui, diciamo, fa la parte operativa, la parte pratica all'interno della struttura. L'altro ambito appunto che promuoviamo e su cui puntiamo veramente ad aumentare la partecipazione di tutte le ditte anche in ascolto e anche le ditte come promotori di salute, cioè i luoghi di lavoro come promozione della salute. E quindi banalmente un esempio poi pratico di come fare è il coffee break, lo chiamiamo, quindi nel luogo dove magari i dipendenti anche di una piccola ditta fanno la pausa caffè, esporre, promuovere materiale e iniziative sugli stili di vita. Quindi voglio dire, appendere un manifesto dicendo: guardate che domenica c'è lo screening gratuito del seno in piazza Libertà da parte della SST, e quindi dirlo anche lì. E quindi magari una signora che legge il cartello dice: beh, domenica mattina
1: dopo la messa
2: vado
1: a farmi fare lo screening, visto che ce l'ho a portata di mano e non devo farmi accompagnare, non devo farmi portare. Anche questo, insomma, per un anziano è importante, ecco.
0: Assolutamente, un'iniziativa che faremo in autunno con le associazioni di volontariato sarà proprio quello di presentare una specie di presentazione in particolare alla sessione di volontariato del piano della prevenzione 2 sabati mattina, proprio per assoldare, per così dire, i volontari nelle attività di promozione e prevenzione degli stili di vita, della salute. Quindi anche qua ci troveremo sia per formarle sulle tecniche di comunicazione, sia poi per informarli dei piani di prevenzione che ci sono, in modo che magari quando a Natale o a dicembre c'è il banchetto con l'associazione volontario che vende le torte per raccogliere i fondi, magari hanno lì il volantino o la cartolina dello screening mammografico e dicono: però signora, lei partecipa allo screening? No, e allora dai, prendi sul volantino, informati, vai a prenotare in farmacia, vai a prenotare il tuo medico di base, telefono al numero verde, manda la mail. Oggi poi veramente le modalità sono molteplici.
2: Certo.
1: Sì, sì, io sono sempre del parere che le cose vanno proprio portate fuori, vanno fatte conoscere, vanno proprio spinte in questo senso, perché tante volte la gente non guarda, non tira, invece appunto, come dicevo, le occasioni ci sono,
2: le case, le case di comunità sono coinvolte in tutto questo processo.
0: Sì, sì, beh.
1: Infatti noi stiamo facendo un bel lavoro sulla casa di comunità, perché tanti cosa fanno, cos'è, cosa non è, non c'è ancora un concetto chiaro, però stiamo lavorando a tappeto su questa informazione.
0: Sì, le case di comunità sono innanzitutto il posto dove trovano, io parlavo del medico di medicina di base perché è lo storico riferimento che ognuno ha. Le case di comunità sono coordinamento, e quindi voglio dire, là c'è tutto, tutte le informazioni, tutto il materiale, si possono prenotare tutti gli screening possibili e immaginabili che ci sono. Quando c'è la positività, infatti, si viene preso in carico poi da una struttura presente in case di comunità, che non appare perché poi è una telefonata, no? E quindi io, infatti, prima quando ho detto, poi una persona che ha un dubbio, un sospetto, viene chiamata. Sì, ma questa telefonata non viene effettuata dall'etere, non è ancora effettuata dall'intelligenza artificiale, è fatta da una persona in carne e ossa che sta lì che sta lì, e quindi ti chiama da lì, tu non te ne accorgi, ma le case di comunità esistono e lavorano e trovano riferimento su tutto quelli che sono questi progetti.
2: L'evento del 21 luglio, siamo quasi in chiusura.
1: Sì, siamo quasi in chiusura.
2: È aperto a tutti, oltre a tutte le persone in indirizzo, oppure cioè possono partecipare anche i cittadini?
0: No, allora, domanda. se vogliono, noi non cacciamo fuori nessuno. Ah, ecco. L'Aula Magna dell'Università però ha una certa...
2: Ha dei limiti.
0: L'idea non è tanto quello di utilizzare questo evento per promuovere. Questo qua è un evento che viene, questo è un evento previsto per le istituzioni che poi a loro volta dovranno promuoverlo nei confronti della cittadinanza, in tutti le modi, in tutte le modi e possibilità che l'inventiva umana troverà.
2: Benissimo.
1: Bene, ringraziamo il dottor Carlini per questa bella presentazione, questa bella chiacchierata generale su tutta quella che è la prevenzione della Regione Lombardia, degli screening, di tutto ciò che ci ha presentato, di tutto ciò di cui abbiamo parlato. La ringraziamo tantissimo e niente, seguiremo le linee guida che ci ha consigliato e ci faremo promotori di tutte le iniziative che man mano l'ospedale, la casa di comunità, la TS in Subria ci manderanno.
2: Grazie, buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Grazie, buona giornata a tutti.

0: brutta.
1: Pronto, ciao. Sono al mascherone. Raggiungi.
2: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
3: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
4: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori, Angela Ferrioli e Delia Duce, e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Una serata d'estate da passare nel cuore della città di Milano, all'ombra delle magnolie, nel giardino di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart, 14, il 22 e il 29 luglio. Aperto eccezionalmente per accogliere il pubblico tra il verde dei grandi alberi e i fiori delle aiuole, dove intorno alla piscina, rischiarati dalle luci morbide delle candele, si potrà degustare un aperitivo e ascoltare la musica della Raffaele Koller Swing Band. Un'occasione per trascorrere una serata diversa sullo sfondo della facciata di una dimora elegante e dalle forme sobrie e misurate, progettata negli anni 30 da Piero Portaluppi per la famiglia Necchi Campiglio.
1: Jazz senza confini sul lago di Como, presso Villa del Grumello in via Bignanico, venerdì 17 luglio alle ore 21 e domenica 19 luglio alle ore 19. Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale comasca. Il parco storico, affacciato sul lungolago, ospiterà Villa del Grumello Jazz Festival, rassegna internazionale ideata e promossa dall'Associazione Villa del Grumello, in uno dei luoghi più suggestivi della città, dove il paesaggio è un incontro tra storia, natura e arte. Il festival propone serate dedicate alle molteplici espressioni del jazz contemporaneo, con protagonisti artisti di fama internazionale e alcune delle voci più autorevoli e innovative della scena mondiale, offrendo al pubblico l'opportunità rara di ascoltare grandi protagonisti della scena mondiale in un contesto raccolto, intimo e condiviso.
2: Una gita fuori porta per visitare il giardino monumentale della splendida Villa Arconati a Castellazzo. Soggetto ad accurati interventi di restauro, è un luogo da conoscere anche con visite guidate speciali. Un esempio di giardino alla francese, viali alberati, sculture, laghetti, fontane e zampilli, e i teatri ornati con statue e destinati agli spettacoli, come il teatro di Diana con meccanismi idraulici per i giochi d'acqua, quello di Andromeda con il pavimento a mosaico e spruzzi a sorpresa, e quello d'Ercole, e poi la scalinata dei draghi con le cascatelle, la torre delle acque e un labirinto recentemente ricostruito. Giardino di Villa Arconati in via Madonna Fametta 1, Castellazzo di Bollate, il 19 luglio, il 22, 24, 29 e 31 luglio.
1: Presso Villa Renoir in via delle Robigne a Legnano, venerdì 17 e sabato 25 luglio. Il format si distingue per una proposta che unisce cena e spettacolo in un contesto open air, con un concept scenografico interamente ispirato al bianco, elemento distintivo dell'esperienza. Gli ospiti saranno accompagnati lungo un percorso immersivo che alterna momenti di ristorazione a performance artistiche e di intrattenimento, pensate per coinvolgere il pubblico durante l'intero arco della serata. Cuore dell'evento saranno le aree verdi e gli spazi acquatici di Villa Renoir, trasformati per l'occasione in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma prevede giochi d'acqua, installazioni luminose, effetti scenici e spettacoli acrobatici con esibizioni. A completare l'offerta, musica dal vivo e DJ set, in una combinazione che punta a coniugare intrattenimento visivo e sonoro.
2: Carissimi, come sempre, grazie per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima!

0: nuovi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 17 luglio. Alle ore 9.30 replica alle 17.05 Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 replica alle 19.10 Percorsi di cura. Gianni Antonella ospitano il dottor Daniele Nassiakos, cardiologo, che parlerà di obesità. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Ai ladri piacciono i fiori, ma il colpo non riesce. Saronno, furgone delle pompe funebri rubato e usato dai ladri, recuperato dalla polizia locale. Saronno, un pranzo domenicale fuori dagli schemi. In cascina della vigna arriva il picnic con lunch box. Saronno, auto vandalizzate. Saronno, più controlli nelle stazioni. La Russa firma il piano sicurezza della regione. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Delia Duce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Saronno. Problemi sono stati segnalati nello scorso fine settimana anche allo storico chiosco di fiori vicino al santuario. I ladri si sono serviti di un tavolino che hanno sfasciato cercando invano di introdursi nel chiosco. Una tentata intrusione è soltanto l'ultimo dei tanti problemi che stanno riguardando la zona. In passato abbiamo avuto altri problemi, lamentano i gestori della rivendita di fiori, aperta nel 1979, poco distante dal santuario, dalle tentate intrusioni alle scritte sugli esterni, a quanti continuano ad entrare per chiedere soldi. Un nordafricano che si stava girando con fare sospetto, in un attimo è salito sul camion. Siamo riusciti a bloccarlo, ci ha assicurato di non avere preso nulla e alla fine l'abbiamo lasciato andare. Solo in seguito abbiamo notato che non c'era più il telefonino. Servirebbero maggiori controlli delle forze dell'ordine per cercare di tenere lontani sbandati e malintenzionati. Quella del santuario è una delle zone più riprese e tenute d'occhio dalla polizia locale, che in alcune occasioni vi ha svolto dei controlli con le unità cinofile e con i droni, specialmente durante l'anno scolastico, quando gli studenti si spostano. Per contribuire a rilanciare la zona, la precedente amministrazione aveva avviato la riqualificazione del vicino parco dell'ex seminario, con l'obiettivo di renderla sempre più accessibile e vivibile, interventi poi portati a termine dalla giunta Pagani.
1: Saronno era stato rubato all'inizio di giugno a Rho ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri in cascina Colombara, grazie a un controllo della polizia locale. Si è conclusa così la vicenda di un furgone di un'impresa di pompe funebri che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato utilizzato dai ladri per compiere altri furti. Il mezzo era stato sottratto all'azienda nelle prime settimane di giugno. Dopo il furto, ignoti avevano rimosso le insegne dell'impresa sfruttando così un veicolo poco appariscente. Nei giorni scorsi il furgone era stato notato da alcuni residenti nella zona di Cascina Colombara, dove era stato lasciato in sosta. La segnalazione ha portato sul posto una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti sui veicoli. Dal controllo è emerso che il mezzo risultava rubato. Gli agenti hanno verificato che il proprietario aveva già presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Rho subito dopo il furto. Una volta accertata la provenienza furtiva del furgone, la polizia locale ha contattato il titolare dell'impresa, che nel pomeriggio di ieri ha potuto recuperare il proprio veicolo. Il mezzo è stato riconsegnato in buone condizioni. Resta ora da chiarire dove sia stato custodito nelle settimane successive al furto e se sia stato effettivamente utilizzato per commettere altri reati.
2: Saronno. La ricerca di momenti di relax lontano dal caos cittadino trova una risposta concreta nella nuova iniziativa promossa in via Togliatti a Saronno. Domenica 19 luglio la storica Cascina della Vigna aprirà i propri cancelli per ospitare il picnic in cascina, un evento che reinterpreta il classico pranzo domenicale all'insegna della natura e del buon cibo. A partire dalle 11 fino alle 14 i visitatori potranno scegliere il proprio angolo preferito all'interno dell'ampio parco della struttura, godendosi una giornata di assoluto riposo. Lo staff della struttura provvederà a distribuire delle speciali e ricche lunch box contenenti pietanze fresche e stagionali, perfette per essere consumate direttamente sul prato. La partecipazione all'iniziativa prevede un costo complessivo di 12 euro a persona e la quota comprende la prenotazione obbligatoria della propria confezione pranzo. Per prenotare, inviare una mail all'indirizzo contatti@lacascinadellavigna.it.
1: Saronno, auto in sosta nel nucleo storico, prese di mira dai ladri e vandali. Negli ultimi tempi in centro si sono segnalati dei problemi per alcune delle vetture parcheggiate. I guidatori, al momento di risalire in macchina, si sono trovati con la carrozzeria assegnata da ignoti. Da quel che risulta, le vetture erano posteggiate regolarmente e non causavano problemi a nessuno. Probabilmente per compiere dei piccoli furti a un'auto è stata pure mandato in frantumi il lunotto posteriore. Già in passato, sia in centro che nelle zone periferiche, c'erano state vetture prese di mira dai ladri vandali, che sono state in più di un'occasione assicurate alla giustizia. Sul fronte della sicurezza urbana, l'amministrazione, portando avanti il progetto di costituire dei gruppi analoghi a quelli del controllo di vicinato con i commercianti. Da ricordare che al primo gruppo storico del controllo del vicinato, da tempo presente alla Cassina Ferraria, si è già aggiunto quello del Matteotti, mentre l'ultimo è stato attivato nella zona di via Ungaretti.
2: Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie, alle fermate del trasporto pubblico locale, nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. Il progetto prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. L'obiettivo è contrastare con ogni mezzo l'illegalità per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e il Saronno. Degli Aduce e Angela Ferrioli con Antonio Colombo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi la nostra Chiesa ricorda Santa Marcellina, sorella maggiore di Sant'Ambrogio. Chiediamo, è venuta, ha seguito il fratello a Milano e l'ha aiutato per tutto il tempo del suo episcopato ed è morta dopo 3 anni di lui. Le lodi della terza settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Si dischiuse la bocca a Zaccaria
1: e profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Si
1: dischiuse la bocca Zaccaria e profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo.

0: non abbandonarci. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare. Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore. Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato. Ma per il tuo nome non abbandonarci, non rendere spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci.
1: Acclamate al Signore voi tutti della terra.
0: Servite il Signore nella gioia.
1: Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pasto.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
0: Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il Suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, peccatore mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia

ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausto non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza

0: tribolazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al Figlio di Dio che ci ha riconciliati col Padre e ci ha dato la vita nuova, salga la nostra preghiera.
1: Gesù, che sei morto e sei risorto per essere il Signore dei vivi e dei morti, Kyrie eleison. Gesù, che riversi su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Gesù, nostro giudice, che svelerai le intenzioni dei cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Gesù, nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del Libro dei Giudici. In quei giorni, la capigliatura che avevano rasata Sansone cominciava a ricrescergli. Ora, i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per far festa. Dicevano: il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico. Quando la gente lo vide, cominciarono a lodare il loro dio e a dire: il nostro dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri caduti. Nella gioia del loro cuore dissero: chiamate Sansone, perché ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione, ed egli si mise a far giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne. Sansone disse al servo che lo teneva per la mano: lasciami toccare le colonne sulle quasi posa il tempio, perché possa appoggiarmi ad esse. Ora, il tempio era pieno di uomini e di donne. Vi erano tutti i principi dei Filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone, fra uomini e donne, che stavano a guardare mentre Sansone faceva i giochi. Allora Sansone invocò il Signore dicendo: Signore Dio, ricordati di me, dammi forza ancora per questa volta soltanto, oh Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi. Sansone palpò le due colonne di mezzo sulle quali posava il tempio, si appoggiò ad esse, all'una con la destra e all'altra con la sinistra. Sansone disse: che io muoia insieme con i Filistei. Si curvò con tutta la forza e il tempio rovinò addosso ai principi e a tutta la gente che vi era dentro. Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaol, nel sepolcro di Manoac, suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
2: Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
1: Ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia. Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera. Adempia ogni tuo progetto.
2: Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
1: Esulteremo per la tua vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli. Adempia al Signore tutte le tue richieste.
2: Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
1: Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato. Egli risponde dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua destra.
2: Il Signore dà vittoria al suo consacrato.

cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio.

0: Secondo Luca,
1: gloria a Dio.
0: In quel tempo il Signore Gesù designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a

0: te, o Cristo.
1: Ecco, oltre i dodici, Gesù ha scelto altri discepoli per inviarli ad annunciare il regno di Dio. Il numero 72 indica, così si pensava, che 72 fossero i popoli di tutta la terra, e quindi è quello che Gesù poi dirà alla fine: andate in tutto il mondo, fate discepoli tutte le genti. Compito di ogni credente, quindi, di ogni battezzato, ciascuno nel suo mondo che il Signore gli ha affidato, come giardino da coltivare in quegli impegni umani per aiutare la crescita attorno a noi del bene, della umanità, della convivenza, ma anche e soprattutto nella fede, perché è questo il fondamento stabile e motivato della umanità vera, dei veri valori, del fondamento che sostengono anche tante generosità, gratuità e anche tante persecuzioni, perché il vivere il Vangelo inesorabilmente ci fa diversi da un mondo che ha perso i veri valori umani, e ne sentiamo ogni giorno il peso, ed è compito prima di tutto di chi ha ricevuto con il battesimo questa missione di essere lievito, sale, luce, così che gli uomini abbiano le idee vere sul proprio senso della vita, sul destino e quindi sulla speranza e sul coraggio nel compiere il bene e resistere anche nei momenti della prova. Segnale che siamo chiamati a portare, non senza l'essere coscienti che non è da noi, che siamo mandati, che siamo inviati, e quindi con la forza, lo stimolo, la grazia, noi diciamo, la efficacia non della nostra capacità umana, ma dell'azione di Dio e dello Spirito. È la serenità di chi inviato sente bene di non essere sempre all'altezza, di sentirsi inadeguato di fronte al grande compito, ma è il Signore. Anzi, San Paolo sottolinea il primo capitolo della prima lettera ai Corinzi: ha scelto ciò che è debole per confondere i forti, ciò che è nulla per confondere quelli che si credono più grandi degli altri. Abbiamo questa fierezza e questo impegno.

0: Dopo il Vangelo, Cristo è tutto per noi. Se hai una ferita da curare, Egli è medico. Se la febbre ti brucia, è acqua che ti rinfresca. Se cerchi il cibo, Egli è pane di vita. Cristo è tutto per noi.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che sempre invii con premura i tuoi messaggeri, fa che sappiamo ascoltare coloro che ci annunciano la tua salvezza, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che mostri la tua forza attraverso la debolezza, fa che la tua Chiesa rifugga ogni logica di potenza e di successo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che desideri pace e pienezza di vita per tutta l'umanità, fa che la nostra vita testimoni il tuo disegno di pace, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppe, Carolina, Alberto e Anna Maria, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Associo, Dio, la tua Chiesa all'inno di lode che le sante vergini in cielo lietamente ti canta. E in questa fulgida schiera noi oggi contempliamo con affetto singolare Santa Marcellina, mentre il nostro cuore anticipa nella speranza la gioia del tuo regno per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Guarda, Dio misericordioso, questi tuoi figli radunati intorno all'altare, dove ogni giorno si offre per noi la vittima santa. Tu che hai unito a questo sacrificio la donazione virginale di San

0: nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. È fonte di letizia per noi rinnovare il ricordo della beata Marcellina, affettuosa sorella e dolce conforto di Ambrogio e di Satiro. Come vergine prudente

Proposito virginale, e a lui si dedicò con cuore di sposa per celebrare con voce nuova la sovrumana bellezza nel coro della tua Chiesa. Anche noi ci uniamo oggi a questo canto festoso, insieme con tutti gli angeli e i santi, ed eleviamo a te, Padre, l'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questo.

del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di

San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: Venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo.

0: e con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello.

0: dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, appena tu cominci a cercarlo, Cristo ti è già vicino. Non può sottrarsi a chi lo desidera, lui che si è manifestato a chi non lo attendeva, poiché Cristo è amore. Canto 231.

0: vediamo. I vincoli tenaci del tuo amore, o Padre, trattengono in noi Cristo per sempre. Donaci di trovare in ogni bene in Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison.

0: Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon venerdì 17 luglio. Oggi qui in studio ai microfoni Delia Duce e con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo sin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E adesso iniziamo questa giornata con una bella canzone.

0: Il santo del giorno, Marcellina. Un legame forte, reso ancora più saldo dalla fede condivisa, quello che univa Santa Marcellina ai due fratelli Satiro e Ambrogio era qualcosa che andava oltre il rapporto tra fratelli, era un dono per il mondo, un percorso che portò tutti e tre alla santità. Il ritratto di questa testimone è giunto a noi grazie al fratello divenuto vescovo di Milano. Nata a Treviri attorno al 330 e convertitasi al cristianesimo in giovane età, Marcellina ricevette il velo delle vergini da Papa Liberio nel Natale dell'anno 353 a Roma, dove poi condusse vita monastica assieme a una o più compagne. Fu lei a fornire a Paolino, biografo di Ambrogio, molte informazioni sul fratello, con il quale la collaborazione continuò anche dopo la nomina a vescovo di Milano. E fu proprio qui che Marcellina morì, forse nel 397, pochi mesi dopo il fratello Ambrogio. La fede è un dono che può alimentare, animare, fortificare le relazioni tra le mura domestiche, come ci insegna proprio questa storia di questi tre fratelli, tre santi, Marcellina, Ambrogio e Satiro, dedicati all'impegno, all'educazione, all'apostolato, e con una Marcellina in particolare impegnata all'educazione della gioventù femminile. Altri santi di oggi: Santa Ennodio di Pavia, vescovo del VI secolo, e Santa Edvige Regina del 1300.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 17 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni e Antonella ospitano il dottor Daniele Nassiakos, cardiologo, che parlerà di obesità. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. E alle ore 11.30, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini. A seguire, Popoli con Igea Mazzucchelli. Il meteo per oggi: in pianura soleggiato, su Alpi e Prealpi più variabile e ancora possibilità di qualche rovescio temporale, soprattutto di primo mattino e dal pomeriggio. Domani bel tempo soleggiato e un poco ventilato da nord sulle Prealpi, caldo più secco e gradevole, possibile ancora qualche temporale pomeridiano sulle Alpi orientali. La farmacia di turno oggi a Saronno, farmacia comunale 2 in via Valletta 2. Risponda al numero 02 962 2159. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21.30 potrete vedere Minions e Monsters, un genere animazione.

0: parole e immagini. La casa sia come una piccola città, la città come una grande casa. Quando ci si muove per Milano è facile imbattersi in opere di uno dei maggiori architetti del Novecento, Gio Ponti. Pensiamo al grattacielo Pirelli, sede di Lombardia Regione, ritornato alla cronaca per l'aereo che nel 2002 l'ha centrato, oppure i palazzi della Montecatini, la Torre del Parco. E leggendo proprio che un personaggio ha lasciato almeno 10.000 disegni di architettura, come Gio Ponti, che ha edificato in 13 paesi diversi, che ha insegnato per 25 anni, lavorato per 60, si apprende attraverso la testimonianza della figlia Lisa che egli amava la frase che ho citato all'inizio: la casa è come una piccola città, la città come una grande casa. Era un'affermazione non sua ma del grande genio padovano di Andrea Palladio. Siamo ben lontani da quell'ideale. Le nostre case spesso sono brutte per progetto e arredo, se rivelano l'impronta del padrone per segnalare il suo cattivo gusto, non riflettono più il piccolo mondo della famiglia e del paese, e come accadeva nelle case semplici e modeste del passato. Pensiamo solo al camino, alle madri, ai canterani, alle oleografie appese alle pareti, agli utensili in rame. In modo parallelo anche le città non sono più la grande casa in cui la comunità si ritrova e vive esperienze comuni. Come non emozionarsi quando si entra nei centri storici delle città italiane antiche e non sdegnarsi quando si transita dalle loro enormi e orride periferie moderne. È necessario tornare all'educazione del gusto, riscoprire la bellezza, amare la casa, far vivere le nostre città.
1: Ed eccoci ben ritrovati per vedere qualche appuntamento di Saronno e del Saronnese. A Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Con questa canzone finale noi facciamo oggi tanti auguri a nonna Carla Pagani, una carissima amica della nostra radio. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane, mentre le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e base in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi a partire dal 22 giugno. Trump ha attaccato la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. Il nostro sistema di voto è debole ed è lontano dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le mid-term, ha aggiunto. Ucraina e Russia. La Russia ha lanciato un attacco missilistico contro la città meridionale di Odessa, uccidendo due persone e ferendone almeno otto. L'attacco è avvenuto dopo il raid di ieri che ha colpito un condominio di più piani, uccidendo tre persone. Intanto le dimissioni annunciate ieri da Fyodorov nell'ambito dell'impasto di governo, guidato ora dal nuovo premier Koretsky, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza anche a Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guarda sigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova.
2: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, appena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni, a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi, a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della SPEA, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent di ieri, d'incoe e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.
3: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
7: Eccoci, ben ritrovati cari radioascoltatori, e siamo nel nostro spazio dedicato alla poesia. Io inizio questa puntata, introduco in questa puntata una poesia di Rabindranath Tagore, chiamiamolo Tagore perché è molto più semplice da ricordare e da memorizzare, ed è una poesia molto intensa. Ora ve la leggo. Cogli questo piccolo fiore. Questo è il titolo della poesia, che è una poesia proprio sull'amore inteso come dono totale, totale dell'anima nel momento migliore della vita. Allora, innanzitutto, cogli questo piccolo fiore, detto in modo nella lingua bengalese, perché Tagore è bengalese, di origine bengalese, si chiama Gitanjali. Gitanjali, tra l'altro, abbinato al numero 6, perché fa parte di una raccolta di poesie. Ed è una poesia che è nata come dire, come un atto di devozione proprio. È come se fosse proprio la voce di un'anima che nel momento più alto della propria fede, del proprio amore, sente un'urgenza, l'urgenza proprio di offrire la parte più intima di se stesso, prima che il tempo renda impossibile quell'incontro. Ora, io arrivo alla poesia, poi facciamo i commenti. No, però su questo autore, questo poeta bengalese di una delicatezza, io pensate, no, questo ve lo voglio proprio dire. Il primo libro di poesie che io ho letto e che avevo ricevuto come regalo in dono, l'avevo ricevuto quando avevo 12-13 anni più o meno da mio carissimo cugino, è stato proprio un libro di poesie di Tagore. È stato il mio primissimo libro di poesie che avevo letto a quelle giovanissime età, no? E ricordo che mi aveva molto colpito e mi era piaciuto tantissimo. Infatti poi nel tempo avevo cercato altre scritture sue. Tra l'altro Tagore, questa raccolta dove abbiamo Gitanjali, cogli questo piccolo fiore, fa parte, fu pubblicata la prima volta nel 1910 e fa parte di una raccolta di canti che valse al poeta nel 1913 il premio Nobel per la letteratura e che fece veramente di Tagore il primo autore non occidentale a ricevere questo grande riconoscimento. E nei suoi testi, nei testi dell'opera, la poesia diventa veramente quasi una preghiera, un dialogo quasi diretto con l'assoluto, con Dio, proprio un linguaggio dell'amore assoluto. Ora, caliamoci in questo Gitanjali 6, cogli questo piccolo fiore. Ora, arrivo alla poesia. Cogli questo piccolo fiore e prendilo, non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Potrebbe non trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con un tocco di dolore della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima che io me ne accorga e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue, è il suo profumo. Serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo.

Ecco, in questa poesia che ho letto e riletto proprio per cogliere ogni messaggio, ogni sfumatura, in Gitanjali Tagore racconta proprio il momento in cui l'essere umano riconosce di trovarsi davanti alla soglia più importante della propria esistenza, quella dell'offerta. È l'istante in cui la coscienza umana si apre e il cuore è presente, è vigile, e quindi l'amore è pieno. È il tempo in cui l'anima sente di poter ancora donare la parte più alta e intensa, la parte proprio più potente del proprio essere interiore. È il momento in cui si ama con la massima forza, quello in cui la devozione ha raggiunto proprio il suo apice, ed è lì che ci si mostra e si agisce offrendo se stessi. Dopo potrebbe non essere più la stessa cosa, e la poesia nasce proprio da questa percezione che Tagore ha. Il fiore è proprio la forma visibile di un gesto interiore, cioè è ciò che l'uomo può portare davanti a chi si ama nel senso più assoluto e più alto del termine. È proprio inteso come un amore assoluto, per eccellenza. E in fondo il dono è la propria vita, il proprio amore, la propria verità, il proprio animo. È un'offerta che davanti all'infinito può apparire fragile, è imperfetta, limitata, ma proprio per questo è autentica. E questa voce poetica si muove dentro ad una consapevolezza della precarietà dell'esistenza, e sa che il tempo è breve, sa che ogni possibilità ha una sua durata, e sa che l'ora dell'incontro può passare senza tornare poi più. Per questo chiede di non indugiare, di non rimandare, di riconoscere quel momento sacro mentre c'è, mentre è ancora aperto. In questa poesia non c'è attesa, ma c'è consapevolezza, c'è responsabilità. L'anima non contempla l'assoluto da lontano, l'anima si avvicina, si espone, si consegna proprio, e il gesto di cogliere il fiore diventa il segno di una scelta definitiva, ovvero accettare di appartenere. Il fiore non è perfetto, il suo colore può essere anche pallido e il suo profumo può essere anche tenue, e magari non essere neanche degno di una ghirlanda, ma è tutto ciò che l'uomo possiede, è la sua ricchezza più vera, è la sua forma di amore. E offrirlo significa riconoscere che davanti all'assoluto non si porta la grandezza, ma si porta la verità. Non si porta la perfezione, ma si porta la fedeltà. E non si porta ciò che si vorrebbe essere, ma ciò che si è. Tagore consegna veramente una delle più luminose visioni spirituali della letteratura universale. L'incontro con l'assoluto, che non avviene in un trionfo, ma avviene nella vulnerabilità, non nella forza, ma nell'abbandono, non nella conquista, ma nel dono. E tra l'altro sceglie proprio come simbolo, come metafora, un semplice fiore. Cioè, non trova questa metafora. E in questo, appunto, in questa poesia, in questo cogli questo piccolo fiore, Tagore affida veramente alla poesia una visione dell'amore che unisce proprio l'umano e il divino in un unico gesto. L'offerta dell'anima al creatore, il dono di sé alla persona che si ama, nascono proprio dalla stessa sorgente, la capacità di riconoscere nell'altro una presenza fondamentale. E quindi per Tagore l'amore è sempre un atto di consacrazione. Quando si ama davvero qualcuno, ci si dona interamente, si consegna il proprio tempo, la propria vita, la propria verità. E questo vale per tutto, vale davanti a Dio, vale anche accanto a chi condivide il nostro cammino. E il fiore che chiede di essere colto è proprio l'immagine di questo dono. È fragile il fiore, è anche imperfetto,
ma è tutto ciò che la nostra anima possiede, e offrirlo significa riconoscere che l'amore, quello autentico, non si misura, non si trattiene, non si amministra, ma si vive. Ed è in questa luce. Amare chi ci sta accanto diventa quindi un atto sacro, perché ogni amore vero è una forma di devozione. Ogni relazione autentica, vera, è come una preghiera incarnata, e ogni dono sincero è un modo di toccare l'infinito attraverso una vita reale, concreta. E quindi io direi che è una poesia che ha veramente un'intensità e una profondità enorme, e spero che voi l'abbiate apprezzata, così veramente come vi consiglio di scoprire le poesie di Tagore, perché sono poesie veramente di una spiritualità, di un'umanità e di una profondità notevoli. E con questo ci lasciamo per un brano musicale.

Eccoci tornati dopo aver ascoltato questo brano. Ecco, stiamo dedicando queste appunto colonne sonore, queste musiche a Gino Paoli, che come tutti sappiamo, no? È venuto a mancare da poco, insomma. E quindi le sue canzoni sono state veramente di un'importanza nella vita musicale e direi anche poetica notevole. Ora torniamo alla poesia. Ora vi vado a leggere, vi leggerò una poesia

tutte sue, quasi tutte sono improntate, sono proprio una lirica dedicata al mondo naturale. Ora però vi leggo la poesia e poi ci addentriamo nel commento. La natura è sapienza, non apparenza, è conseguenza di tanta pazienza. Mandorli precoci, alberi nudi, sculture di natura, sere corallo, struggenti in stallo. Mi sdraierei grata sull'erba, il verde mi annulla, mi assorbe, assorbo.

Ecco, allora due parole su Paola Pisati, che è una poetessa, come vi dicevo, italiana contemporanea, che ha questa, nelle sue poesie, proprio questa capacità di coniugare un'introspezione personale e un'osservazione del mondo naturale. E di solito i suoi componimenti sono sempre abbastanza brevi, ma molto densi di significato. E la sua poetica si muove quasi sempre tra delle riflessioni esistenziali e una contemplazione, direi, estatica proprio della natura. Ha uno stile essenziale, scarno, essenziale, sì, e anche però molto evocativo e spesso io direi quasi pittorico. Sembrano dipinti a volte le sue poesie, e attraverso questa scrittura così empatica e lucida, precisa, Paola Pisati riesce a trasformare veramente il paesaggio in uno specchio dell'anima, dando voce a quella parte silenziosa dell'essere che molti ignorano, ma che lei sa cogliere con una rara, veramente rara sensibilità. E adesso volevo però prendervi un attimo la poesia, iniziando, non so se vi ha colpito, ma dato che sono proprio veramente dei versi molto brevi, sono carichi di significato. La poesia si apre con una definizione che è un'affermazione molto potente, cioè lei dice: la natura è sapienza, non apparenza. E qui in questo verso si condensa tutto il significato quasi filosofico dell'intero testo della poesia. La natura è maestra di verità, portatrice di conseguenze logiche, figlia di una lunga, quasi invisibile pazienza. E l'autrice distingue quindi la realtà della superficie, la sostanza, dal decoro, dando quindi valore al tempo naturale e ai suoi ritmi lenti ma costanti. Poi c'è questa seconda parte, nel secondo blocco, diciamo, definiamolo così, poetico, c'è questa immagine che sembra veramente un dipinto, uno lo vede, lo immagina, questi mandorli precoci e questi alberi nudi, e che vengono proposti come delle sculture. Cioè, e questa è una forma d'arte non umana, ma quasi superiore, creata proprio dalla pazienza del tempo, dalla sapienza del ciclo naturale. E questi versi evocano veramente una bellezza essenziale, quasi ascetica, in cui l'albero, spoglio, diventa un simbolo della verità spogliata da tutte le illusioni. E la terza strofa, in cui si dice, ci sono più che altro, quello che colpisce sono queste tonalità cromatiche, no? E anche emotive, cioè si dice: sere corallo, struggenti in stallo. E qui, in questo verso, si avverte un'attesa sospesa, come un fermo immagine dell'anima, come se il tramonto stesso diventasse uno spazio di meditazione e di silenzio. E questo termine corallo suggerisce una preziosità che appartiene al tempo, cioè un colore praticamente che diventa un sentimento.

E poi si conclude, nella parte finale, conclusiva, l'autrice si immerge totalmente nella natura, come se diventasse parte di essa. Mi sdraierei, grata, sull'erba. È un gesto proprio di abbandono e di riconciliazione, come se fosse un ritorno primordiale, no? Alla terra. E il verde, questo verde che annulla e che assorbe, trasmette proprio un senso di comunione totale con il mondo naturale, un ritorno proprio alle origini, dove non c'è più distinzione tra soggetto e oggetto, come se fosse quasi un'osmosi poetica. Il verde assorbe la poetessa e la poetessa assorbe il verde. E questa lirica è proprio una carezza silenziosa, è un piccolo trattato di filosofia in versi che ci ricorda quanto la vera conoscenza non gridi, ma sussurri nella quiete dell'erba e nella nudità degli alberi. Ecco, ora ci fermiamo e abbiamo un nuovo brano musicale.

Eccoci tornati. Allora, voglio chiudere però in un modo diverso. Cioè, voi avrete notato, no, che abbiamo dedicato questa, la parte musicale, a Gino Paoli. Come vi avevo detto all'inizio, sappiamo tutti, Gino Paoli è venuto a mancare da poco. E Gino Paoli ha lasciato un grande vuoto profondo nella musica, nelle parole, no? È stato un poeta sostanzialmente dell'amore, un poeta delle inquietudini. Ha saputo raccontare i sentimenti più fragili con una sincerità disarmante, trasformandoli spesso in canzoni veramente senza tempo. E le sue parole hanno attraversato generazioni, restando impresse nella memoria collettiva, come le pagine di un grande romanzo musicale. E con lui veramente se n'è andato un pezzo importante della nostra cultura. Ma vorrei soffermarmi più che altro su una delle sue canzoni, che poi vi metteremo come chiusura della trasmissione, che è Il cielo in una stanza. Allora, da dove nasce questa poesia? Questo forse molti di voi lo sapranno, ma per chi non lo sa ve lo racconto con le sue parole. Tra l'altro, ebbi un amoretto con una prostituta, non ricordo il nome, ricordo che era molto carina, mi piaceva proprio tanto e io piacevo a lei. Andai in quella stanza 2, 3, 4 volte, fino a quando non finì i soldi. Dovevo inventarmi qualcosa per rivederla. Rubai i libri a mio padre, una vecchia enciclopedia che rivendetti. Per fortuna non se ne accorse e con il ricavato riprese a frequentare la mia amata fino all'esaurimento delle possibilità economiche. E così le dissi: questa, purtroppo, mia cara, è l'ultima volta che ci vediamo. Andavo a prenderla al mattino,

ma purtroppo devo dirti di no. Beh, non l'ho mai più rivista. Non ho mai saputo, e lei non ha mai saputo, di aver ispirato la mia canzone Il cielo in una stanza. Ecco, con questo racconto fatto proprio con le parole di Gino Paoli, chiudiamo la trasmissione. Io vi saluto, alla prossima, quindi alla prossima puntata. Vi saluta chiaramente anche Angelo dalla regia, e vi lasciamo proprio con la canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, che ora sapete come è nata. Thank you.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero Gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guarda sigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente il Presidente della Repubblica. E ancora guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria, base che vedeva a distanza anche gli americani. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi a partire dal 2 di giugno. Ed ora vediamo l'Ucraina. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky. A Odessa spiega in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo. Trump nel discorso alla nazione ha attaccato la Cina, ha detto: ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni. La Cina naturalmente ha respinto le accuse definendole pure invenzioni. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato.
2: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla

0: lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato, per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, Linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000, estate, in diretta da Rimini.
1: Venerdì 17 luglio, siamo pronti a partire per questa mattina dedicata alla musica, alle chiacchiere, al buon umore, come si diceva una volta, in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 Estate. Io sono Max Alberici, con me Simona Mulazzani, buongiorno!
2: Buongiorno Max, buongiorno anche a Matteo che ci segue nella parte tecnica, buongiorno a tutti coloro che così hanno la pazienza o il desiderio di poterci ascoltare perché...

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Elvis Presley. Il re del rock. Il giorno 8 gennaio 1935, sotto il segno del Capricorno, in una piccola abitazione a Tupelo, Mississippi, nasce la leggenda del rock. Il suo nome è Elvis Aaron Presley. La sua infanzia è povera e difficile. A soli 6 anni, narra la leggenda, Elvis spasima per una bicicletta che purtroppo, o per fortuna, è molto cara. Così la madre Gladys decide di regalargli per il suo compleanno una chitarra trovata in un negozio dell'usato, del valore di $12.95. Questo gesto fa nascere in Elvis la passione per le 6 corde e per la musica, tanto da rimanere ore e ore ad ascoltare i gospel e gli spiritual cantati nella chiesetta vicino a casa. A 13 anni si trasferisce con la famiglia a Memphis, dove frequenta l'area di maggior cultura nera della città. Nessuno però scommette un centesimo sull'avvenire del giovane ragazzo, che comincia a lavorare come camionista, ostentando un enorme ciuffo imbrillantinato sulla fronte.

Negli Stati Uniti qualcosa sta per accadere. Il conformismo e la moralità delle vecchie generazioni cominciano a scricchiolare e niente di meglio per un giovane bianco che propone musica ed eccentricità da nero. Sam Phillips della Sun Records ascolta un brano di Elvis in un sottoscala e ne rimane folgorato. Sborsa $4 e firma il primo contratto con Presley, un piccolo investimento per una vera gallina dalle uova d'oro. I primi brani lo dimostreranno subito. Agli inizi della sua carriera, il 3 aprile 1956, Elvis prende parte ad uno degli spettacoli TV più visti, il Milton Berle Show. 40 milioni di spettatori e assistono entusiasti alle sue esibizioni. Ma i milioni sono davvero molti per quanto riguarda i suoi guadagni e per le dimensioni di vendita dei suoi dischi. Anche il cinema si occupa di Elvis, arriverà a girare 33 film, il primo lanciò anche la memorabile Love Me Tender che fece amare Presley per la sua voce profonda e terribilmente romantica.

Elvis De Pelvis, come lo chiamavano i suoi fans, a proposito dei suoi piroettanti movimenti del bacino. All'apice della sua carriera sembrava un mito intramontabile, ovunque ragazzine in delirio, pronte a lanciare gridolini isterici e indumenti intimi. Le cronache di quegli anni narrano di una polizia in perenne difficoltà per garantire l'incolumità di Elvis, dopo ogni concerto, fino a permettergli di tornare sano e salvo nella sua Graceland, un edificio coloniale a Memphis circondato da un grande parco. Da una vecchia chiesetta sconsacrata, Graceland è stata trasformata nella sua reggia. Gli architetti, con qualche milione di dollari, hanno creato un palazzo reale, degno di un re, e tutt'oggi una splendida meta turistica. Elvis non nascose mai il suo lato più ingenuo di fanciullo mai cresciuto, tanto che un giorno disse: «Da bambino ero un sognatore, leggevo un fumetto e diventavo l'eroe di quel fumetto, vedevo un film e diventavo l'eroe di quel film. Ogni cosa che ho sognato è diventata 100 volte più vera».

Il 24 marzo del 1958 viene arruolato e destinato in un centro d'addestramento in Texas con il numero di matricola US 533-10761, un servizio militare anomalo sotto la costante presenza di giornalisti, fotografi e giovani fans che assediavano ogni sua libera uscita. Si congeda il 5 marzo del 1960, torna sul palco e duetta con Frank Sinatra al Welcome Home Elvis. La morte della madre Gladys è un brutto colpo per l'equilibrio emotivo. Il forte legame troncato bruscamente diventa causa di malesseri e stati d'ansia, ma il re è tutt'altro che sconfitto. Un giorno incontra una ragazzina 14enne, Priscilla, figlia di un capitano dell'aviazione statunitense aggregato alle forze della NATO stanziate in Germania. Un colpo di fulmine che il 1 maggio 1967 diventa un matrimonio. Esattamente 9 mesi dopo, il 1 febbraio del 1968, nasce Lisa Marie, che sposerà il re del pop Michael Jackson. Dopo 8 anni di assenza dalle scene, nel 1968 Elvis torna protagonista di concerti live con lo spettacolo Elvis The Special Comeback. Torna vestito di pelle nera, con lo stesso carisma e la stessa energia che hanno caratterizzato e catturato le generazioni durante il decennio precedente.

Nel 1973 entra nella storia della televisione e dello spettacolo con Aloha from Hawaii via satellite, uno special che, trasmesso in 40 paesi, raggiunge più di 1 miliardo di spettatori. Il 12 febbraio 1977 inizia una nuova tournée che si conclude il 26 giugno. Deciso a prendersi un periodo di riposo, torna nella sua casa a Memphis. È un giorno di piena estate quando viene ricoverato d'urgenza al Baptist Memorial Hospital. I medici lo dichiarano morto per aritmia cardiaca. Sono le 15:30 del 16 agosto 1977. Ma Elvis è veramente morto? Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby.

0: Think it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. Well, it's so lonely they could die.
1: Sono in molti ad avere questo dubbio, così capita che la leggenda ogni tanto segnali la presenza di un tranquillo pensionato molto simile a Elvis a New York, a Los Angeles, piuttosto che su una spiaggia caraibica. Sicuramente Elvis non è morto per chi lo ha tanto amato e continua a renderlo l'uomo dello spettacolo che guadagna di più. In una speciale classifica dedicata ai guadagni post mortem, Elvis stacca personaggi del calibro di Bob Marley, Marilyn Monroe e John Lennon. Solo nel 2001 Elvis Presley ha guadagnato 37 milioni di dollari. Bob Dylan ha detto di lui: la prima volta che ascoltai Elvis mi feci sentire come se finalmente fossi riuscito ad evadere da una prigione, ma la cosa veramente curiosa è che in vita mia non ero mai stato messo in una prigione. Oggi i tributi dedicati ad Elvis Presley sono innumerevoli e, come si addice ad un vero mito, chiunque può star certo che la sua leggenda non morirà mai.
2: We're caught in a trap. I can't walk out.
1: La frase celebre di Elvis Presley: fai qualcosa che valga la pena ricordare.
2: Why can't you see?
1: E il tempo a nostra disposizione è terminato, non resta che salutarci, ma io vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a
1: Colmegna,
2: tutti.
1: Buongiorno. E poi abbiamo Giancarlo alla regia. Oggi nostro ospite ricorrente, perché mensilmente viene a trovarci, il dottor Daniele Nassiakos, primario della cardiologia dell'ospedale Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Benissimo. Ecco, oggi trattiamo un tema che è molto diffuso, anche nei bambini, nei giovani. Quindi parliamo di obesità, dottore, è un tema molto vasto secondo
3: è un tema nostre, che ricorre sempre di più e peraltro va tenuto in conto che ricorre un po' su tutto il pianeta, nel certo. senso che una grossa percentuale di popolazioni, anche quelle che meno ti aspetteresti, hanno un grosso problema di obesità, questo per diversi problemi anche legati al tipo di alimentazione e al tipo di vita. L'Europa non è da meno, nel senso che in Europa c'è un grosso problema di obesità che coinvolge un po' tutti i paesi. E l'Italia non ne è immune, pur essendo ancora classificata nell'ambito del verde, come tra i colori, cioè verde, giallo, rosso e bordeaux in termini di criticità, ecco. Di aree critiche, però siamo borderline con il giallo, ovvero in Italia il 19 è stato recentemente controllato e verificato, il 19,9% della popolazione è obesa, e poi spieghiamo che cosa vuol dire esattamente obesità. Però basta che tu passi al 20 e sei già in fascia gialla. I paesi più virtuosi tra virgolette sono la Kirghizistan, la Bosnia, la Moldova, che sono intorno al 17-16% circa di soggetti obesi nella popolazione. Gli altri paesi vanno tutti verso il giallo avanzato, fino a paesi poi che noi non penseremmo, ma che sono legati al sud del Mediterraneo, come l'Egitto, così, che vanno oltre il 30% di soggetti obesi nella popolazione generale.
1: Quindi non è solo una questione di benessere, come dire, della società.
3: È una questione di disabitudine a uno stile di vita sano,
1: ecco.
3: E che poi andremo a verificare un po' su tanti aspetti. È legato alla riduzione del carichi di tipi di lavoro, della tipologia dei lavori che sono cambiati. Ci sono meno lavori pesanti, ci sono sempre lavori pesanti, pensiamo a un muratore piuttosto che un agricoltore, chi fa dei carichi, porta dei carichi importanti, fa dei lavori pesanti, però una buona parte della popolazione in realtà fa un'attività prevalentemente sedentaria, come so, ad esempio voi in radio fate un'attività sedentaria, poi vi muoverete sicuramente,
2: certo,
3: però
2: certo.
3: Teniamo conto che anche noi in ospedale facciamo, ci muoviamo, però facciamo piccoli spostamenti qua e là, quindi magari faccio 5 km in un giorno, ma con piccoli spostamenti da una parte all'altra. E quindi in realtà questa non è un'attività fisica vera e propria. Quindi abbiamo un consumo energetico minore, per contro una serie di alimenti sono eccessivamente ricchi in termini di calorie e eccessivamente ricchi di carboidrati. O di grassi, e questo non va bene perché favorisce un danno alla salute. L'obesità intanto va un po' qualificata, perché bisogna capire bene cosa si intende per obesità. Partirei da cos'è il normo peso.
2: Ecco, vediamo
3: il normo peso. Viene classificato secondo il calcolo del cosiddetto BMI, Body Mass Index, l'indice di massa corporea, che è un calcolo che si può rilevare facilmente, il BMI si può rilevare facilmente con un calcolatore su internet, è fatto praticamente dal calcolo dei chili, chilogrammi, diviso l'altezza in metri, quindi non so, 1,8, 1,80 al quadrato, e in questo caso ti viene fuori un numero. Questo numero dovrebbe essere compreso nel normo peso tra 18 e 25, c'è un ampio range di variabilità, dipende un po' dalla struttura corporea, sesso maschile, sesso femminile. Diciamo che in un maschio adulto il BMI potrebbe stare intorno al 23-24 come ottimale, in una donna tra il 21 e il 22-5 come ottimale, però il range è tra 18 e 25. Sopra il 25 e prima del 30, cioè 29,9, si parla di sovrappeso, tenendo conto che il sovrappeso sopra il 27 è un sovrappeso importante, che indica un aumentato rischio significativo. Okay?
4: Quindi c'è questa graduatoria, sì. Normopeso, sovrappeso normale, diciamo
3: sovrappeso,
4: leggero.
3: Non è mai normale sovrappeso, sovrappeso e sovrappeso importante con aumento di rischio. Perfetto. Perché è proprio c'è una scala graduale che fa aumentare il rischio, e poi dopo il 30 si entra nella fase dell'obesità. Obesità che si classifica in almeno tre livelli: primo grado tra 30 e 35, secondo grado tra i 35 e 40 e terzo grado oltre i 40 di BMI per come si scrive. Questo è un dato, ovviamente non basta questo dato, perché ci possono essere soggetti molto muscolosi che magari hanno una massa muscolare, ecco, importante e massa grassa relativamente normale o non eccessiva. In questo caso bisogna fare delle altre valutazioni che riguardano proprio la tipologia di grasso corporeo, quanto è a livello viscerale, quanto è a livello addominale. È importante valutare anche il giro vita, la circonferenza vita, che negli uomini dovrebbe essere inferiore a 94 cm e nelle donne al di sotto degli 80 cm. Giro vita che si misura sopra le anche e sotto le coste, con un centimetro di quel tipo da sarta flessibile, sì, che va appena teso, non va proprio strizzato, se no sono tutti
4: magri. Ecco, a me vengono in mente i ragazzi che fanno palestra che sono molto gonfi. Ecco, in questo caso è obesità oppure
3: dipende da perché poi bisogna calcolare quanto massa muscolare c'è e quanto grasso c'è, sia grasso superficiale e sia grasso viscerale. Il giro vita, la circonferenza vita è già un buon indicatore, e poi si possono fare altre valutazioni come la plicometria, piuttosto che usare le bilance impedenziometriche che ti valutano quanta componente di massa grassa c'è rispetto al resto.
1: Ci sono delle macchine, no, che servono,
3: sì,
1: a calcolare.
3: Sì, ci sono delle macchine specifiche, qualcuno forse si trova anche in farmacia, ma i dietologi le hanno a disposizione, possono fare delle valutazioni molto accurate. È molto importante questa valutazione, perché in realtà dire che quasi il 20% della popolazione italiana è obesa, e per obesa intendo dire oltre il 30 di BMI, è un indice di rischio significativo. Vuol dire che questa popolazione ha un aumentato rischio di eventi cardiovascolari e metabolici maggiori.
4: Quindi aumenta tutto il rischio. Appunto.
3: Aumenta il rischio, sì, di eventi cardiovascolari, quindi di ipertensione, infarto, scompenso, danni renali, è una cosa, vascolopatie cerebrali, perché aumenta il rischio aterosclerotico, ma anche quello metabolico, perché aumentano il profilo dei grassi, in particolare i trigliceridi, un po' il colesterolo, e dall'altra parte anche il rischio di sviluppo di diabete, intolleranza glucidica prima e poi diabete. Ci sono altri fattori associati che possono intercorrere e potenziare questo tipo di rischio, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Italia hanno certificato che l'obesità è uno dei principali fattori di rischio. Quindi, a fianco al fumo, all'ipertensione, al diabete, all'ipercolesterolemia, l'obesità e la sedentarietà sono fattori di rischio principali, e quindi su questo bisogna lavorare fin dalle scuole. Ma qui il problema non ce l'hanno solo gli insegnanti, il problema delle famiglie, perché molto spesso, se ci fate caso, i bambini, i ragazzini a scuola sono già in sovrappeso o obesi,
4: sì, vero.
3: E se andate a vedere bene la famiglia, spesso si tratta di una famiglia che ha almeno un quadro di almeno un familiare che è in sovrappeso o obeso. Questa condizione va corretta fin nei primi anni di vita, quindi bisogna stare molto attenti alle indicazioni date dai pediatri per mantenere uno stile corretto di vita e di alimentazione. Questo è molto importante.
4: È molto importante lavorare appunto fin da piccoli, sì, perché a volte vengono, sì, proprio a scuola con quelle merendine che non si possono vedere.
3: Poi c'è un altro fattore collaterale che favorisce l'obesità, quindi da un lato abbiamo la quantità e la tipologia di cibi, di alimenti assunti, e dall'altro lato abbiamo il problema della riduzione della quantità di attività fisica che si fa. Io ricordo che quando eravamo ragazzini la prima cosa che facevamo è prendi, vai in bicicletta, vai all'oratorio piuttosto che al campo, giochi a pallone tutto il pomeriggio, poi torni a casa bello sudato e mangi, ceni, tutto quanto. Però avevamo un rapporto di consumo energetico rispetto all'introito che era ben bilanciato, eravamo tutti prevalentemente tutti normo peso, occasionalmente c'era qualcuno in sovrappeso, ma erano molto pochi. Adesso invece magari fanno attività fisica specifica in, che so, scuola di calcio piuttosto che in palestra, per pallavolo, altre cose, però spesso si muovono con i mezzi portati dai familiari o con altri mezzi per fare l'attività, quindi di fatto lo spostamento, vuoi per la paura del rischio del traffico, tanti motivi possono essere giustificativi di questa cosa, però di fatto la quantità di moto che si fa è complessivamente inferiore a quella che facciamo allora, quando non avevamo altri mezzi se non la nostra bicicletta.
1: Certo.
3: E io, abitando a Milano, ho sempre girato in bicicletta per andare da una parte all'altra di Milano in bicicletta dall'età di 10-11 anni da solo, perché eravamo abituati così. Adesso sembra impensabile fare questa cosa, no?
4: Anche per tutto quello
3: per
4: che
3: tutto
4: c'è,
3: quello, la paura, il traffico e quant'altro. Però allora era normale fare questo. Bisogna trovare una modalità per aumentare l'attività fisica fin da piccoli e darne maggiore quantità.
1: Certo, volevo fare una domanda, dottore. L'obesità incide anche sulla pressione corporea?
3: Sì.
1: Ecco, questo
3: aumenta,
1: è
3: la pressione.
1: Aumenta la pressione,
3: il carico, come dire, ci sono più aspetti nell'obesità che favoriscono l'ipertensione. Uno è il fatto che il cuore e i vasi si trovano costretti a lavorare di più, perché c'è un organismo che è più grosso, più grande, cioè proprio la massa più grande, devo spostarla questa massa e devo spingere la circolazione, la pompa cardiaca deve spingere il sangue verso resistenze vascolari aumentate a causa della massa, quindi c'è un lavoro 3 volte maggiore per ogni chilo che aumenti, capito? Cioè, in realtà è proprio un sovraccarico del circolo importante. In più bisogna calcolare che spesso gli alimenti che si assumono sono ricchi di sodio, di sale, e spesso non ci fai caso, però di fatto l'aumento del sale favorisce il rischio di aumento della pressione arteriosa, con tutti i danni che ne conseguono. Non a caso molto frequentemente soggetti obesi sono anche ipertesi e anche iperglicemici.
4: Quindi è tutto un quadro
3: completo, complessivo. Cioè di fatto noi medici magari siamo cardiologi, diabetologi, endocrinologi, ma in realtà si tratta tutto di un circolo comune in cui non c'è una netta separazione, ci sono più cofattori che lavorano in una direzione, che in questo caso è quella sbagliata.
1: Ultima domanda, poi facciamo un breve stacco musicale. La pressione aumenta, la pressione media, quella corretta, diciamo, che dovrebbe essere nella normalità, aumenta con l'aumentare dell'età oppure rimane sempre stabile ai 120-80?
3: Ho degli splendidi ottantenni che vedo periodicamente che hanno la pressione perfettamente a 120/80.
4: Ecco, quindi
3: il concetto è legato al fatto che con gli anni i vasi tendono a diventare un po' più rigidi perché invecchiano anche loro, quindi è più facile che ci possano essere fenomeni di ipertensione sistolica, cioè la massima,
1: sì,
3: essendo i vasi un po' più rigidi, con la minima molto più piuttosto bassa. Questi sono casi un po' più delicati da trattare, perché se le abbassi troppo la pressione hanno un'ipotensione con sintomi, se non la abbassi sufficientemente possono avere danni cerebrali o cardiaci significativi. Quindi è vero che i vasi tendono a diventare un po' più rigidi, ma non è detto,
1: no, non
3: se uno fa una vita sana si può rimanere con quello di pressioni normali.
1: Va bene, lasciamo un breve spazio alla regia e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora abbiamo con noi, ricordo, il dottor Daniele Nassiacos, primario di cardiologia dell'ospedale di Saronno. Stiamo parlando di obesità, ma adesso arriviamo a parlare di come migliorare, correggere l'obesità, come intervenire quando si è obesi. Ecco.
1: Allora, diciamo che intanto bisogna cercare di prevenire. La prima cosa da fare a livello familiare, la raccomandazione è cercate di prevenire il rischio di diventare sovrappeso o obesi, e se si è in una condizione di sovrappeso o obesità, i calcoli sono abbastanza semplici da fare, cercare di correggere questa condizione. Ricordo che ci possono essere problemi socio-economici che possono, o psicologici che possono influenzare questa condizione, oltre a qualche fattore genetico di predisposizione. Cosa fare? Allora, una volta verificato che si è fuori peso, la cosa migliore è rivolgersi a un buon dietologo, perché non si può affrontare facilmente e banalmente il problema, perché magari sono 20-30 anni di una condizione che ha portato a questa situazione, e cambiare non è facilissimo, soprattutto cambiare senza incorrere in problemi, perché le diete non sono un fatto banale, ci vogliono degli specialisti che le calibrano sul soggetto, sia che sia un ragazzo. Calcoliamo che c'è un aspetto anche psicologico da affrontare in questi casi importante, sia che si parli di un adulto. Si parte dal concetto di dieta, una dieta equilibrata che comprenda una percentuale adeguata di carboidrati, possibilmente complessi e meno semplici. Cosa vuol dire? Per carboidrati complessi intendiamo la pasta, che può essere integrale, comunque conta poi la quantità, il riso, il pane, questo sono carboidrati complessi. E quelli semplici sono lo zucchero, il fruttosio e i dolci in generale. Che contengono molto zucchero. Questi sono da limitare. I carboidrati complessi vanno presi in quantità corrette in base alle necessità. Poi le proteine, in parte proteine vegetali, in un'altra parte proteine eventualmente della carne, possibilmente con poca carne rossa, ok? Limitare l'uso della carne rossa a una volta alla settimana è sensato, e prevalentemente ci basti per proteine con il pesce, e intendo per pesce quello con le squame, quello con le pinne,
2: non i gamberoni e queste cose.
1: Non i molluschi, che si possono mangiare occasionalmente, ma non sono dietetici. E poi una componente di grassi, perché i grassi ci servono, però adesso è una componente relativamente limitata. La dieta deve essere calibrata sull'individuo, sui suoi consumi, sulle sue abitudini, che poi vanno anche cambiate e modificate meglio, ma calibrate in modo da portare un apporto calorico inferiore per arrivare gradatamente a una perdita di peso monitorata dal dietologo per arrivare al peso ideale. Si può pensare a un primo step, poi successivamente ad altri step minori. Si possono perdere diversi chili di peso in un anno, ma qui dipende da dove si parte per arrivare al punto giusto. Questo è il primo punto.

0: dieta ipocalorica è una dieta che rimane equilibrata in termini di componenti, carboidrati, proteine e grassi, di solito 40-40-20%, con una quantità limitata in funzione delle calorie complessive che bisogna ridurre per arrivare al target in un certo lasso di tempo. Superata questa fase, se ci si trova in una fase di obesità vera e propria, cioè oltre il 30 di BMI, potrebbe essere indicato in alcuni casi affrontare la dieta chetogenica, che sicuramente gli ascoltatori avranno sentito. La dieta chetogenica è una dieta un po' più complessa, perché è una dieta che ha un contenuto molto limitato di carboidrati, ma molto limitato, e quindi in questa dieta prevalgono proteine e grassi, perché in questo modo l'organismo converte l'utilizzo per energetico prevalentemente sui grassi, formando dei chetoni che vengono utilizzati dall'organismo per utilizzo energetico, e in questo modo si ha una perdita di peso graduale, proprio perdendo quel grasso viscerale che è quello più dannoso e potenzialmente rischioso per l'aterosclerosi e per il metabolismo, proprio quello che sta non quello superficiale della sotto la cute, ma quello più interno tra i visceri dell'addome, ok, e non solo dell'addome. Quindi questa è la dieta che può essere con una limitazione di calorie modesta o più importante in base al punto di partenza. Ovviamente un obeso qua di tra i 35 e i 39 di BMI dovrà fare una riduzione più significativa, e un obeso invece più limitato, che sia a 31 di BMI, magari se fa la chetogenica fa una riduzione più moderata. Non è facile seguire la dieta, bisogna avere proprio un'attenzione, una cura particolare, e soprattutto essere monitorati. La dieta chetogenica richiede assolutamente un monitoraggio regolare, periodico, da parte del dietologo.
1: Ecco, da parte del dietologo,
0: sì.
1: Proprio
0: non è facile seguirla, soprattutto nella prima fase, però si possono raggiungere ottimi risultati. Un altro aspetto della dieta chetogenica, che talvolta potrebbe essere, quando è difficile per il soggetto utilizzarla, impiegarla, potrebbe utilizzare in associazione anche dei farmaci di nuova generazione. I farmaci di vecchia generazione, tipo l'Orlistat o altri, sono passati un po' in secondo piano. Avrete sentito sicuramente parlare che i VIP utilizzano farmaci che sono nati per il diabete, ma che poi hanno dato grosso riscontro favorevole anche sull'obesità, e che però ovviamente per l'obesità hanno dei dosaggi particolari e hanno anche un costo significativo, quindi purtroppo non tutti se li possono permettere, ma anche questi farmaci devono essere utilizzati con attenzione e seguiti dal dietologo, perché non si possono prendere per conto proprio, ci vuole una ricetta intanto da parte di un medico o di un dietologo che la faccia, e poi possono essere presi, assunti, ma vanno sempre monitorati accuratamente, perché se no si potrebbe incorrere in qualche
1: problema. Altrimenti potrebbero danneggiare, diciamo, se uno non ha...
0: Diciamo che per fortuna non sono farmaci che generalmente danno rischio di ipoglicemie, però non si possono utilizzare così banalmente, vanno monitorati e seguiti, perché possono creare dei problemi di...
1: Non lo fai da te.
0: Possono essere utili per quei soggetti che fanno fatica ad avviare la dieta, perché rimettendo in equilibrio il metabolismo sono molto efficaci questi farmaci, perché riescono a abbassare la soglia, cioè alzare la soglia della fame, e quindi dare un maggior senso di sazietà, allungare i tempi di svuotamento dello stomaco, quindi rallentare un po' tutto il meccanismo che poi porta alla bulimia, all'aumento della fame, e sono molto efficaci da questo punto di vista, e consentono anche perdite di peso significative. Tuttavia vanno seguiti e monitorati, ma attenzione, una volta sospesi questi farmaci, se non si fa una dieta, se non si mantiene una dieta accurata, inevitabilmente si riprende il peso. Quindi se anche hai raggiunto un peso adeguato, quasi ottimale, e sospendi la terapia, devi comunque proseguire in quello che è il percorso dietetico e di stile di vita.
1: Ecco, deve diventare uno stile di vita.
0: Sì, deve essere un completo stile di vita che va da un'alimentazione corretta a un incremento dell'attività fisica, consensuale al miglioramento dello status corporeo.
1: Certo.
2: Ultima domanda velocissima perché abbiamo poco tempo. Cambiando le abitudini di alimentazione, cioè passando da una dieta in qualche modo a una dieta invece strutturata, eccetera, può creare degli scompensi all'interno del corpo umano oppure?
0: La dieta strutturata in realtà non dà scompensi, ma migliora un po' i parametri di funzione.
2: Ah.
0: Riduce la pressione, migliora la glicemia, riduce il profilo lipidico, cioè i grassi del sangue, migliora un po' tutte le condizioni. È stato ampiamente documentato sia una dieta strutturata completa, sia anche l'associazione con i farmaci quando indicati. Ricordo inoltre che per i grandi obesi esiste anche la possibilità della chirurgia bariatrica, che però anche questa è molto efficace, ma attenzione perché abbiamo visto anche grandi obesi che nel tempo hanno lasciato la dieta corretta e hanno in qualche modo recuperato peso e sono ritornati obesi. Quindi anche la chirurgia bariatrica negli anni può perdere la sua efficacia se il soggetto non cambia lo stile di vita. Per lo stile di vita è la base,
1: è la base di tutto, certo.
0: Che vuol dire dieta corretta, attività fisica la migliore, regolare.
1: Benissimo.
2: Bene. L'obesità va combattuta, questo mi sembra che sia il succo di tutto questo grande discorso che il dottor Nassiacco ci ha fatto. Grazie di essere stato con noi, una buona giornata.
1: Ecco, buona giornata, grazie appunto e alla prossima con un prossimo argomento interessante.
0: Va bene, grazie a voi, grazie a tutti.
2: Buona giornata.
1: Come si chiama?

edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane nella notte. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e una base americana in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha affermato che 38 persone sono rimaste uccise da partire dal 22 giugno. E 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina della notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone morte a causa di un attacco aereo. Trump attacca la Cina. Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. La Cina ha respinto le accuse di Trump definendole pure invenzioni. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica. E allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 828 le vittime, 2124 il numero dei casi confermati. Le province orientali di Ituri, Kivu del Nord e Kivu del Sud, Hautwele e la provincia centro-settentrionale di Tsopo, le aree più colpite. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spatorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Infine è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna, ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Siamo ancora un po' insieme con musica e due chiacchiere. Oggi siamo nel 1970 e abbiamo Lucio Battisti che racconta l'ossessione amorosa e la disperazione che invoca la sua donna Anna. Il testo è stato scritto da Mogol, la canzone è Anna. Descrive un mix di tristezza, ricordi di momenti passati e un disperato bisogno, quasi una ballata di grido. Quali sono i punti chiave di questo brano? L'ossessione e la disperazione. Il protagonista è descritto come distrutto dalla mancanza di questa donna, manifestando un amore intenso e quasi doloroso. Lo stile musicale è un po' cupo, cioè la strofa è triste, un po' cupa, mentre il ritornello esplode in un urlo di rabbia e di nostalgia. Quindi si crea un forte contrasto emotivo. La canzone evoca la memoria di momenti felici, diventando un tormentone che esplora gelosia e desiderio irrealizzabile. Qual è il contesto? È stato un brano di grande successo commerciale che si è posizionato come il sesto singolo più venduto nell'anno 1971. Non va confuso con la canzone Anna e Marco di Lucio Dalla, che invece ha un significato completamente diverso. Adesso ascoltiamo questa bellissima canzone, Anna.

Eccoci con Rosanna, una celebre canzone del gruppo rock statunitense Toto, pubblicata nel 1982 dall'album Toto 4. Ecco i punti chiave del significato di questo brano. Il nome Rosanna ha l'origine latina e significa lucente oppure anche splendente. La vera storia, beh, la canzone non è stata scritta specificatamente per l'attrice, che si chiama Rosanna Arquette, che all'epoca frequentava il tastierista Steve Porcaro. Però ecco, ha un significato metaforico, è stato scritto da David Page come un'amalgama di diverse ragazze che sono state amate dai membri del gruppo nel corso degli anni. È una canzone d'amore che celebra ovviamente una figura femminile, che però è una figura ideale o comunque idealizzata. David Page ha spiegato che cercava un nome che suonasse bene nel ritornello e quindi questo nome Rosanna si adattava perfettamente al contesto. Il brano è famoso per il suo caratteristico shuffle della batteria suonato da Jeff Porcaro e per essere anche stato uno dei più grandi successi della band. Quindi molto piacevole da ascoltare. Ascoltiamo il nostro brano.

Ed eccoci con Ivan Graziani, con la sua Agnese, che è stata pubblicata nel 1979 dell'album Agnese. La canzone racconta la storia di una ragazza di nome Agnese, il cui ritratto emerge attraverso il racconto del protagonista, il quale sembra essere colpito dalla bellezza e dalla personalità di questa donna. Il testo della canzone è romantico, è anche delicato e al contempo è malinconico. Dipinge Agnese come una figura affascinante, una ragazza che attira e incanta chi la circonda. La sua bellezza, la sua presenza sembrano essere motivo di riflessione per il protagonista. Poi c'è il tema della distanza e dell'impossibilità di avvicinarsi, che è sempre presente nella canzone, facendo sembrare Agnese una figura quasi inafferrabile. Questo brano si inserisce nel contesto musicale degli anni 70 in Italia, molto fiorente come sappiamo, con uno stile che mescola il rock melodico e la musica d'autore. Sono caratteristiche distintive, tra l'altro, di Ivan Graziani. In generale Agnese è una riflessione sulla bellezza, ma anche sull'amore e sulla solitudine. Ascoltiamo questo bellissimo brano.

Adesso abbiamo un'altra canzone molto poetica che è Teresa di Sergio Endrigo. Nel brano il protagonista ricorda Teresa, una donna che ha amato molto ma che non fa più parte della sua vita, ahimè. E non è chiaro se si siano lasciati, se lei sia partita o se la storia sia semplicemente terminata col tempo. La canzone è costruita soprattutto sui ricordi, momenti vissuti assieme, emozioni che restano nella memoria e il senso di nostalgia per ciò che non c'è più. Il brano parla di un sentimento che ovviamente è molto universale. Le persone che abbiamo amato, cioè che abbiamo amato davvero, non scompaiono mai completamente dalla nostra memoria, questo è sicuramente vero. Anche quando la relazione finisce, il ricordo rimane vivo e continua a far provare emozioni. Bene, con questa canzone anche oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci rivediamo, anzi ci risentiamo alla prossima puntata, stessa frequenza, stessa musica.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori, Angela Ferrioli e Delia Duce, e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Una serata d'estate da passare nel cuore della città di Milano, all'ombra delle magnolie, nel giardino di Villa Necchi Campiglio in via Mozart, 14, il 22 e il 29 luglio. Aperto eccezionalmente per accogliere il pubblico tra il verde dei grandi alberi e i fiori delle aiuole, dove intorno alla piscina, rischiarati dalle luci morbide delle candele, si potrà degustare un aperitivo e ascoltare la musica della Raffaele Koller Swing Band. Un'occasione per trascorrere una serata diversa sullo sfondo della facciata di una dimora elegante e dalle forme sobrie e misurate, progettata negli anni 30 da Piero Portaluppi per la famiglia Necchi Campiglio.
1: Jazz senza confini sul lago di Como, presso Villa del Grumello in via Bignanico, venerdì 17 luglio alle ore 21 e domenica 19 luglio alle ore 19. Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale comasca. Il parco storico, affacciato sul lungolago, ospiterà Villa del Grumello Jazz Festival, rassegna internazionale ideata e promossa dall'Associazione Villa del Grumello, in uno dei luoghi più suggestivi della città, dove il paesaggio è un incontro tra storia, natura e arte. Il festival propone serate dedicate alle molteplici espressioni del jazz contemporaneo, con protagonisti artisti di fama internazionale e alcune delle voci più autorevoli e innovative della scena mondiale, offrendo al pubblico l'opportunità rara di ascoltare grandi protagonisti della scena mondiale in un contesto raccolto, intimo e condiviso.
2: Una gita fuori porta per visitare il giardino monumentale della splendida Villa Arconati a Castellazzo. Soggetto ad accurati interventi di restauro, è un luogo da conoscere anche con visite guidate speciali. Un esempio di giardino alla francese, viali alberati, sculture, laghetti, fontane e zampilli, e i teatri ornati con statue e destinati agli spettacoli, come il teatro di Diana con meccanismi idraulici per i giochi d'acqua, quello di Andromeda con il pavimento a mosaico e spruzzi a sorpresa, e quello d'Ercole, e poi la scalinata dei draghi con le cascatelle, la torre delle acque e un labirinto recentemente ricostruito. Giardino di Villa Arconati in via Madonna Fametta 1, Castellazzo di Bollate, il 19 luglio, il 22, 24, 29 e 31 luglio.
1: Presso Villa Renoir in via delle Robigne a Legnano, venerdì 17 e sabato 25 luglio. Il format si distingue per una proposta che unisce cena e spettacolo in un contesto open air, con un concept scenografico interamente ispirato al bianco, elemento distintivo dell'esperienza. Gli ospiti saranno accompagnati lungo un percorso immersivo che alterna momenti di ristorazione a performance artistiche e di intrattenimento, pensate per coinvolgere il pubblico durante l'intero arco della serata. Cuore dell'evento saranno le aree verdi e gli spazi acquatici di Villa Renoir, trasformati per l'occasione in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma prevede giochi d'acqua, installazioni luminose, effetti scenici e spettacoli acrobatici con esibizioni. A completare l'offerta, musica dal vivo e DJ set, in una combinazione che punta a coniugare intrattenimento visivo e sonoro.
2: Carissimi, come sempre, grazie per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima!

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Ben ritrovati a tutti, ottava domenica dopo Pentecoste, siamo davanti a una scena nota, stranota. Ascolteremo dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, la chiamata dei primi discepoli, la chiamata di Simone e Andrea, la chiamata di Giacomo e Giovanni. Forse questo brano, diciamolo subito, ascoltare ancora una volta la chiamata dei primi discepoli ci aiuta a mettere subito in chiaro, a rimettere in chiaro una cosa che non possiamo mai dare per scontata: il fatto che al centro della nostra fede c'è un nome solo, Gesù. Al centro della nostra fede c'è una persona, Gesù. Non ci sono le regole, non ci sono filosofie, non ci sono i dogmi, non ci sono gli obblighi o i divieti, ma al centro della fede cristiana c'è l'umanità del Figlio di Dio. Quell'umanità che da una parte mi rivela il vero volto di Dio, il Padre che mi ama, e dall'altra mi rivela contestualmente, mi rivela anche la mia vera identità. Sono figlio amato, prima di tutto, al di là di tutto, nonostante tutto. E se vogliamo proprio dirla tutta, la pagina di oggi ci ricorda che al centro della nostra fede c'è solo un verbo: seguire. Seguire Gesù. Penso che questa sia la definizione più bella e più autentica del cristianesimo. Solo seguendo Gesù la mia fede diventa realtà, diventa rapporto personale con Lui, diventa vita vissuta, non solo una bella sensazione, non solo un sentimento, non solo qualcosa che mi fa stare bene, ma diventa prassi. Lo seguo, faccio il suo stesso cammino e ho lo stesso risultato. Sono figlio, divento figlio. Un'altra cosa ci dice la pagina di oggi, che seguire Gesù non è un'iniziativa nostra. Normalmente scegliamo noi chi seguire, la squadra del cuore, il cantante o l'attore preferito. A volte può capitare anche che uno sceglie il maestro da seguire, quello da cui trarre ispirazione, quello a cui, diciamo così, rubare il mestiere. Lo si segue e poi giustamente si abbandona perché magari nel frattempo sei diventato tu il maestro, no? Hai superato il maestro. Ecco, con Gesù questo non funziona, perché lui resta il maestro. Lui resta il solo, l'unico da seguire per tutta la vita. E non sei tu a scegliere di seguirlo. Lo segui perché sei chiamato. Lo segui perché rispondi a una proposta, rispondi a una chiamata. Ed è quello che il brano che ascolteremo domenica ci vuole proprio mettere davanti, ci vuole raccontare. Il brano di domenica è il racconto di una chiamata. Per essere precisi, avremo davanti due scene di chiamata, queste due coppie di fratelli, due scene di vocazione. E ci viene raccontato come questi primi discepoli scoprono la loro vocazione, come scoprono la loro vera identità. E questo è il problema fondamentale di ogni uomo: scoprire la propria vocazione, scoprire come sono chiamato, scoprire chi sono io in realtà, ma non per gli altri, ma chi sono io per Dio, perché il mio essere è proprio come mi chiama Dio. Quello è il mio nome vero, quella è la mia realtà, e Gesù me la consegna. Quel nome lì, pronunciato da Lui, libera quella potenzialità, la mia potenzialità di vivere come Lui, di vivere in relazione con Lui seguendolo. Questo è il centro del brano che ci viene consegnato. Gli elementi chiave sono messi da Matteo in bella vista. C'è Gesù che cammina, c'è Gesù che vede, c'è Gesù che chiama e gli apostoli che rispondono. E la risposta degli apostoli, la risposta di questi primi discepoli, non è una parola, ma è la loro stessa vita. È un lasciare per seguire. Matteo mette in luce gli elementi essenziali di ogni vocazione umana, l'incontro con il Signore che dice il tuo nome, dice la tua verità, e questa verità tu poi, se la accogli, la realizzi passo dopo passo, camminando con Lui e seguendo Lui. Quindi il tuo nome diventa la tua missione. Il modo in cui il Signore ti guarda, il modo in cui il Signore ti vede, il modo in cui il Signore ti chiama diventa la tua identità, la missione della tua vita, il senso della tua vita. Ma di che missione parliamo? Possiamo trovare una missione comune a tutti i discepoli, cioè al di là della specificità di ogni vocazione, al di là della specificità delle scelte di vita, c'è qualcosa che possiamo intendere come comune denominatore della vita, della vocazione del discepolo? E io penso di sì. E in questo brano viene fuori con quell'immagine un po' strana. Quando Gesù dice a questi primi discepoli: vi farò pescatori di uomini. Ora, pescatori lo sono già, quindi non vengono tirati fuori dalla loro quotidianità, non escono dal mondo, non escono dalla vita reale. Però andando dietro a Gesù, quella loro realtà cambia. Andando dietro a Gesù, quei pescatori diventano pescatori di uomini. Ora, cosa vuol dire pescare gli uomini? Non è andare a caccia di, come si diceva una volta, non è andare a caccia di boccaloni, no? Non è andare a caccia di persone da accalappiare, da raggirare, anche se cronache recenti ci raccontano che ogni tanto questo accade, no? E si camuffa magari questo tentativo, questo desiderio, lo si camuffa anche dietro proclami pseudo-religiosi. No, pescare gli uomini non vuol dire questo. Pescare fondamentalmente è tirare fuori dall'acqua, e l'acqua non è che sia propriamente il nostro elemento. Se pensiamo nella concezione ebraica, il lago, il mare, l'acqua rappresenta l'abisso, rappresenta la perdizione, rappresenta il male. Pensiamo anche alla scena della tempesta sedata, pensiamo a quei racconti dove appunto nell'attraversare il lago, nell'attraversare il mare, ci si trova a fare i conti con il male. Signore, non ti importa che siamo perduti. Ecco, questo è il mare, questa è l'acqua. Allora pescare l'uomo, tirare fuori l'uomo dall'acqua, significa salvarlo dalla perdizione, salvarlo dal non senso, salvarlo dalla morte. Il pesce vive nel mare, l'uomo nel mare muore. Quindi, diventando pescatore di uomini, li tiri fuori dalla morte. Questo è il tratto comune, è il tratto caratteristico, se vogliamo, della vocazione di ogni discepolo, vissuta in prima persona, nel senso che la chiamata che mi viene rivolta, l'invito che mi viene rivolto da Gesù, quel suo chiamarmi per nome, è per tirarmi fuori dal non senso, per tirarmi fuori dalla morte, come dicevamo prima, per dare alla mia vita una direzione, un senso pieno, compiuto. Ma se divento discepolo, divento come Gesù. Io che sono stato pescato, seguendo lui, divento uno, posso diventare uno che pesca gli altri. Divento figlio come Gesù, seguendo Gesù. E seguendo Gesù, se divento figlio, divento anche fratello. Questa fraternità vissuta si concretizza in quel tirare fuori gli altri dalla morte, prendere su di me, sentire su di me la responsabilità per la vita, la responsabilità per la salvezza dell'altro. Al cuore della vita del cristiano c'è questo: la proposta di essere come Gesù, l'offerta della possibilità di essere come Gesù, ciascuno nella specificità della propria condizione di vita. Il prete farà il prete, la suora farà la suora, l'avvocato farà l'avvocato, il medico farà il medico, il papà di famiglia farà il papà di famiglia, la mamma farà la mamma, il nonno farà il nonno. Ognuno nella specificità della sua vita, della sua scelta di vita, della sua condizione di vita. Ma pur in questa specificità, quindi pur nelle differenze, tutti ugualmente chiamati a scoprirsi figli e a scoprirsi fratelli, e quindi a vivere da figli e da fratelli. E l'unica condizione di possibilità è stare dietro a Gesù, andare dietro a Gesù. Ed è la parola finale del racconto che ascolteremo: ed essi subito lasciarono e lo seguirono. Lasciano tutto perché hanno trovato il tutto, hanno trovato il cuore, hanno trovato quello che dà senso, che dà pienezza alla loro vita, e con gioia iniziano a seguire Gesù. E mi chiedo se trovo in me questa gioia nel seguire Gesù. Mi chiedo se davvero riconosco di aver trovato il cuore, di aver trovato il tutto, o se invece non prevalga tante volte nel mio provare a essere discepolo un senso di obbligo, un senso di dovere, che toglie gioia, che toglie freschezza, che toglie slancio e che alla fine affossa, rende un peso l'essere discepolo, lo rende un peso per me e di conseguenza rischia di farlo diventare un peso anche per gli altri, se questa è l'immagine che trasmetto. Subito lasciarono e lo seguirono. Non è un subito cronologico, ma diciamo così, un subito di profondità. Dicono il loro sì subito e iniziano a seguirlo, però è un sì che poi va maturando passo dopo passo, attraverso le varie vicende, attraverso battute di arresto, cadute, ripartenze. Quel subito c'è stato, continua a esserci, quella prontezza, quella disponibilità, e che si ripete, si rinnova dopo ogni caduta, in ogni ripartenza. E questo anche qui non per meriti particolari, ma perché se c'è una cosa che il Signore non si stancherà mai di fare è proprio quella di continuare a uscire, di mettersi in cammino per venire a incontrarci e a chiamarci con il nostro nome lì dove siamo rimasti. A tutti auguro una buona domenica e a risentirci con la prossima.

siamo con il programma Popoli. Vi leggo. Dal Pacifico alla Corea, il Golden Prize delle donne per l'ambiente. Il Golden Environmental Prize 2026, spesso definito il Nobel Verde, è stato assegnato a 6 attiviste provenienti da diversi continenti per il loro impegno nella difesa dell'ambiente e delle comunità indigene locali. Per la prima volta nella storia del riconoscimento, istituito nel 1989, tutte le vincitrici sono donne, a conferma di una crescente leadership femminile nell'attivismo ambientalista. Due le rappresentanti provenienti dall'Asia Pacifico, Tionila Rocca Matbob dalla Papua Nuova Guinea e la sudcoreana Borim Kim. La prima è diventata il volto di una lunga lotta contro la miniera di Panguna nell'isola di Bougainville, uno dei più grandi siti di estrazione di rame e oro al mondo, e per decenni ha provocato gravi danni ambientali, contaminando terre e corsi d'acqua e incidendo profondamente sulle comunità locali. Nel 2018 ha partecipato al Panguna Listing Project della diocesi e nel 2019 ha collaborato con la Human Rights Law Center per raccogliere testimonianze dagli abitanti dei villaggi lungo la valle del fiume, documentando i danni ambientali continui e diffusi causati dai rifiuti minerari, anche decenni dopo la chiusura della miniera. Dopo essere stata eletta nel 2020 alla Camera dei rappresentanti di Bougainville, ha guidato una campagna che ha portato nel 2024 a un accordo storico con il colosso minerario Rio Tinto, che nel 2016 aveva venduto le proprie quote al governo locale e della Papua Nuova Guinea nel tentativo di scaricare le responsabilità ambientali. La decisione costringe l'azienda anglo-australiana a riconoscere le proprie responsabilità e ad avviare un processo di bonifica del sito, oltre 30 anni dopo la chiusura della miniera. La vittoria legale di Matbob non solo sancisce il diritto delle comunità locali a ottenere riparazione per danni spesso rimasti impuniti, ma rappresenta anche un precedente legale importante che potrebbe aiutare anche altre comunità a ottenere giustizia. Anche Borim Kim, 31 anni, è stata premiata per aver condotto un'importante battaglia legale in Corea del Sud. Una decisione presa nel 2018 dopo una delle peggiori ondate di calore che avessero mai colpito la penisola coreana. Insieme all'organizzazione Youth for Climate Action ha promosso una causa costituzionale contro il governo, sostenendo che le politiche climatiche di Seoul non proteggano sufficientemente le generazioni future. Nel 2024 la Corte Costituzionale sudcoreana ha dato ragione agli attivisti, stabilendo che le politiche statali violavano i diritti fondamentali dei cittadini più giovani. La sentenza ha obbligato il governo a introdurre obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per il periodo 2031-2049. La Corea del Sud, con 51 milioni di abitanti, è il 13° paese al mondo per emissione di gas serra, perché ancora oggi utilizza carbone e gas naturale per la produzione di energia. Solo il 9% dell'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili, secondo dati del 2023. Si tratta della prima causa climatica guidata da giovani ad aver successo in Asia, un precedente destinato a influenzare non solo la politica sudcoreana, ma anche altri contesti nella regione. Un caso che dimostra come il diritto possa diventare uno strumento centrale nella lotta al cambiamento climatico quando le istituzioni tardano ad agire. Anche nel Regno Unito, Sarah Fink ha ottenuto riconoscimento per aver portato la questione delle emissioni in tribunale. Nel 2024 la Corte Suprema Britannica ha stabilito che le autorizzazioni per nuovi progetti

siti fossili devono considerare anche le emissioni derivanti dall'uso finale di petrolio, gas e carbone. Negli Stati Uniti la leader Alana Acap Hurley ha coordinato le comunità indiane d'America, riuscendo a fermare il progetto della gigantesca miniera in Alaska. Il risultato è stato uno storico veto federale che protegge una delle aree più ricche di biodiversità del Nord America, fondamentale anche per la pesca al salmone. In Colombia, la giovane attivista Yuvelis Morales Blanco ha mobilitato la propria comunità contro i progetti di fracking nella regione di Puerto Wilches. In Nigeria, invece, il Roro Tanshi ha guidato una campagna per proteggere un raro pipistrello in via di estinzione, minacciato dagli incendi provocati dall'uomo. Attraverso squadre locali è riuscita a prevenire decine di incendi nell'area della riserva di Afi Munten, salvaguardando non solo l'habitat, ma anche i mezzi di sussistenza delle comunità. Conflitto in Sudan finanziato con il contrabbando dell'oro. La guerra infinita del Sudan si finanzia con l'oro di contrabbando. Intanto mezzo milione di abitanti di El Obeid, città assediata dalle forze di supporto rapido nello stato sudanese del Nord Kordofan, rischiano di affrontare massacri su larga scala e atrocità in un bis dell'orrore dell'ottobre 2025 di El Fasher, in Nord Darfur, dove la capitolazione venne eseguita da crimini contro l'umanità e pulizia etnica commessa dai paramilitari. Quello scoppiato nell'aprile 2023 è diventato un conflitto in cui si confrontano potenze regionali e paesi del Golfo. Quali interessi rendono infinito il conflitto sudanese che ha generato la più grande crisi umanitaria del pianeta? Oltre al controllo del Mar Rosso, la miniera d'oro del sottosuolo del Sudan, come ha risposto sul il tavolo convocato a metà giugno dai padri comboniani a Roma con diverse realtà della società civile. Tra i partecipanti, i rappresentanti della diaspora sudanese in Italia, Rete Pace, Disarmo Focolari, Sant'Egidio, Medici Senza Frontiere, Pax Christi, Foxy, ACLI, Caritas Italiana, Movimento Non Violento. L'obiettivo era elaborare linee di intervento per promuovere la trasparenza e contrastare il traffico di oro e utilizzo che ne viene fatto per finanziare la guerra. Un dossier pubblicato da Nigrizia dei Comboniani spiega come sia il sistema internazionale di contrabbando del metallo giallo e a finanziare gli attori del conflitto sudanese. Una filiera illegale che arricchisce il mercato e la finanza globale prima di approdare adeguatamente ripulita nelle vetrine delle gioiellerie occidentali attraverso la Svizzera. In prima linea nello studio dei minerali del conflitto tra il 50 e il 70% dell'oro sudanese, ovvero 70 tonnellate annue per un valore oscillante tra i 9 e i 12 miliardi di dollari, viene estratto e contrabbandato da belligeranti. I flussi illegali fanno giri diversi. Secondo gli esperti, ma la stragrande maggioranza della produzione aurifera finisce comunque negli Emirati, secondo importatore mondiale di oro dopo la Svizzera, con circa 1.400 tonnellate annue per un valore di 105 miliardi di dollari. Più della metà di questo oro è africano. Neanche un grammo di oro illegale è stato bloccato alle frontiere dalle autorità emiratine. Il metallo giallo arriva nella Confederazione Elvetica già raffinato, il che complica la possibilità di accertarne l'origine. Ma il tavolo Sudan continuerà a informare e sensibilizzare e fare pressione anche per disarmare l'oro del Sudan.
carissimi, con Silvana sempre in redazione e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Russo al microfono. Immediata risposta di Pechino al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 da Pechino, che avrebbe acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi, lanciando così un allarme sul voto di midterm. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito quelle di Trump pure invenzioni e calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran ha dichiarato di aver preso di mira una base militare americana in Kuwait, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia americani di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato anche un attacco missilistico. Attacchi aerei sono stati intercettati anche dalle difese aeree del Bahrain. Ucraina, 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte. Fare il bilancio del presidente Zelensky a Odessa, spiega, in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo, altre 5 sono rimaste ferite. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Gioielliere è condannato per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. La vittima è un ragazzo di Saronno in vacanza nella città rivierasca. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La bambina era stata portata d'urgenza al Gaslini. L'ospedale ha reso noto che i genitori con grande generosità hanno acconsentito alla donazione di organi. Infine è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre come l'Inter e il Genoa. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, strade, scuole, teatro e verde. Saronno si rifà il trucco. Ancora Saronno, rifiuti differenziati male. Ecco gli accertatori. A Gerenzano, pasticcio dei codici fiscali, non trovano i miei esami. E a Uboldo, terreno inquinato dal gasolio, prosegue la bonifica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da

100.000 euro dalla regione verso lo svincolo di Origio Uboldo e la realizzazione di nuovi marciapiedi dal quartiere Matteotti verso la rotatoria della Dubina. C'è poi da ricordare che è stato portato a termine, a tempo di record, il rifacimento della pavimentazione della via Portici, che ha avuto un budget da 500.000 euro. Sono state avviate anche le riasfaltature, attuate anche notturna per evitare il più possibile problemi alla circolazione. Sono state portate a termine e sono previste anche sistemazioni dei marciapiedi nella zona del parchetto degli Alpini alle vie Mazzini e Ungaretti. L'impegno del comune è anche quello di mettere in sicurezza i diversi stabili comunali. Quanto al teatro Pasta di via Primo Maggio, siamo intervenuti con interventi che hanno visto un impegno economico del comune per 500.000 di euro. L'intervento più importante riguarda la nuova scuola primaria Rodari. Il budget complessivo è stato di 11.200.000 euro. L'impegno dichiarato dalla municipalità è quello di inaugurare il plesso con il via del nuovo anno scolastico al prossimo settembre. Saronno. Migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli scarti destinati allo smaltimento e aumentare la quantità di materiale effettivamente riciclabile. Questi gli obiettivi dell'attività che vedrà presto impegnati sul territorio gli agenti accertatori di AMSA, incaricati da parte del Comune. L'intento è quello di contrastare un fenomeno riscontrato con sempre maggiore frequenza negli ultimi mesi. Numerosi conferimenti destinati alla raccolta differenziata non superano i controlli effettuati dagli impianti di riciclo a causa della presenza di materiali non conformi. In una prima fase gli agenti accertatori svolgeranno un'attività di informazione e supporto ai cittadini, verificando il corretto conferimento dei rifiuti e l'utilizzo appropriato dei contenitori e dei sacchi destinati alla raccolta differenziata. Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, gli operatori applicheranno un'apposita etichetta sui sacchi o sui contenitori non conformi, che non verranno ritirati. L'obiettivo di questa iniziativa non è quello di sanzionare, ma di aiutare i cittadini a differenziare sempre meglio, sottolinea il sindaco Ilaria Pagani. In una fase successiva, qualora dovessero permanere comportamenti scorretti, gli agenti accertatori provvederanno a segnalarli al comune, che potrà procedere con le sanzioni previste dalle normative vigenti. Gerenzano. In paese si trascina, dopo un anno e mezzo, il pasticcio dei codici fiscali modificati. È una vera odissea quella che continuano a vivere i cittadini, nati tra il 1929 e il 1950. Ricevuta la loro carta di identità elettronica, si sono ritrovati nati non più a Gerenzano, ma a Saronno. Secondo la nuova anagrafe nazionale, è quello il comune di nascita, dal momento che all'epoca Gerenzano era una frazione. Così l'anagrafe comunale ha modificato anche il codice fiscale, ma è successo solo nel nostro comune. In quelli vicini hanno lasciato tutto com'era, lamentano i malcapitati. Altrove le modifiche sulla base dell'anagrafe nazionale non sono state fatte e non ci sono stati problemi. Che cosa è cambiato da inizio 2025, quando è scoppiato il caso? Se tanti anziani si sono salvati dopo il blocco della procedura d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale, intervenuti in seguito alle proteste, quelli a cui la carta d'identità era già stata modificata stanno tuttora combattendo contro la burocrazia. Uboldo. Procede il piano di bonifica dopo che il ritrovamento di una vecchia cisterna che perdeva gasolio ha bloccato i lavori di riqualificazione del centro storico. È un imprevisto non di poco conto quello capitato tra capo e collo al comune, che ha avviato l'iter di legge per eliminare l'inquinamento del sottosuolo. L'area è quella compresa tra via San Martino, piazza San Pietro e vicolo Crivelli.
Per il momento sono stati già accantonati 250.000 euro, cifra che comprende anche l'acquisto di un altro fabbricato dismesso nelle vicinanze. La superficie è ampia, 600

150 metri quadrati, ma non si sa ancora quanto è grande il lotto da bonificare. Lo stabiliranno le indagini geologiche. Sulla base dell'estensione dell'area contaminata si sceglierà il metodo di bonifica più adatto. In genere è l'escavazione del terreno inquinato, che viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale, per poi essere sostituito con terreno pulito. A opere concluse si effettueranno nuove analisi per verificare che i valori rientrino nei limiti di legge. Saronno. Prosegue fino a fine luglio l'attività dello sportello di facilitazione digitale, prima dell'interruzione estiva del servizio, gratuito, dedicato ai cittadini che vogliono ricevere supporto nell'utilizzo dei servizi digitali e per l'attivazione della carta d'identità elettronica CIE, effettuabile anche prima della consegna della carta fisica. Lo sportello, situato dopo la reception nel Palazzo Municipale di Piazza Repubblica, Saronno, è accessibile sia liberamente negli orari indicati, sia su appuntamento, telefonando al numero 348-266-3973. A Saronno esistono altri 6 sportelli di facilitazione digitale proposti al pubblico da Poste Italiane nelle sue sedi e da associazioni che si occupano di sociale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e Matteo Serenelli alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno ed è la Comunale 2 di via Valletta 2. Telefono 02 9622 159. E al cinema Saronno sotto le stelle, all'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, verrà proiettato Minions and Monsters alle 21.30. Ora passiamo agli appuntamenti. Solaro, io mi esprimo. Sono laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il 21, 22, 23 luglio e 28, 29 luglio e 4 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, e alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, offerta per Gaza. Tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Saronno, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia. Mani che creano, parole che scorrono. Ceriano Laghetto, un'ostetrica a casa per i neogenitori, è un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. E questo grazie anche alla collaborazione con la Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del Comune. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 18 luglio. Alle ore 9.30 saranno storie con Pinuccia e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino. Gianni Branca ospita Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna, ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 nel blu, dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Alle 18 Santa Messa in diretta dalla chiesa prepositurale. Riascolta su Spotify Ciac e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e in arrivo molti altri podcast.

Oh, ma non vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

0: Richiamo di Mattarella a Nordio puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran dichiara di aver preso di mira diverse basi americane nei paesi del Golfo. Domani picco di calore in Italia, in città da bollino rosso, oggi 16-19, domani Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese, da lunedì attesa una tregua soprattutto a nord. Buongiorno dalla redazione di Inblu 2000, da Franco Rossi al microfono e Gabriele Miletti alla regia. In caso della grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Richiamo del presidente Mattarella al ministro della giustizia Nordio. Ce ne parla Leonardo Possati.
1: A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Possati, linea lo studio.
0: Ultima ora, è stato firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che non era ancora stato in carcere. Ed ora la politica. Non si spengono le critiche dell'opposizione per l'approvazione alla Camera, poi passerà al Senato, della riforma della legge elettorale. Ci spiega tutto in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire, quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti. Le opposizioni invece, tra le proteste, tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa. Chiedono, almeno a parole, che Meloni si dimetta, in quanto sostengono la coalizione è un vero e proprio colabrodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La pagina degli esteri, e purtroppo è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani lanciano diversi attacchi contro infrastrutture del paese. Teheran invece prende di mira basi americane nei paesi del Golfo. Massimiliano Cocchi.
3: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo della campagna americana contro l'Iran. Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare, perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E passiamo all'altro fronte, la guerra in Ucraina. È un'altra notte di attacchi russi, almeno 7 7 i morti. Sono stati raggiunti da 130 droni russi e 8 missili Odessa, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv. Il punto di Maurizio Dischino.
4: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Nel Regno Unito è il giorno di Andy Burnham e della sua nomina leader del partito laburista, attualmente al governo. Lunedì poi Burnham prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso dalla carica di premier il mese scorso dopo mesi di turbulenze politiche, scandali e passi falsi. Continua il grande caldo in tutta Italia, con temperature record nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Oggi 16 città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di domani. La prima tregua solo da lunedì. Intanto non si fermano gli incendi. Fausto Nicastro.
5: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per domani infatti si prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche temporale isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con 2 grandi roghi a Orani e a Carbonia. Solo all'inizio della prossima settimana, quindi, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro scenderanno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, perché il governo ha aggiornato a 828 il bilancio dei morti e a 2224 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Paolo Fucili.
6: L'Ebola avanza e lo stato di guerra perenne che affligge le province orientali della Repubblica Democratica del Congo ostacola gli sforzi per fronteggiarla. 2 mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme, con più di 800 morti e 2000 contagiati. Secondo l'ultimo aggiornamento, la variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'emergenza sanitaria in corso, è la più letale e veloce a propagarsi mai vista finora. Senza ancora un vaccino, che è in corso di sperimentazione, i casi accertati di guarigione sono comunque quasi 400, ma 2 decessi su 3 sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria, riferisce il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus. Un quadro drammatico, ma con una notizia incoraggiante dall'Uganda, dove i morti sono stati 2 e i casi 20, ed è stato dimesso ieri l'ultimo paziente che era in cura in ospedale. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: È morta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bambina era stata portata al Gaslini in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Mineti in regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. La notte scorsa numerosi attacchi statunitensi contro le infrastrutture in Iran. Almeno 8 i morti. Teheran ha risposto colpendo con missili di basi statunitensi in Siria e in Giordania. Gli obiettivi centrati dalle forze aeree americane in Iran sarebbero un aeroporto, una stazione ferroviaria e 2 ponti. Dal 22 giugno scorso nel paese si contano almeno 38 morti e 400 feriti. E intanto nel vicino Iraq sono stati uccisi 8 miliziani curdi. C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un altro il 28 aprile 2021 dopo una rapina nel suo negozio. Lo ha emesso la procura di Asti poco prima delle 13. A Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con la condanna di Roggero a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi, confermati mercoledì scorso in Cassazione. Ora si attende che il negoziante vada a costituirsi in carcere. Intanto cresce la polemica politica sulla richiesta di grazia per Roggero al capo dello Stato.
2: Sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Bossati, linea allo studio.
1: E Mariangela Sandrone, una notizia di poco fa: la moglie di Mario Roggero ha depositato stamattina la domanda di grazia per il marito. La notizia è stata resa nota appunto poco fa da Sergio Novani, che coordina il collegio difensivo come analista processuale insieme al legale Stefano Marcolini. Modena aveva 45 anni, l'uomo ritrovato morto stamattina coltellato nell'androne di un condominio in via Tignale del Garda. L'uomo in passato aveva lavorato come giardiniere in questo stabile e abitava in un'altra casa non molto distante dal condominio teatro dell'omicidio. L'arma del delitto, un coltello, è stata rinvenuta in un cestino per rifiuti nei paraggi del palazzo. I carabinieri stanno ora ascoltando in queste ore una donna con la quale la vittima avrebbe avuto una relazione sentimentale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: Ma ben trovati, ben arrivati alle parole dell'estate, grazie alla nostra redazione che ci ha traghettato fino a qui, grazie a Paolo a Corona che ritrovo in regia, ma che venerdì meraviglioso, 2 ore con Paolo, con la musica e con le parole dell'estate evidentemente. Sapete che riempiamo queste 2 ore anche di curiosità, insomma un po' leggere, del resto già l'orario è impegnativo con il caldo che c'è, magari siete anche nella fase digestiva, quindi vorrei tenervi svegli con qualche notizia curiosa. Vi preannuncio che vi parlerò del volo più corto del mondo, che è un volo che dura appena 90 secondi. Andremo a visitare un lago canadese che è molto particolare, è un lago a pois e vi spiegherò bene come mai. Parleremo anche di celiachia nella prossima ora, perché l'estate può diventare con le vacanze un momento di apprensione, perché appunto è celiaco, qualche magari dubbio sulla possibilità di viaggiare in sicurezza, e allora con un'esperta vi daremo un pochino di consigli e poi tante altre cose che andremo a scoprire attimo dopo attimo. Ma la musica è la vera protagonista di questo spazio. Partiamo con Ivano Fossati.

E c'erano anche i Depeche Mode subito dopo la musica che gira intorno di Vanno Fossati. Queste le parole dell'estate, giornate molto molto calde. Io personalmente sto facendo il conto alla rovescia, sto diventando una maniaca della consultazione compulsiva dei vari siti che danno le previsioni meteo, perché pare la prossima settimana un pochino rifiateremo, quindi cerco di capire se davvero sarà così. Comunque l'ora è anche quella giusta per sognare di evadere in posti magari più piacevoli climaticamente, e quindi, come vi anticipavo, oggi volevo raccontarvi di un viaggio, il viaggio aereo forse più incredibile del pianeta, un volo dove la vacanza inizia e finisce nello stesso istante, diciamo così. È un collegamento di linea, quindi un collegamento con tutti i crismi, che collega due piccole isole della Scozia, Westray e Papa Westray, due isole che distano appena 2,7 km, quindi la distanza più breve della pista di atterraggio dell'aeroporto di Heathrow a Londra, cioè tanto per darvi un'idea, sempre in materia di aerei. Quanto dura questo volo? Dunque, la durata ufficiale schedulata è di 2 minuti, ma se il vento è favorevole, e da quelle parti pare che il vento non manchi mai, il viaggio dura esattamente 90 secondi. Il record assoluto registrato di appena 53 secondi dal decollo all'atterraggio in una giornata particolarmente ventosa. Praticamente fate in tempo ad allacciare la cintura di sicurezza, sentire il rombo del motore, girarvi a guardare il finestrino ed ecco che siete arrivati. Naturalmente, ecco, per chi soffre di ansia da volo, questo potrebbe essere il modo per piano piano sconfiggerla, perché insomma che cosa può accadere in 53 secondi di volo? Naturalmente è un aereo piccolino, appena 8 posti, non c'è l'hostess che vi offre il caffè, non c'è lo steward che vi illustra le varie regole di sicurezza del veicolo, non c'è ovviamente il bagno, ma insomma per 90 secondi credo tutti possiate trattenere la pipì. Ma la domanda che mi sono fatta subito: ha senso un volo così corto per coprire una distanza così breve, che in fondo si potrebbe coprire con un traghetto, addirittura realizzando un ponte? In realtà il traghetto c'è, ma i fondali e le correnti del Mare del Nord sono così ostici che il viaggio in barca può diventare un incubo di onde e mal di mare. Quindi per gli abitanti di queste isole questo piccolo aereo è un vero e proprio autobus con le ali vitale, viene utilizzato per andare a scuola, per andare dal medico, per fare la spesa. Quindi a livello di pura curiosità, sappiate che esiste anche appunto un volo che ha una durata da record, non per la lunghezza ma per la brevità, appunto il volo più breve del mondo. E questa è la prima curiosità che vi regaliamo in questo pomeriggio, la seconda ci porterà in Canada tra qualche minuto. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic cause it's too early for dancing, but here comes the music.

voce bellissima di Amy Winehouse, pronti a raggiungere il Canada, una regione del Canada particolare, la Columbia Britannica, per scoprire un luogo che sembra essere stato letteralmente dipinto da un artista eccentrico, tant'è che quando ho visto delle foto mi sono subito interrogata, ma sarà un luogo reale o è una foto realizzata con l'intelligenza artificiale? Invece è un luogo reale, si chiama Spotted Lake, tradotto letteralmente il lago a chiazze, o meglio il lago a pois. Quindi immaginate una distesa d'acqua, quella appunto di un lago, che con l'arrivo del caldo estivo inizia ad evaporare, fin qui nulla di particolarmente strano a fisica. Man mano però che l'acqua sparisce, sul fondale accade la magia, iniziano ad emergere decine e decine di enormi cerchi perfetti, simili a dei giganteschi pois colorati, giallo, ocra, verde smeraldo, azzurro pallido, bianco splendente. Ciascuno di questi cerchi ha un colore diverso. E vi chiederete come fa la natura a creare qualcosa di così particolare, di così perfetto al tempo stesso. Ebbene, il segreto sta sotto il fango, perché questo lago ha una delle concentrazioni di minerali più alte al mondo. C'è il solfato di magnesio, il calcio, il titanio, l'argento, il sodio, ed estate, quando l'acqua evapora, questi minerali si cristallizzano e formano delle vere e proprie stradine calcaree, dei sentieri induriti che circondano le pozze d'acqua rimaste. Ogni pozza, a seconda del minerale che prevale in quel punto preciso, prende proprio un colore diverso. Quindi il solfato di magnesio cristallizza d'estate, regalando sfumature incredibili dal verde al giallo dorato. Per secoli questo non è stato soltanto un fenomeno da fotografare, sicuramente se vedete delle fotografie è impressionante, particolarissimo e bellissimo, ma per la popolazione indigena locale questa è un luogo sacro e anche terapeutico. Pensate che durante la prima guerra mondiale i minerali del lago venivano persino raccolti per produrre delle munizioni. Oggi l'area è un'area protetta per preservare la sua delicatezza e la sua sacralità, quindi non ci si può camminare sopra evidentemente, ma lo si può comunque ammirare da un punto panoramico sulla strada, e la vista davvero toglie il fiato, sembra davvero di guardare un paesaggio lunare o la tavolozza di un pittore, quindi davvero qualcosa di estremamente suggestivo. Se andrete appunto in Canada, ricordate questo lago a pois, però per tutti gli altri cercatelo su motore di ricerca, ed è davvero uno spettacolo che merita di essere visto. A proposito di spettacoli, gli spettacoli della musica dal vivo che proseguono in quest'estate da record, noi però parliamo di un artista da record che ci ascoltiamo subito. Lui è Harry Styles.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

estremamente domani e domenica in tante gelaterie di tutta Italia, sono tantissime le gelaterie aderenti, torna Un Gelato per la Pace, che è un'iniziativa che anche lo scorso anno ha fatto tanto del bene e quindi mi fa anche molto piacere segnalarvelo. Quindi domani e domenica potrete andare in una delle gelaterie che aderiscono a questo progetto di Medici Senza Frontiere e scegliere un gelato, ha un gusto particolare, peraltro molto fresco, il gelato al gusto anguria, simbolo di speranza e resilienza, e con questo semplice gesto contribuiremo a sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile a Gaza, in Palestina e Medio Oriente, dove purtroppo è vero che i riflettori si sono spenti, se ne parla sempre meno, ma i bisogni non si sono esauriti, anzi tutt'altro, l'emergenza è ancora in corso, quindi farà caldo, però uscite per un buon gelato. Sul sito di Medici Senza Frontiere trovate proprio la mappa di tutta Italia con l'elenco completo di tutte le gelaterie aderenti. I clienti potranno contribuire prendendo appunto questo gusto solidale del cocomero, che è scelto per i colori che in qualche modo richiamano anche questo simbolo che è diventato, insomma, di adesione a queste popolazioni martoriate, oppure potete anche scegliere un qualunque altro gusto e lasciare una piccola la donazione anche simbolica in un salvadanaio dedicato che sarà appunto collocato in gelateria. Il tutto avverrà senza un passaggio di cassa, quindi il donatore metterà l'importo direttamente nella cassettina, con la certezza che tutto il denaro donato arriverà a Medici Senza Frontiere proprio per finanziare gli interventi in queste zone. Ogni tipo di intervento, quindi interventi sanitari, approvvigionamento di generi di prima necessità. Mi raccomando, se potete date una mano, credo che si possa anche poi fare una donazione online, quindi se proprio non avete la possibilità di raggiungere fisicamente una di queste gelaterie potete, insomma, sicuramente dare il vostro contributo. Quindi vi ricordo domani e domenica la nuova edizione di Un Gelato per la Pace.

Povero me, cantava Filippo Graziani. Chissà se povero me lo ha detto anche Paolo questa mattina quando gli è stato detto che mi avrebbe tenuto compagnia in regia qui in questo pomeriggio. Spero di no. Io invece sono molto felice di ritrovarlo. Nella prossima ora, dopo il notiziario, parleremo di celiachia. Come detto, l'Associazione Italiana Celiachia ha predisposto tutta una serie di strumenti fondamentali e utilissimi anche per chi quest'estate partirà, andrà all'estero e vuole viaggiare in sicurezza, sapendo di poter trovare sempre alimenti consoni con la propria situazione, non soltanto appunto nei ristoranti, ma anche negli aeroporti, lungo le autostrade e, perché no, anche all'estero. Quindi, se siete interessati anche indirettamente da questa materia, rimanete all'ascolto, perché sono sicura che vi daremo tanti buoni consigli. Nel frattempo torniamo indietro nel tempo, un brano che sono sicura vi accenderà tantissimi ricordi, questo di Bonnie Tyler.

fatto ballare Kylie Minogue con questo brano, anch'esso con qualche anno sulle spalle, ma anni portati benissimo. Sapete che l'estate è anche tempo di divieti particolari. Non so se avete letto la questione di quella spiaggia di Vieste dove è vietato portare panini in spiaggia. La questione, insomma, è tornata proprio di attualità perché una mamma ha portato di nascosto dei panini per il bambino in un lido di Vieste dove appunto i gestori avevano vietato il cibo portato da casa. E naturalmente la questione fa discutere: può un lido privato imporre questo tipo di divieto? In alcune regioni italiane la maggior parte delle spiagge, lo sappiamo, sono occupate da stabilimenti, le spiagge libere sono davvero poche. Se poi in questi stabilimenti ci impongono anche di acquistare il cibo in loco, davvero diventa proibitivo naturalmente fare una vacanza con i propri figli. Io vi lascio questa notizia così, un pochino sospesa. Poi andremo probabilmente nella prossima ora anche un pochino ad approfondire la normativa e anche la situazione negli altri paesi europei per capire se è un'anomalia quella italiana oppure no. Intanto, secondo voi è giusto che uno stabilimento balneare imponga il divieto di introdurre cibi da fuori, anche magari per i bambini? Ragionateci e magari poi scrivetecelo.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nel Golfo Persico, sesta notte di incursioni aeree e attacchi incrociati tra Iran e forze armate statunitensi che dichiarano di aver colpito vari obiettivi strategici nel paese degli Ayatollah.
2: Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto, la maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, si è detto pronto per il compito che gli è stato affidato e ha rivendicato di avere un piano per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di costruire una nuova politica, visto che molti cittadini sono esasperati proprio dalla politica e finiscono quindi per disinteressarsene. Torniamo in Italia. Era di Suisio, in provincia di Bergamo, Alice, la ragazzina undicenne morta la notte scorsa dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta a Sestri Levante, in provincia di Genova. L'amministrazione comunale e la comunità parrocchiale di Suisio, in un post pubblicato sui social, esprimono il più profondo cordoglio e si stringono con affetto attorno alla famiglia di Alice, colpita dal dolore per la precoce scomparsa della giovanissima. A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato di calcio per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Oltre al Verona, Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E calcio azzurro in lutto anche per la tragica scomparsa che ha colpito oggi la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CTA Interim della nostra nazionale maggiore. Nelle scorse ore, infatti, all'età dei 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole

0: E come preannunciato, ci faceva piacere quest'oggi fare anche un po' di informazione utile e richiamare l'attenzione su qualcosa che probabilmente riguarda direttamente o indirettamente molti dei nostri ascoltatori, ne sono convinta. Parliamo di celiachia, parliamo di estate, uniamo tutto e coinvolgiamo subito qualcuno che ci darà una mano, perché è con noi la nostra ospite Carlotta Romeo, dietista dell'Associazione Italiana Celiachia. Ben arrivata Carlotta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: No, grazie a lei, perché ci sembrava assolutamente utilissima aprire questa pagina, forse non tanto e non solo per le persone celiache che sono all'ascolto, che immagino siano molto informate, ma anche per tutti noi, perché secondo me, io su questo sono molto convinta, l'informazione è fondamentale per tutti, anche perché magari partiremo con qualche amico che è celiaco, insomma vogliamo fare delle vacanze belle, serene e in sicurezza, giusto?
1: Esatto, e lo si può fare se si è informati, proprio così, perché grazie all'informazione poi tutto risulta anche più semplice, più gestibile. Ci rivolgiamo ai celiaci diagnosticati, che ad oggi sono quasi 280.000, però sappiamo che la celiachia attende ancora tante diagnosi, perché si pensa che, appunto, si ipotizza che circa 600.000 persone siano celiache, e la celiachia riguarda oltre l'1% della popolazione, e quindi ci rivolgiamo anche a tutte le persone, appunto, che ci stanno ascoltando, in modo tale che l'informazione arrivi a 360 gradi.
0: Non c'è dubbio, molto ha fatto nel corso degli anni l'Associazione Italiana Celiachia, non soltanto a livello di informazione, ma anche nel far sì che tutto possa essere sicuro anche quando si pranza al di fuori delle mura domestiche, a casa si gestisce, no, tutto quanto secondo dei criteri che uno cura in prima persona. Quando si va fuori, un tempo era veramente molto complicato per una persona celiaca mangiare, in vacanza non ne parliamo. Invece adesso, per fortuna, anche grazie al programma Alimentazione Fuori Casa, le cose sono più semplici. Cos'è questo programma?
1: Allora, il programma Alimentazione Fuori Casa nasce dall'esigenza di AIC creare proprio una rete di esercizi della ristorazione informati sul senza glutine, sulla dieta senza glutine, quindi pronti ad accogliere il celiaco, ma anche le persone che si trovano con il celiaco, quindi l'indotto, i familiari, gli amici, proprio per permettere dei pranzi, delle cene in sicurezza, in tranquillità, o delle vacanze. E l'obiettivo è proprio quello, la finalità di migliorare, appunto, la qualità di vita delle persone celiache. Ad oggi quasi 5.000 sono i locali aderenti al programma AFC, e quindi il personale dell'associazione è sempre attento per formare, implementare questo numero, perché, come appunto giustamente diceva, è importante che il celiaco si senta accolto il più possibile quando va fuori casa.
0: Certo, sul sito celiachia.it si può trovare sempre l'elenco aggiornato di questi locali, però forse uno strumento particolarmente utile che mi sentirei di consigliare è l'app.
1: L'app è AIC Mobile, esattamente. All'interno è possibile trovare la mappa dei locali aderenti al programma SC, tutti gli associati AIC possono consultare questo elenco e quindi trovare il locale che durante le proprie vacanze o sia pronto per il pranzo, per la cena ad accogliere, appunto, la persona celiaca. Inoltre, all'interno dell'app AIC Mobile abbiamo anche altri strumenti che migliorano la qualità di vita nella gestione proprio quotidiana della dieta senza glutine, ad esempio il prontuario degli alimenti con la funzione dello scan tramite la fotocamera del cellulare. Si riesce a capire se il prodotto che stiamo visualizzando è idoneo oppure no, perché è all'interno oppure no del prontuario, quindi valido aiuto per la spesa di tutti i giorni, ad esempio. Ci sono poi dei contenuti che sono anche gratuiti, quindi riservati, quindi per tutti, e ad esempio la sezione news sulla celiachia e la dieta senza glutine, o la DC, che è uno strumento molto utile per la conduzione appunto della dieta senza glutine, uno strumento a semaforo che raggruppa gli alimenti in base all'idoneità per la dieta senza glutine.
0: Comodissimo, sicuramente comodissimo. Allora pensiamo alle vacanze, si parte, si ha il piacere di pranzare fuori, ci sono questi locali che aderiscono al programma di cui parlavamo e lì andiamo tranquilli. Se non ne troviamo, cosa facciamo? Non mangiamo?
1: Allora, il consiglio di AIC è assolutamente quello di non rinunciare ovviamente a un pranzo fuori, una vacanza, ma è importante, il consiglio che diamo sempre è quello di far sempre presente la propria condizione, quindi la celiachia, la necessità di mangiare senza glutine. Se qualcosa non convince, si può optare per qualcos'altro, magari qualcosa di più semplice, e informare preventivamente di queste necessità rende tutto sicuramente più semplice.
0: Non c'è dubbio. Certo, se uno va all'estero magari è un po' più complicato.
1: Può essere più complicato, ma magari no, anche perché AIC fa parte della grande famiglia OEX, che è appunto la federazione delle associazioni celiachia in Europa, e del PYI, e all'interno del sito www.celiachia.it ci sono i riferimenti del sito OEX, del sito PYI, dove ci sono tante informazioni su dove mangiare, dove acquistare in sicurezza anche all'estero. Ci sono anche delle parti con delle frasi tradotte in diverse lingue sulla celiachia, la dieta senza glutine, in modo tale da avere degli strumenti da portare con sé.
0: Fondamentale. Sicuramente il sito celiachia.it è un punto di partenza per trovare informazioni a tutto tondo. Quando prima parlavamo del programma Alimentazione Fuori Casa, quindi di questi esercizi che hanno aderito, non le ho chiesto se tra questi ce ne stanno anche in punti nodali quando si viaggiano, gli aeroporti, le stazioni, le autostrade.
1: Allora sì, il programma Alimentazione Fuori Casa comprende proprio una sezione di punti ristoro proprio in questi luoghi, quindi nelle stazioni, negli aeroporti, nelle aree servizio autostradali, e sono sempre più numerosi. Pensare che nel 2025-2026 sono cresciuti di oltre 250 unità, e quindi su tutta la penisola c'è la possibilità di avere una piccola offerta anche in queste situazioni. E abbiamo anche sviluppato, diciamo, un video in particolare che ha raggruppato un po' le principali problematiche di quando si viaggia e delle soluzioni pratiche per affrontare queste problematiche che potrebbero verificarsi durante un viaggio. Quindi è un ottimo strumento per affrontare e partire un pochino più preparati.
0: Mentre chiacchieravamo, Carlotta, stavo pensando che l'estate, soprattutto con le temperature elevate, è tutto sommato una stagione in cui viene voglia, almeno a me, di mangiare delle cose che per fortuna sono senza glutine, quindi penso, non so, alla caprese, il prosciutto col melone, comunque tanta verdura, tanta frutta, e quindi lì andiamo tranquilli. Un dubbio sul gelato: il gelato è sempre innocuo?
1: Tra l'altro il gelato è anche un po' il simbolo dell'estate, no? E il gelato deve essere non soltanto il cono, deve essere senza glutine, ma anche il gusto, i vari gusti, le guarnizioni, le decorazioni, quindi è importante assicurarsi appunto che sia senza glutine, che la modalità di preparazione sia esente da contaminazioni. È possibile appunto rivolgersi alle tante gelaterie aderenti al programma Alimentazione Fuori Casa, però come dicevamo prima non sempre è possibile trovarsi in una gelateria, in questo caso aderente al network ASC, e allora mettiamo in pratica i pochi consigli che ho fornito anche prima rispetto appunto alla sicurezza del gelato. Se ci si trova a consumare invece un gelato confezionato, l'etichetta ci può aiutare appunto nel capire se il prodotto può essere idoneo oppure no. Inoltre ci può essere il claim senza glutine in etichetta o anche il marchio Spigabarra.
0: Esatto, quindi veramente questo fa capire quanti passi in avanti sono stati fatti, Carlotta, perché io ricordo un compagno di classe celiaco, quindi parliamo veramente di tanti anni fa, cioè la situazione era totalmente diversa e molto molto complicata anche appunto per chi voleva qualunque cosa gustare fuori casa, e soprattutto credo un grande passo è stato fatto nei confronti di una parola che lei ha detto prima non avevamo pronunciato, contaminazione, no? Perché molti ritengono che l'unico rischio sia mangiare qualcosa che contiene glutine, ma la contaminazione è sicuramente un aspetto importante.
1: Assolutamente sì, fa parte appunto di una buona conduzione della dieta senza glutine, quindi dobbiamo assicurarci che gli ingredienti che vengono utilizzati siano appunto senza glutine, però non abbiano subito neanche delle contaminazioni, ma tutto questo non deve allarmare, perché come dicevamo prima, l'informazione sulla gestione di un pasto senza glutine è fondamentale, appunto, perché basta mettere in pratica delle poche regole ma precise per riuscire ad avere comunque un pasto sicuro
0: e gustoso. Quindi ora quasi quasi un gelato me lo mangerei volentieri vista l'ora e anche il caldo. Carlotta, grazie mille, consigli sicuramente preziosissimi. Rimandiamo comunque tutti i nostri ascoltatori sul sito celiachia.it e direi che l'app EC Mobile è fondamentale e utilissima. Grazie Carlotta, buona estate.
1: Grazie a voi, buona estate a tutti.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

E con questa scarabocchi torniamo alle nostre chiacchiere, ancora grazie alla dottoressa Romeo che ci ha dato tantissimi consigli utili. Alla fine dell'ora precedente parlavamo di spiagge, no? In Italia sappiamo che c'è una grandissima percentuale del litorale che è attrezzato, quindi spiagge libere non ne abbiamo tantissime, ci sono addirittura delle regioni come Emilia Romagna e Liguria dove il 70% del litorale è stato privatizzato. E al contrario in altri paesi ci sono molte più spiagge libere, penso alla Grecia, alle Canarie, alle Baleari, tante spiagge libere anche molto molto belle. Per carità, insomma, nessun giudizio, però sappiamo che il costo dei lidi privati in Italia ha raggiunto quest'anno dei costi esorbitanti, quindi già prendere un lettino, un ombrellone ha un costo importante. Molti prevedono anche un biglietto d'ingresso, naturalmente hanno tutti dei bar e dei ristoranti con dei costi non esattamente abbordabili. Tutto questo per ritornare al caso da cui eravamo partiti, questa mamma di Vieste che è stata multata o comunque redarguita dai gestori del lido che sta frequentando per aver portato da casa un panino per il suo bambino. C'è da aggiungere come informazione che questa mamma aveva affittato l'ombrellone per tutta la stagione e questa stagione balneare le era già costata 850 euro, e per questo insomma voleva magari risparmiare un pochino almeno sui pasti, per quanto utilizzasse il bar regolarmente per i caffè, per i gelati, ma il regolamento vietava il consumo di cibi propri. Come è andata a finire la questione? La questione è andata a finire che nessun lido può vietare di portare cibo da casa, questo divieto è illegale. La conformità del regolamento di questo lido era già stata contestata dalle istituzioni pugliesi ed è stato ribadito proprio in questa occasione, quindi la signora per fortuna è stata insomma in qualche modo più che scusata, anzi giustamente aggiungo io, si era portata un panino sulle spalle, che poi bella faccia, voglio dire, fosse stata una cliente saltuaria, ma 850 euro aveva già sforzato per il noleggio dell'ombrellone per una stagione, credo che insomma farle la multa per un panino sia quantomeno eccessivo. Spero che la signora il prossimo anno cambi lido, insomma è il minimo secondo me in questi casi. Fateci sapere se siete anche voi incappati in qualche situazione spiacevole, se anche voi quest'anno avete dovuto rivedere anche i vostri programmi familiari proprio per questi costi importanti dei lidi italiani. Insomma, se avete voglia io vi lascio la nostra mail diretta @radioinblu.it.

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

abbiamo imparato a conoscerla, ad amarla, questa nuova canzone degli U2, Disco in Blu 2000 della settimana. Continuiamo a pensare all'estate, al sole, a dare anche qualche consiglio in prospettiva, nel senso che quello che sto per raccontarvi è il frutto di uno studio condotto dall'Università di Sassari, che sicuramente apre nuove frontiere anche per quel che riguarda la protezione della nostra pelle dai danni del sole, ma ancora non ha trovato delle applicazioni concrete. Parliamo di miele. Il miele fa bene, lo sappiamo, è un'ottima alternativa anche allo zucchero. Probabilmente non immaginavamo che il miele potesse proteggere la pelle dai danni dello stress e dei raggi UV. Il sole, lo sappiamo, accelera l'invecchiamento della pelle, e del miele sappiamo che ha delle proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti. Addirittura viene utilizzato infatti per preparare dei gel e degli unguenti per le ferite e per le ustioni, in modo particolare una tipologia di miele, il miele di Manuka. Adesso invece appunto l'Università di Sassari sta facendo degli studi ulteriori per capire se possa promuovere la rigenerazione cellulare e quindi rallentare l'invecchiamento cutaneo. Secondo gli studi condotti, il pretrattamento con miele millefiori all'1% regola e protegge la cute dallo stress cutaneo dovuti ai raggi UV. Nelle cellule staminali della pelle il miele infatti ha aumentato i marcatori correlati alla staminalità, riducendo l'espressione dei geni dell'invecchiamento. Quindi questo trattamento ha ridotto il rilascito di ossido nitrico e aumentato le difese antiossidanti. Inoltre, il trattamento con il miele ha permesso l'aumento di geni di protezione dallo stress cellulare, quindi tutti indicatori davvero positivi. Ora, per il momento sono appunto degli studi in erba, che poi devono trovare anche una concretizzazione nell'uso quotidiano, quindi non prendete quello che vi ho detto alla lettera e non mettetevi al sole spalmandovi il miele sulla pelle, non è questa la questione, però sicuramente questi studi aprono la possibilità di studiare delle formule cosmetiche che utilizzino anche il miele proprio nella protezione solare, e che sicuramente può dare delle ripercussioni sulla nostra pelle estremamente positive. Quindi ancora una volta Madre Natura dimostra che ha creato tutto quello che serve per proteggerci, sta a noi ovviamente utilizzarlo al meglio, quindi chissà, un giorno presto utilizzeremo dei solari al miele.

Bella questa canzone degli Sfondabaleno, non mi stancherei mai di riascoltarla. Vi è mai capitato di avere uno starnuto in canna, diciamo così? Magari vi trovate in una situazione tale che sarebbe stato sconveniente starnutire, allora lo trattenete. Allora, se siete un po' ipocondriaci, vi invito a non ascoltare quello che sto per dirvi, perché leggevo questa mattina che trattenere uno starnuto può essere pericoloso e quindi bisognerebbe forse, ecco, non trattenerlo. Intanto spieghiamo che starnutire è una reazione naturale del nostro organismo e tra l'altro aiuta anche il cervello, o meglio è il cervello che dà l'impulso a starnutire per liberare le cavità nasali. Durante uno starnuto acqua, muco e aria vengono espulsi a una velocità spesso anche notevole, può addirittura raggiungere 160 km orari in appena 150 millisecondi, e uno studio dell'Università della Pennsylvania conferma che è un processo molto importante che serve anche un po' per fare una sorta di reset delle cellule presenti all'interno del naso. Delle volte però appunto lo starnuto insomma arriva in un momento assolutamente inopportuno e quindi per evitare l'imbarazzo abbiamo la tentazione di trattenerlo, eppure questa abitudine che può sembrare innocua non lo è affatto, perché quando si blocca uno starnuto la pressione all'interno del sistema respiratorio aumenta da 5 a 24 volte rispetto a quella di uno starnuto normale. Questa improvvisa impennata può spingere l'aria verso l'orecchio, causando addirittura nella peggiore delle situazioni la rottura del timpano o comunque otiti, infezioni, addirittura la perdita dell'udito. Per questo ho detto ipocondriaci, non mi ascoltate. Nei casi più gravi poi il picco di pressione può provocare anche la rottura di vasi sanguigni, lesioni al diaframma, complicanze serie che richiedono l'intervento di un medico. Ora è chiaro, insomma, tutti noi abbiamo trattenuto uno starnuto, non c'è successo niente del genere, però magari farlo in maniera diciamo eccessivamente frequente, quindi secondo questo studio dell'Università della Pennsylvania, è tutt'altro che consigliabile, quindi laddove possibile

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di...
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: L'ora solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La crisi mediorientale ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area euro. Lo scrive oggi Banca Italia nell'ultimo suo bollettino economico. Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo dell'area euro è salito al ritmo moderato dei trimestri precedenti, lo 0,3%. Le ostilità nel Golfo Persico, sottolinea però Palazzo Koch, hanno avuto nei mesi primaverili un impatto negativo sul prodotto che, secondo le nostre stime, è aumentato in misura modesta. In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti aerei russi, ma anche le forze armate di Kiev hanno colpito a loro volta vari obiettivi russi.
6: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto, infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
5: Vittime del sovraffollamento carcerario che si somma al caldo, in 2 giorni 2 morti nel carcere di Lucca, un ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita e un 35enne morto, pare, per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più stipati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento che supera perfino il 240%, una situazione inaccettabile. È quanto scrive oggi in una nota pubblica Alessandra Nardini, assessora regionale toscana con delega alle politiche carcerarie. Nardini ha anche annunciato che il prossimo 24 luglio visiterà la casa circondariale di Lucca insieme al presidente dell'associazione Antigone in Toscana. Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dai presidenti di Camera e Senato, si è oggi insediato alla presidenza dell'antitrust. Nato a Roma nel 71, Saverio Valentino è stato componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno del 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Ben trovati, buon pomeriggio. Anche oggi è uno di quei giorni che sembrano nati per farci alzare il sopracciglio, venerdì 17. Non perché sia successo qualcosa di preciso, ma perché la nostra storia ha accumulato simboli, paure, piccoli indizi e alla fine li ha messi tutti nello stesso giorno, come un cocktail, no? Di superstizione e di fantasia. Come l'anagramma del numero 17 in numeri romani, che può essere vixi, quindi ho vissuto, quindi sono morto. Una parola da lapide, non proprio un augurio di buona fortuna. Poi ci si mettono le legioni romane annientate, il diluvio biblico che parte il giorno 17, i pitagorici che considerano il 17 un numero imperfetto. Diciamo che già di suo c'ha questa aura un po' storta, ecco. E poi arriva il venerdì. Nella tradizione cristiana è il giorno della crocifissione, quindi per secoli è stato considerato un giorno da evitare per matrimoni, per viaggi, per decisioni importanti, no? Un giorno pesante, ecco. Di Venere e di Marte non si sposa, non si parte, diceva mia nonna. E quando metti insieme un numero che porta sfortuna e un giorno che porta sfortuna, diventa una tempesta culturale perfetta. Ed ecco che per la cultura italiana questo giorno è meglio non sfidarlo. Così nasce il venerdì 17, non da un evento specifico, ma da una somma di suggestioni, di simboli, di paure che si sono sedimentate nel tempo. E mentre il mondo anglosassone si preoccupa di venerdì 13, noi abbiamo il nostro piccolo capolavoro di superstizione mediterranea. Un giorno che alla fine non fa davvero paura, ma ci piace raccontarlo come se ci avesse un carattere tutto suo. Di sicuro oggi siamo pure nel picco dell'ondata di calore che da qualche giorno sta facendo impazzire i termometri, e poi oggi è pure la vigilia della finalina del mondiale, no? Terzo e quarto posto, Francia e Inghilterra, ma questa è un'altra storia. Le parole dell'estate. Anche oggi, la prossima ora la passiamo insieme con la regia di Francesco Filippi. Partiamo!
7: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: here nel senso di qui, adesso, così cantano Mumford & Sons nel pomeriggio di In Blue 2000, per parlare anche di viaggi come abbiamo fatto durante l'inverno, insomma la ricerca di luoghi d'Italia che valesse la pena scoprire o riscoprire, no? Per la geografia di un paese lontano dal turismo dei grandi numeri, anche se in estate dubito che non ci siano grandi numeri di turisti nell'area marina protetta di Capo Rizzuto in Calabria, che ci siamo fatti raccontare l'autunno scorso dal presidente del WWF di Crotone, il professor Paolo Asteriti. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Cosa significa la più grande area marina protetta in Italia per ampiezza? Una delle più grandi, insomma, per ampiezza.
2: Sì, sono 40 chilometri di costa, più di 40 chilometri di costa, ma più che altro è la diversità della costa che la rende particolare, perché passiamo dalla sabbia rossa alla sabbia grigia, alla costa, diciamo, fatta di rocce, quindi c'è un po' di tutto, ecco. Questa è già la prima particolarità che ha l'area marina protetta.
0: Io una cosa che voglio chiederti così a bruciapelo, no? Perché l'area marina protetta di Capo Rizzuto è uno di quei paradisi fuori dal turismo del mainstream, che da una parte viva Dio, insomma, perché un luogo del genere pieno e di insomma, forse non sarebbe lo stesso spettacolo che c'è per quelli che riescono invece a goderselo in queste condizioni. È una scelta precisa questa, oppure?
2: Ma penso che anche in questo caso la natura si sia protetta da sola, nel senso che il fatto che ci siano tante piccole spiaggette difficilmente raggiungibili ha fatto sì che questo posto è rimasto per fino ad oggi, possiamo dire, comunque fino a quando non è stata non è nata l'area marina protetta, un posto isolato e ben protetto, ecco. Quindi questo ci ha aiutato tanto, sono piccole spiaggette difficili da raggiungere, ognuno con la propria peculiarità, e questo l'ha protetta soprattutto dall'uomo, diciamolo, che è il killer numero uno dell'ambiente.
0: Ma c'è quindi sono diversi i punti d'ingresso dell'area marina protetta, cioè non è, come dire, c'è un ingresso principale, poi da lì si entra e si va nelle varie galette.
2: Sono 40 chilometri di costa, che è tantissimo. Calcola che c'è una prima zona che cade nel comune di Crotone, che è praticamente tutta scogli con argilla che sovrasta, diciamo, il mare, quindi difficili da raggiungere se non tramite proprio dei sentierini, anche un po' complicata, all'interno del parco archeologico di Capocolonna, quindi diciamo in un paesaggio veramente stupendo anche dal punto di vista storico. Recenti studi hanno trovato carichi del periodo greco che trasportavano colonne, insomma c'è anche un bellissimo museo, il parco archeologico, ecco, tutto ricade in questo bellissimo, diciamo, contorno, dico io, che poi ha anche un grosso valore.
0: Ah no, sicuramente. Che cosa significa area marina protetta? Perché tu stavi dicendo cale che sono quindi accessibili per i turisti, evidentemente, ma in un'area marina protetta si può fare il bagno, quindi?
2: Si può fare di tutto, come in tutte le aree marine protette, anche quella di Capo Rizzuto è divisa in tre zone, in zona di riserva A o zona di riserva integrale, dove diciamo è vietato, comunque regolamentata tutte le attività, compreso il bagno e lo snorkeling, che comunque si possono fare tranquillamente, è vietata anche la pesca a strascico, la pesca, diciamo, per subacquea, con i fucili per intenderci, perché può essere invasiva, però tutte le altre attività, quindi il diving, cioè vedere i nostri fondali, la balneazione, anche la piccola pesca sportiva, basta pagare un contributo di una decina d'euro, se non sbaglio, e si può fare. Cioè l'uomo può e deve visitare, perché, diciamo, c'è anche il fatto che deve essere valorizzata la zona, perché l'idea forse che c'era una volta che tutto si chiude e resta lì non funziona, l'abbiamo notato. Bisogna aprirsi al territorio, ai turisti, che deve sapersi comunque comportare rispettando le regole. Io sono un insegnante e insegno innanzitutto questo, ad amare il nostro territorio, perché amare qualcosa vuol dire anche proteggerla.
0: L'area marina protetta di Capo Rizzuto in Calabria. Siamo partiti da Crotone, che peraltro era una città seconda soltanto a Taranto nel periodo della cosiddetta Magna Grecia. Crotone, dove Pitagora aveva avviato la sua scuola matematica. L'intervista integrale si può recuperare su Play 2000, ma noi ci abbiamo pronto pure un altro pezzettino per riascoltare insieme tra pochissimo. State con noi.

0: C'è anche Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, versione dell'estate, che funziona un po' come un promemoria geografico dei luoghi che abbiamo provato a raccontare durante la stagione passata, quando siamo partiti ogni volta da una qualche ricorrenza, un piccolo museo o anche semplicemente un posto che ci piaceva, come può essere l'area marina protetta di Capo Rizzuto in Calabria, che tra le altre cose fa parte di una rete mondiale di osservazione delle tartarughe, ha una clinica avanzatissima per il recupero proprio degli animali in difficoltà, delle tartarughe in difficoltà, dove la difficoltà è sempre figlia dell'uomo, area marina protetta che da tempo è un crocevia di scambi culturali, come ci ha raccontato il presidente del WWF di Crotone, il professor Paolo Asteriti, che era la nostra guida d'eccezione. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sono oramai 15 anni che facciamo campi di volontariato, prima con Libera e oramai da più di 10 anni con il WWF. E vengono da tutto il mondo, vengono da Canada, Giappone, veramente Cina, Messico, Europa, Italia. Noi ospitiamo circa 250 persone all'anno.
0: Mamma mia, cioè che vengono lì per imparare la storia, vivere la natura.
2: Sì, ecco, noi li portiamo, innanzitutto fanno la ricerca nidi, periodo di giugno-luglio, poi da metà agosto in poi c'è la schiusa, quindi si dorme in tenda, si sta lì, si aspettano che escono le tartarughe, ma c'è altro che facciamo noi la pulizia manuale delle spiagge, perché è anche importante questo. Allora, l'idea della spiaggia a mo' di biliardo, cioè piazza, non è la vera spiaggia. La spiaggia deve avere le dune e deve, può essere pulita manualmente. Una volta che si pulisce manualmente, cioè, si vede la vera spiaggia. Ecco, questo è il messaggio che diamo alle persone, ecco, non un pacchetto, ecco, questa è la spiaggia, non è la spiaggia, ecco, la spiaggia non è liscia. Quindi pulizia manuale, sensibilizzazione, educazione ambientale. Poi abbiamo la fortuna di avere anche un po' di montagna in Calabria, li portiamo in una riserva, si fanno un bel tuffo da una cascatella, perché c'è anche questo. Si fa formazione, quindi percorsi di PCTO per i ragazzi con numerose scuole, e si fa anche un po' di tradizione, io te l'ho raccontato prima, ci tengo a precisarla. Insegniamo una sorta di, diciamo, io lo chiamo il master chef dei poveretti, insomma, noi chiamando il centro anziani, perché la Calabria ha tanti anziani che hanno bisogno e vogliono conoscere i giovani e vivere i giovani, perché li mantiene anche i giovani, facciamo venire queste signore dagli 80 in su, che insegnano anche a cinesi, giapponesi, canadesi, non so, a fare la pasta in casa.
0: Oh mamma mia, un patrimonio di bellezza infinito, un patrimonio di conoscenza trasmessa e condivisa, ma
2: sì. Con ottimi risultati, perché comunque la cucina italiana, la nostra storia, noi a volte cerchiamo magari di non lo so, farli colpire con effetti speciali,
0: sì,
2: ma la semplicità e la nostra storia sono gli effetti speciali che abbiamo.
0: Certo, non sono secondi.
2: Abbiamo docenti universitari che sono venuti, che hanno fatto vedere i loro video ai ragazzi mentre facevano i cavatelli, li chiamiamo noi, no? Questa pasta con raggiungere 70.000 visualizzazioni, cioè è una cosa che non apprezzo, ecco, questo è quello che siamo noi e il nostro territorio, e ci piace raccontarlo così, con semplicità.
0: Semplicità dove anche mangiare diventa qualcosa di importante, no? Ma non è un mistero, insomma, che la cucina sia una componente centrale della cultura italiana, cucina dove si mescolano proprio i concetti di integrazione e accoglienza, per esempio. Intervista integrale col professor Asteriti si può riascoltare su play2000.it, area marina protetta di Capo Rizzuto, ma in questi pomeriggi che passiamo insieme avremo modo di recuperare i contributi di diversi altri posti che abbiamo visitato durante la scorsa stagione, insomma, sognando di andarci con la bella stagione che finalmente è arrivata, tra l'altro. Le parole dell'estate.

Dopo il successo dell'anno scorso all'RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, no? Dopo i quattro eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano lo scorso giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti di Luciano Ligabue arriva a settembre anche nei Palasport e parte tra l'altro dall'Arena di Verona, 22 settembre, questa prima data simbolica, impossibile trovare biglietti, almeno ci abbiamo provato in due, ma niente da fare, sarà che le prevendite sono iniziate a febbraio, cioè ormai per la musica dal vivo il tempismo, come dire, è tutto, insomma, le parole dell'estate.

C'è una specie di festival itinerante negli Stati Uniti che è figlio di un'idea di Lauryn Hill, Diaspora Calling, che era partito nel 2016 per celebrare la cultura afroamericana e che negli anni è diventato un appuntamento di arti visive, no? Di musica, insomma, che è arrivato anche in Europa, tra l'altro a Londra, ma in questa edizione americana di luglio e agosto in realtà, celebra anche i primi 30 anni di The Score, secondo album dei Fugees, di cui lei è stata parte, insomma, una serata condivisa anche con Wyclef Jean, che di quel progetto Fugees era un altro pezzo, ma dalla line-up originale manca il terzo, Frass, no? Che attualmente sta scontando una condanna per una cospirazione internazionale, ma in ogni caso i rapporti con Lauryn Hill non erano buoni, insomma, c'è una causa di mezzo, violazione di contratto, frode, insomma, qualcosa legato al tour della reunion dei Fugees, tour che non era andato proprio come da previsione. Comunque, noi per oggi ci fermiamo qui, per questa settimana ci fermiamo qui, pronti a tornare però lunedì, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e Matteo Serenelli alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno ed è la Comunale 2 di via Valletta 2. Telefono 02 96 22 159. E al cinema Saronno sotto le stelle, all'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, verrà proiettato Minions and Monsters alle 21.30. Ora passiamo agli appuntamenti. Solaro, io mi esprimo. Sono laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Edena di Piazza Cadorna. Il 21, 22, 23 luglio e 28, 29 luglio e 4 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, e alle ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Sempre per la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. La comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, offerta per Gaza. Tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Saronno, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia. Mani che creano, parole che scorrono. Ceriano Laghetto, un'ostetrica a casa per i neogenitori, è un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026. E questo grazie anche alla collaborazione con la Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere il servizio è possibile consultare il sito del Comune. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Eccoci, ben ritrovati cari radioascoltatori, e siamo nel nostro spazio dedicato alla poesia. Io inizio questa puntata, introduco in questa puntata una poesia di Rabindranath Tagore. Chiamiamolo Tagore perché è molto più semplice da ricordare e da memorizzare, ed è una poesia molto intensa. Ora ve la leggo. Cogli questo piccolo fiore. Questo è il titolo della poesia, che è una poesia proprio sull'amore inteso come dono totale, totale dell'anima nel momento migliore della vita. Allora, innanzitutto, cogli questo piccolo fiore, detto in modo nella lingua bengalese, perché Tagore è bengalese, di origine bengalese, si chiama Gitanjali. Gitanjali, tra l'altro, abbinato al numero 6, perché fa parte di una raccolta di poesie. Ed è una poesia che è nata, come dire, come un atto di devozione proprio. È come se fosse proprio la voce di un'anima che nel momento più alto della propria fede, del proprio amore, sente un'urgenza, l'urgenza proprio di offrire la parte più intima di se stesso, prima che il tempo renda impossibile quell'incontro. Ora, io arrivo alla poesia, poi facciamo i commenti. No, però su questo autore, questo poeta bengalese di una delicatezza, io pensate, no, questo ve lo voglio proprio dire. Il primo libro di poesie che io ho letto e che avevo ricevuto come regalo, in dono, l'avevo ricevuto quando avevo 12-13 anni più o meno da mio carissimo cugino, è stato proprio un libro di poesie di Tagore. È stato il mio primissimo libro di poesie che avevo letto in giovanissima età, no? E ricordo che mi aveva molto colpito, mi era piaciuto tantissimo. Infatti poi nel tempo avevo cercato altre scritture sue. Tra l'altro Tagore, questa raccolta dove abbiamo Gitanjali, cogli questo piccolo fiore, fu pubblicata la prima volta nel 1910 e fa parte di una raccolta di canti che valse al poeta nel 1913 il premio Nobel per la letteratura e che fece veramente di Tagore il primo autore non occidentale a ricevere questo grande riconoscimento. E nei suoi testi, nei testi dell'opera, la poesia diventa veramente quasi una preghiera, un dialogo quasi diretto con l'assoluto, con Dio, proprio un linguaggio dell'amore assoluto. Ora, caliamoci in questo Gitanjali 6, cogli questo piccolo fiore. Ora, arrivo alla poesia. Cogli questo piccolo fiore e prendilo, non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Potrebbe non trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con un tocco di dolore della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima che io me ne accorga e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue, è il suo profumo. Serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo.

Ecco, in questa poesia che ho letto e riletto proprio per cogliere ogni messaggio, ogni sfumatura, in Gitanjali Tagore racconta proprio il momento in cui l'essere umano riconosce di trovarsi davanti alla soglia più importante della propria esistenza, quella dell'offerta. È l'istante in cui la coscienza umana si apre e il cuore è presente, è vigile, e quindi l'amore è pieno. È il tempo in cui l'anima sente di poter ancora donare la parte più alta e intensa, la parte proprio più potente del proprio essere interiore. È il momento in cui si ama con la massima forza, quello in cui la devozione ha raggiunto proprio il suo apice, ed è lì che ci si mostra e si agisce offrendo se stessi. Dopo potrebbe non essere più la stessa cosa, e la poesia nasce proprio da questa percezione che Tagore ha. Il fiore è proprio la forma visibile di un gesto interiore, cioè è ciò che l'uomo può portare davanti a chi si ama nel senso più assoluto e più alto del termine. È proprio inteso come un amore assoluto, per eccellenza. E in fondo il dono è la propria vita, il proprio amore, la propria verità, il proprio animo. È un'offerta che davanti all'infinito può apparire fragile, è imperfetta, limitata, ma proprio per questo è autentica. E questa voce poetica si muove dentro ad una consapevolezza della precarietà dell'esistenza e sa che il tempo è breve, sa che ogni possibilità ha una sua durata e sa che l'ora dell'incontro può passare senza tornare poi più. Per questo chiede di non indugiare, di non rimandare, di riconoscere quel momento sacro mentre c'è, mentre è ancora aperto. In questa poesia non c'è attesa, ma c'è consapevolezza, c'è responsabilità. L'anima non contempla l'assoluto da lontano, l'anima si avvicina, si espone, si consegna proprio. E il gesto di cogliere il fiore diventa il segno di una scelta definitiva, ovvero accettare di appartenere. Il fiore non è perfetto, il suo colore può essere anche pallido e il suo profumo può essere anche tenue, e magari non essere neanche degno di una ghirlanda, ma è tutto ciò che l'uomo possiede, è la sua ricchezza più vera, è la sua forma di amore. E offrirlo significa riconoscere che davanti all'assoluto non si porta la grandezza, ma si porta la verità. Non si porta la perfezione, ma si porta la fedeltà. E non si porta ciò che si vorrebbe essere, ma ciò che si è. Tagore consegna veramente una delle più luminose visioni spirituali della letteratura universale. L'incontro con l'assoluto, che non avviene in un trionfo, ma avviene nella vulnerabilità, non nella forza, ma nell'abbandono, non nella conquista, ma nel dono. E tra l'altro sceglie proprio come simbolo, come metafora, un semplice fiore. Cioè, non trova questa metafora. E in questo, appunto, in questa poesia, in questo cogli questo piccolo fiore, Tagore affida veramente alla poesia una visione dell'amore che unisce proprio l'umano e il divino in un unico gesto. L'offerta dell'anima al creatore, il dono di sé alla persona che si ama, nascono proprio dalla stessa sorgente, la capacità di riconoscere nell'altro una presenza fondamentale. E quindi per Tagore l'amore è sempre un atto di consacrazione. Quando si ama davvero qualcuno, ci si dona interamente, si consegna il proprio tempo, la propria vita, la propria verità. E questo vale per tutto, vale davanti a Dio, vale anche accanto a chi condivide il nostro cammino. E il fiore che chiede di essere colto è proprio l'immagine di questo dono. È fragile il fiore, è anche imperfetto,
ma è tutto ciò che la nostra anima possiede, e offrirlo significa riconoscere che l'amore, quello autentico, non si misura, non si trattiene, non si amministra, ma si vive. Ed è in questa luce. Amare chi ci sta accanto diventa quindi un atto sacro, perché ogni amore vero è una forma di devozione. Ogni relazione autentica, vera, è come una preghiera incarnata, e ogni dono sincero è un modo di toccare l'infinito attraverso una vita reale, concreta. E quindi io direi che è una poesia che ha veramente un'intensità e una profondità enorme, e spero che voi l'abbiate apprezzata, così veramente come vi consiglio di scoprire le poesie di Tagore, perché sono poesie veramente di una spiritualità, di un'umanità e di una profondità notevoli. E con questo ci lasciamo per un brano musicale.

Eccoci tornati dopo aver ascoltato questo brano. Ecco, stiamo dedicando queste appunto colonne sonore, queste musiche a Gino Paoli, che come tutti sappiamo, no? È venuto a mancare da poco, insomma. E quindi le sue canzoni sono state veramente di un'importanza nella vita musicale e direi anche poetica notevole. Ora torniamo alla poesia. Ora vi leggerò una poesia che ha a che vedere proprio con la natura, l'ambiente naturale, che io amo enormemente. È una poesia di una giovane autrice contemporanea, Paola Pisati. Il titolo è Natura. E niente, no, prima ve la leggo, poi dopo vado a dirvi qualcosa di questa autrice. Andiamo a, perché ha scritto, ci sono più raccolte sue, quasi tutte sono improntate, sono proprio una lirica dedicata al mondo naturale. Ora però vi leggo la poesia e poi ci addentriamo nel commento. La natura è sapienza, non apparenza, è conseguenza di tanta pazienza. Mandorli precoci, alberi nudi, sculture di natura, sere corallo, struggenti in stallo. Mi sdraierei grata sull'erba, il verde mi annulla, mi assorbe, assorbo.

Ecco, allora due parole su Paola Pisati, che è una poetessa, come vi dicevo, italiana contemporanea, che ha questa, nelle sue poesie, proprio questa capacità di coniugare un'introspezione personale e un'osservazione del mondo naturale. E di solito i suoi componimenti sono sempre abbastanza brevi, ma molto densi di significato. E la sua poetica si muove quasi sempre tra delle riflessioni esistenziali e una contemplazione, direi, estatica proprio della natura. Ha uno stile essenziale, scarno, essenziale, sì, e anche però molto evocativo e spesso io direi quasi pittorico. Sembrano dipinti a volte le sue poesie, e attraverso questa scrittura così empatica e lucida, precisa, Paola Pisati riesce a trasformare veramente il paesaggio in uno specchio dell'anima, dando voce a quella parte silenziosa dell'essere che molti ignorano, ma che lei sa cogliere con una rara, veramente rara sensibilità. E adesso volevo però prendervi un attimo la poesia, iniziando, non so se vi ha colpito, ma dato che sono proprio veramente dei versi molto brevi, sono carichi di significato. La poesia si apre con una definizione che è un'affermazione molto potente, cioè lei dice: la natura è sapienza, non apparenza. E qui in questo verso si condensa tutto il significato quasi filosofico dell'intero testo della poesia. La natura è maestra di verità, portatrice di conseguenze logiche, figlia di una lunga, quasi invisibile pazienza. E l'autrice distingue quindi la realtà della superficie, la sostanza, dal decoro, dando quindi valore al tempo naturale e ai suoi ritmi lenti ma costanti. Poi c'è questa seconda parte, nel secondo blocco, diciamo, definiamolo così, poetico, c'è questa immagine che sembra veramente un dipinto, uno lo vede, lo immagina, questi mandorli precoci e questi alberi nudi che vengono proposti come delle sculture. Cioè, e questa è una forma d'arte non umana, ma quasi superiore, creata proprio dalla pazienza del tempo, dalla sapienza del ciclo naturale. E questi versi evocano veramente una bellezza essenziale, quasi ascetica, in cui l'albero, spoglio, diventa un simbolo della verità spogliata da tutte le illusioni. E la terza strofa, in cui si dice, ci sono più che altro, quello che colpisce sono queste tonalità cromatiche, no? E anche emotive, cioè si dice: sere corallo, struggenti in stallo. E qui, in questo verso, si avverte un'attesa sospesa, come un fermo immagine dell'anima, come se il tramonto stesso diventasse uno spazio di meditazione e di silenzio. E questo termine corallo suggerisce una preziosità che appartiene al tempo, cioè un colore praticamente che diventa un sentimento. E poi si conclude, nella parte finale, conclusiva, l'autrice si immerge totalmente nella natura, come se diventasse parte di essa. Mi sdraierei, grata, sull'erba. È un gesto proprio di abbandono e di riconciliazione, come se fosse un ritorno primordiale, no? Alla terra. E il verde, questo verde che annulla e che assorbe, trasmette proprio un senso di comunione totale con il mondo naturale, un ritorno proprio alle origini, dove non c'è più distinzione tra soggetto e oggetto, come se fosse quasi un'osmosi poetica. Il verde assorbe la poetessa e la poetessa assorbe il verde. E questa lirica è proprio una carezza silenziosa, è un piccolo trattato di filosofia in versi che ci ricorda quanto la vera conoscenza non gridi,
ma sussurri nella quiete dell'erba e nella nudità degli alberi. Ecco, ora ci fermiamo e abbiamo un nuovo brano musicale.

Eccoci tornati. Allora, voglio chiudere però in un modo diverso. Cioè, voi avrete notato, no, che abbiamo dedicato questa, la parte musicale, a Gino Paoli. Come vi avevo detto all'inizio, sappiamo tutti, Gino Paoli è venuto a mancare da poco. E Gino Paoli ha lasciato un grande vuoto profondo nella musica, nelle parole, no? È stato un poeta sostanzialmente dell'amore, un poeta delle inquietudini. Ha saputo raccontare i sentimenti più fragili con una sincerità disarmante, trasformandoli spesso in canzoni veramente senza tempo. E le sue parole hanno attraversato generazioni, restando impresse nella memoria collettiva, come le pagine di un grande romanzo musicale. E con lui veramente se n'è andato un pezzo importante della nostra cultura. Ma vorrei soffermarmi più che altro su una delle sue canzoni, che poi vi metteremo come chiusura della trasmissione, che è Il cielo in una stanza. Allora, da dove nasce questa poesia? Questo ve lo, non, forse molti di voi lo sapranno, ma per chi non lo sa ve lo racconto, con le sue parole tra l'altro. Ebbi un amoretto con una prostituta, non ricordo il nome, ricordo che era molto carina, mi piaceva proprio tanto e io piacevo a lei. Andai in quella stanza 2, 3, 4 volte, fino a quando non finii i soldi. Dovevo inventarmi qualcosa per rivederla. Rubai i libri a mio padre, una vecchia enciclopedia, che rivendetti. Per fortuna non se ne accorse e con il ricavato riprese a frequentare la mia amata fino all'esaurimento delle possibilità economiche. E così le dissi: questa, purtroppo, mia cara, è l'ultima volta che ci vediamo. Andavo a prenderla al mattino, quando non lavorava, e giravamo come due fidanzati. Alla fine arrivò il momento della decisione. Lei doveva lasciare Genova, perché le prostitute non erano fisse in un posto. Dopo un mese, a volte anche solo 15 giorni, partivano. Era una rotazione continua. Bolognesi, napoletane, siciliane, baresi. E lei mi chiese di seguirla. Vieni, dai, vieni via con me. Io ci pensai seriamente. Ebbi grossi dubbi. Poi prevalse il senso del dovere. Mi dispiace tantissimo, ma purtroppo devo dirti di no. Beh, non l'ho mai più rivista. Non ho mai saputo, e lei non ha mai saputo, di aver ispirato la mia canzone Il cielo in una stanza. Ecco, con questo racconto fatto proprio, ecco, le parole di Gino Paoli, chiudiamo la trasmissione. Io vi saluto alla prossima, quindi alla prossima puntata. Vi saluta chiaramente anche Angelo dalla regia e vi lasciamo proprio con la canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, che ora sapete come è nata. Yeah.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Elvis Presley. Il re del rock. Il giorno 8 gennaio 1935, sotto il segno del Capricorno, in una piccola abitazione a Tupelo, Mississippi, nasce la leggenda del rock. Il suo nome è Elvis Aaron Presley. La sua infanzia è povera e difficile. A soli 6 anni, narra la leggenda, Elvis spasima per una bicicletta che purtroppo, o per fortuna, è molto cara. Così la madre Gladys decide di regalargli per il suo compleanno una chitarra trovata in un negozio dell'usato, del valore di $12.95. Questo gesto fa nascere in Elvis la passione per le 6 corde e per la musica, tanto da rimanere ore e ore ad ascoltare i gospel e gli spiritual cantati nella chiesetta vicino a casa. A 13 anni si trasferisce con la famiglia a Memphis, dove frequenta l'area di maggior cultura nera della città. Nessuno però scommette un centesimo sull'avvenire del giovane ragazzo, che comincia a lavorare come camionista ostentando un enorme ciuffo imbrillantinato sulla fronte.

negli Stati Uniti qualcosa sta per accadere. Il conformismo e la moralità delle vecchie generazioni cominciano a scricchiolare e niente di meglio per un giovane bianco che propone musica ed eccentricità da nero. Sam Phillips della Sun Records ascolta un brano di Elvis in un sottoscala e ne rimane folgorato. Sborsa $4 e firma il primo contratto con Priestley, un piccolo investimento per una vera gallina dalle uova d'oro. I primi brani lo dimostreranno subito. Agli inizi della sua carriera, il 3 aprile 1956, Elvis prende parte ad uno degli spettacoli TV più visti, il Milton Berle Show. 40 milioni di spettatori e assistono entusiasti alle sue esibizioni. Ma i milioni sono davvero molti per quanto riguarda i suoi guadagni e per le dimensioni di vendita dei suoi dischi. Anche il cinema si occupa di Elvis. Arriverà a girare 33 film. Il primo lanciò anche la memorabile Love Me Tender, che fece amare Priestley per la sua voce profonda e terribilmente romantica.

The Pelvis, come lo chiamavano i suoi fans, a proposito dei suoi piroettanti movimenti del bacino. All'apice della sua carriera sembrava un mito intramontabile, ovunque ragazzine in delirio, pronte a lanciare gridolini isterici e indumenti intimi. Le cronache di quegli anni narrano di una polizia in perenne difficoltà per garantire l'incolumità di Elvis, dopo ogni concerto, fino a permettergli di tornare sano e salvo nella sua Graceland, un edificio coloniale a Memphis circondato da un grande parco. Da una vecchia chiesetta sconsacrata, Graceland è stata trasformata nella sua reggia. Gli architetti, con qualche milione di dollari, hanno creato un palazzo reale, degno di un re, e tutt'oggi una splendida meta turistica. Elvis non nascose mai il suo lato più ingenuo di fanciullo mai cresciuto, tanto che un giorno disse: «Da bambino ero un sognatore, leggevo un fumetto e diventavo l'eroe di quel fumetto, vedevo un film e diventavo l'eroe di quel film. Ogni cosa che ho sognato è diventata 100 volte più vera».

Per l'equilibrio emotivo. Il forte legame troncato bruscamente diventa causa di malesseri e stati d'ansia, ma il re è tutt'altro che sconfitto. Un giorno incontra una ragazzina 14enne, Priscilla, figlia di un capitano dell'aviazione statunitense aggregato alle forze della NATO, stanziate in Germania. Un colpo di fulmine che il 1° maggio 1967 diventa un matrimonio. Esattamente 9 mesi dopo, il 1° febbraio del 1968, nasce Lisa Marie, che sposerà il re del pop Michael Jackson. Dopo 8 anni di assenza dalle scene, nel 1968 Elvis torna protagonista di concerti live con lo spettacolo Elvis The Special Comeback. Torna vestito di pelle nera, con lo stesso carisma e la stessa energia che hanno caratterizzato e catturato le generazioni durante il decennio precedente.

Nel 1973 entra nella storia della televisione e dello spettacolo con Aloha from Hawaii via satellite, uno special che, trasmesso in 40 paesi, raggiunge più di 1 miliardo di spettatori. Il 12 febbraio 1977 inizia una nuova tournée che si conclude il 26 giugno. Deciso a prendersi un periodo di riposo, torna nella sua casa a Memphis. È un giorno di piena estate quando viene ricoverato d'urgenza al Baptist Memorial Hospital. I medici lo dichiarano morto per aritmia cardiaca. Sono le 15:30 del 16 agosto 1977. Ma Elvis è veramente morto? Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of the lonely.

0: they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Sono in molti ad avere questo dubbio, così capita che la leggenda ogni tanto segnali la presenza di un tranquillo pensionato molto simile a Elvis a New York, a Los Angeles, piuttosto che su una spiaggia caraibica. Sicuramente Elvis non è morto per chi lo ha tanto amato e continua a renderlo l'uomo dello spettacolo che guadagna di più. In una speciale classifica dedicata ai guadagni post-mortem, Elvis stacca personaggi del calibro di Bob Marley, Marilyn Monroe e John Lennon. Solo nel 2001 Elvis Presley ha guadagnato 37 milioni di dollari. Bob Dylan ha detto di lui: la prima volta che ascoltai Elvis mi feci sentire come se finalmente fossi riuscito ad evadere da una prigione, ma la cosa veramente curiosa è che in vita mia non ero mai stato messo in una prigione. Oggi i tributi dedicati ad Elvis Presley sono innumerevoli e, come si addice ad un vero mito, chiunque può star certo che la sua leggenda non morirà mai.
2: We're caught in a trap, I can't walk out.
1: La frase celebre di Elvis Presley: fai qualcosa che valga la pena ricordare.
2: Why can't you see?
1: E il tempo a nostra disposizione è terminato, non resta che salutarci, ma io vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incue e de demain,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie a giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
3: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per il rapporto con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati. La Chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la Chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente, col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione per me come un ergastolo. Subisco un'ingiustizia, l'ho detto Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata, mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato, ma la Roggero è diventato soprattutto una questione politica. È intervenuta la premier Meloni, che in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord. Da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
6: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
7: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. 2 arrestati, altri 2 indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
8: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse 2 persone sono state arrestate, altre 2 indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
9: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agriturist e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
10: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro. Bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 18 luglio. Alle ore 9.30 saranno storie con Pinuccia e Carlo, poesie di Giuseppe Radice. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Fiorenza Ricciardi, presidente dell'istituzione Zerbi. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna, ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11.30 nel blu, dipinto di blu con Massimo Tallarini, i tormentoni estivi. Alle ore 15 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Alle 18 Santa Messa in diretta dalla chiesa prepositurale. Riascolta su Spotify Ciac e Sipario, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani, Parliamo di Soldi, In Soldoni e in arrivo molti altri podcast.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Ben ritrovati a tutti, ottava domenica dopo Pentecoste, siamo davanti a una scena nota, stranota. Ascolteremo dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, la chiamata dei primi discepoli, la chiamata di Simone e Andrea, la chiamata di Giacomo e Giovanni. Forse questo brano, diciamolo subito, ascoltare ancora una volta la chiamata dei primi discepoli ci aiuta a mettere subito in chiaro, a rimettere in chiaro una cosa che non possiamo mai dare per scontata: il fatto che al centro della nostra fede c'è un nome solo, Gesù. Al centro della nostra fede c'è una persona, Gesù. Non ci sono le regole, non ci sono filosofie, non ci sono i dogmi, non ci sono gli obblighi o i divieti, ma al centro della fede cristiana c'è l'umanità del Figlio di Dio. Quell'umanità che da una parte mi rivela il vero volto di Dio, il Padre che mi ama, e dall'altra mi rivela contestualmente, mi rivela anche la mia vera identità. Sono figlio amato, prima di tutto, al di là di tutto, nonostante tutto. E se vogliamo proprio dirla tutta, la pagina di oggi ci ricorda che al centro della nostra fede c'è solo un verbo: seguire. Seguire Gesù. Penso che questa sia la definizione più bella e più autentica del cristianesimo. Solo seguendo Gesù la mia fede diventa realtà, diventa rapporto personale con Lui, diventa vita vissuta, non solo una bella sensazione, non solo un sentimento, non solo qualcosa che mi fa stare bene, ma diventa prassi. Lo seguo, faccio il suo stesso cammino e ho lo stesso risultato. Sono figlio, divento figlio. Un'altra cosa ci dice la pagina di oggi, che seguire Gesù non è un'iniziativa nostra. Normalmente scegliamo noi chi seguire, la squadra del cuore, il cantante o l'attore preferito. A volte può capitare anche che uno sceglie il maestro da seguire, quello da cui trarre ispirazione, quello a cui, diciamo così, rubare il mestiere. Lo si segue e poi giustamente si abbandona perché magari nel frattempo sei diventato tu il maestro, no? Hai superato il maestro. Ecco, con Gesù questo non funziona, perché lui resta il maestro. Lui resta il solo, l'unico da seguire per tutta la vita. E non sei tu a scegliere di seguirlo. Lo segui perché sei chiamato, lo segui perché rispondi a una proposta, rispondi a una chiamata. Ed è quello che il brano che ascolteremo domenica ci vuole proprio mettere davanti, ci vuole raccontare. Il brano di domenica è il racconto di una chiamata. Per essere precisi, avremo davanti due scene di chiamata, queste due coppie di fratelli, due scene di vocazione. E ci viene raccontato come questi primi discepoli scoprono la loro vocazione, come scoprono la loro vera identità. E questo è il problema fondamentale di ogni uomo: scoprire la propria vocazione, scoprire come sono chiamato, scoprire chi sono io in realtà, ma non per gli altri, ma chi sono io per Dio, perché il mio essere è proprio come mi chiama Dio. Quello è il mio nome vero, quella è la mia realtà, e Gesù me la consegna. Quel nome lì, pronunciato da Lui, libera quella potenzialità, la mia potenzialità di vivere come Lui di vivere in relazione con Lui seguendolo. Questo è il centro del brano che ci viene consegnato. Gli elementi chiave sono messi da Matteo in bella vista. C'è Gesù che cammina, c'è Gesù che vede, c'è Gesù che chiama e gli apostoli che rispondono. E la risposta degli apostoli, la risposta di questi primi discepoli, non è una parola, ma è la loro stessa vita. È un lasciare per seguire. Matteo mette in luce gli elementi essenziali di ogni vocazione umana, l'incontro con il Signore che dice il tuo nome, dice la tua verità, e questa verità tu poi, se la accogli, la realizzi passo dopo passo, camminando con Lui e seguendo Lui. Il tuo nome diventa la tua missione. Il modo in cui il Signore ti guarda, il modo in cui il Signore ti vede, il modo in cui il Signore ti chiama diventa la tua identità, la missione della tua vita, il senso della tua vita. Ma di che missione parliamo? Possiamo trovare una missione comune a tutti i discepoli, cioè al di là della specificità di ogni vocazione, al di là della specificità delle scelte di vita, c'è qualcosa che possiamo intendere come comune denominatore della vita, della vocazione del discepolo? E io penso di sì. E in questo brano viene fuori con quell'immagine un po' strana. Quando Gesù dice a questi primi discepoli: vi farò pescatori di uomini. Ora, pescatori lo sono già, quindi non vengono tirati fuori dalla loro quotidianità, non escono dal mondo, non escono dalla vita reale. Però andando dietro a Gesù, quella loro realtà cambia. Andando dietro a Gesù, quei pescatori diventano pescatori di uomini. Ora, cosa vuol dire pescare gli uomini? Non è andare a caccia di, come si diceva una volta, non è andare a caccia di boccaloni, no? Non è andare a caccia di persone da accalappiare, da raggirare, anche se cronache recenti ci raccontano che ogni tanto questo accade, no? E si camuffa magari questo tentativo, questo desiderio, lo si camuffa anche dietro proclami pseudo-religiosi. No, pescare gli uomini non vuol dire questo. Pescare fondamentalmente è tirare fuori dall'acqua, e l'acqua non è che sia propriamente il nostro elemento. Se pensiamo nella concezione ebraica, il lago, il mare, l'acqua rappresenta l'abisso, rappresenta la perdizione, rappresenta il male. Pensiamo anche alla scena della tempesta sedata, pensiamo a quei racconti dove appunto nell'attraversare il lago, nell'attraversare il mare, ci si trova a fare i conti con il male. Signore, non ti importa che siamo perduti. Ecco, questo è il mare, questa è l'acqua. Allora, pescare l'uomo, tirare fuori l'uomo dall'acqua, significa salvarlo dalla perdizione, salvarlo dal non senso, salvarlo dalla morte. Il pesce vive nel mare, l'uomo nel mare muore, e quindi, diventando pescatore di uomini, li tiri fuori dalla morte. Questo è il tratto comune, è il tratto caratteristico, se vogliamo, della vocazione di ogni discepolo, vissuta in prima persona, nel senso che la chiamata che mi viene rivolta, l'invito che mi viene rivolto da Gesù, quel suo chiamarmi per nome è per tirarmi fuori dal non senso, per tirarmi fuori dalla morte, come dicevamo prima, per dare alla mia vita una direzione, un senso pieno, compiuto. Ma se divento discepolo, divento come Gesù. Io che sono stato pescato, seguendo lui, divento uno, posso diventare uno che pesca gli altri. Divento figlio come Gesù, seguendo Gesù. E seguendo Gesù, se divento figlio, divento anche fratello. Questa fraternità vissuta si concretizza in quel tirare fuori gli altri dalla morte, prendere su di me, sentire su di me la responsabilità per la vita, la responsabilità per la salvezza dell'altro. Al cuore della vita del cristiano c'è questo, la proposta di essere come Gesù, l'offerta della possibilità di essere come Gesù, ciascuno nella specificità della propria condizione di vita. Il prete farà il prete, la suora farà la suora, l'avvocato farà l'avvocato, il medico farà il medico, il papà di famiglia farà il papà di famiglia, la mamma farà la mamma, il nonno farà il nonno, ognuno nella specificità della sua vita, della sua scelta di vita, della sua condizione di vita. Ma pur in questa specificità, quindi pur nelle differenze, tutti ugualmente chiamati a scoprirsi figli e a scoprirsi fratelli, e quindi a vivere da figli e da fratelli. E l'unica condizione di possibilità è stare dietro a Gesù, andare dietro a Gesù. Ed è la parola finale del racconto che ascolteremo. Ed essi subito lasciarono e lo seguirono. Lasciano tutto perché hanno trovato il tutto, hanno trovato il cuore, hanno trovato quello che dà senso, che dà pienezza alla loro vita, e con gioia iniziano a seguire Gesù. E mi chiedo se trovo in me questa gioia nel seguire Gesù. Mi chiedo se davvero riconosco di aver trovato il cuore, di aver trovato il tutto, o se invece non prevalga tante volte nel mio provare a essere discepolo un senso di obbligo, un senso di dovere, che toglie gioia, che toglie freschezza, che toglie slancio e che alla fine affossa, rende un peso l'essere discepolo, lo rende un peso per me e di conseguenza rischia di farlo diventare un peso anche per gli altri, se questa è l'immagine che trasmetto. Subito lasciarono e lo seguirono. Non è un subito cronologico, ma diciamo così, un subito di profondità. Dicono il loro sì subito e iniziano a seguirlo, però è un sì che poi va maturando passo dopo passo, attraverso le varie vicende, attraverso battute di arresto, cadute, ripartenze. Quel subito c'è stato, continua a esserci, quella prontezza, quella disponibilità, e che si ripete, si rinnova dopo ogni caduta, in ogni ripartenza. E questo anche qui non per meriti particolari, ma perché se c'è una cosa che il Signore non si stancherà mai di fare è proprio quella di continuare a uscire, di mettersi in cammino per venire a incontrarci e a chiamarci con il nostro nome lì dove siamo rimasti. A tutti auguro una buona domenica e a risentirci con la prossima puntata.

Carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti, e siamo con il programma Popoli. Vi leggo: dal Pacifico alla Corea, il Golden Prize delle donne per l'ambiente. Il Golden Environmental Prize 2026, spesso definito il Nobel Verde, è stato assegnato a 6 attiviste provenienti da diversi continenti per il loro impegno nella difesa dell'ambiente e delle comunità indigene locali. Per la prima volta nella storia del riconoscimento, istituito nel 1989, tutte le vincitrici sono donne, a conferma di una crescente leadership femminile nell'attivismo ambientalista. Due le rappresentanti provenienti dall'Asia Pacifico: Tioni La Rocca Matbob dalla Papua Nuova Guinea e la sudcoreana Borim Kim. La prima è diventata il volto di una lunga lotta contro la miniera di Panguna nell'isola di Bougainville, uno dei più grandi siti di estrazione di rame e oro al mondo, e per decenni ha provocato gravi danni ambientali, contaminando terre e corsi d'acqua e incidendo profondamente sulle comunità locali. Nel 2018 ha partecipato al Panguna Listing Project della diocesi e nel 2019 ha collaborato con la Human Rights Law Center per raccogliere testimonianze dagli abitanti dei villaggi lungo la valle del fiume, documentando i danni ambientali continui e diffusi causati dai rifiuti minerari, anche decenni dopo la chiusura della miniera. Dopo essere stata eletta nel 2020 alla Camera dei rappresentanti di Bougainville, ha guidato una campagna che ha portato nel 2024 a un accordo storico con il colosso minerario Rio Tinto, che nel 2016 aveva venduto le proprie quote al governo locale e della Papua Nuova Guinea nel tentativo di scaricare le responsabilità ambientali. La decisione costringe l'azienda anglo-australiana a riconoscere le proprie responsabilità e ad avviare un processo di bonifica del sito, oltre 30 anni dopo la chiusura della miniera. La vittoria legale di Matbob non solo sancisce il diritto delle comunità locali a ottenere riparazione per danni spesso rimasti impuniti, ma rappresenta anche un precedente legale importante che potrebbe aiutare anche altre comunità a ottenere giustizia. Anche Borim Kim, 31 anni, è stata premiata per aver condotto un'importante battaglia legale in Corea del Sud. Una decisione presa nel 2018 dopo una delle peggiori ondate di calore che avessero mai colpito la penisola coreana. Insieme all'organizzazione Youth for Climate Action ha promosso una causa costituzionale contro il governo, sostenendo che le politiche climatiche di Seoul non proteggano sufficientemente le generazioni future. Nel 2024 la Corte Costituzionale sudcoreana ha dato ragione agli attivisti, stabilendo che le politiche statali violavano i diritti fondamentali dei cittadini più giovani. La sentenza ha obbligato il governo a introdurre obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per il periodo 2031-2049. La Corea del Sud, con 51 milioni di abitanti, è il 13° paese al mondo per emissione di gas serra, perché ancora oggi utilizza carbone e gas naturale per la produzione di energia. Solo il 9% dell'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili, secondo dati del 2023. Si tratta della prima causa climatica guidata da giovani ad aver successo in Asia, un precedente destinato a influenzare non solo la politica sudcoreana, ma anche altri contesti nella regione. Un caso che dimostra come il diritto possa diventare uno strumento centrale nella lotta al cambiamento climatico quando le istituzioni tardano ad agire.
Anche nel Regno Unito Sarah Fink ha ottenuto riconoscimento per aver portato la questione delle emissioni in tribunale. Nel 2024 la Corte Suprema britannica ha stabilito che le autorizzazioni per nuovi progetti fossili devono considerare anche le emissioni derivanti dall'uso finale di petrolio, gas e carbone. Negli Stati Uniti la leader Alana Akap Hurley ha coordinato le comunità indiane d'America, riuscendo a fermare il progetto della gigantesca miniera in Alaska. Il risultato è stato uno storico veto federale che protegge una delle aree più ricche di biodiversità del Nord America, fondamentale anche per la pesca al salmone. In Colombia, la giovane attivista Yuvelis Morales Blanco ha mobilitato la propria comunità contro i progetti di fracking nella regione di Puerto Wilches. In Nigeria, invece, il Roro Tanshi ha guidato una campagna per proteggere un raro pipistrello in via di estinzione, minacciato dagli incendi provocati dall'uomo. Attraverso squadre locali è riuscita a prevenire decine di incendi nell'area della riserva di Afi Munten, salvaguardando non solo l'habitat, ma anche i mezzi di sussistenza delle comunità. Conflitto in Sudan finanziato con il contrabbando dell'oro. La guerra infinita del Sudan si finanzia con l'oro di contrabbando. Intanto mezzo milione di abitanti di El Obeid, città assediata dalle forze di supporto rapido nello stato sudanese del Nord Kordofan, rischiano di affrontare massacri su larga scala e atrocità in un bis dell'orrore dell'ottobre 2025 di El Fasher, in Nord Darfur, dove la capitolazione venne eseguita da crimini contro l'umanità e pulizia etnica commessa dai paramilitari. Quello scoppiato nell'aprile 2023 è diventato un conflitto in cui si confrontano potenze regionali e paesi del Golfo. Quali interessi rendono infinito il conflitto sudanese che ha generato la più grande crisi umanitaria del pianeta? Oltre al controllo del Mar Rosso, la miniera d'oro del sottosuolo del Sudan, come ha risposto sul tavolo convocato a metà giugno dai padri comboniani a Roma con diverse realtà della società civile. Tra i partecipanti, i rappresentanti della diaspora sudanese in Italia, Rete Pace, Disarmo Focolari, Sant'Egidio, Medici Senza Frontiere, Pax Christi, Foxy, ACLI, Caritas Italiana, Movimento Non Violento. L'obiettivo era elaborare linee di intervento per promuovere la trasparenza e contrastare il traffico di oro e utilizzo che ne viene fatto per finanziare la guerra. Un dossier pubblicato da Nigrizia dei Comboniani spiega come sia il sistema internazionale di contrabbando del metallo giallo e a finanziare gli attori del conflitto sudanese. Una filiera illegale che arricchisce il mercato e la finanza globale prima di approdare adeguatamente ripulita nelle vetrine delle gioiellerie occidentali attraverso la Svizzera. In prima linea nello studio dei minerali del conflitto tra il 50 e il 70% dell'oro sudanese, ovvero 70 tonnellate annue per un valore oscillante tra i 9 e i 12 miliardi di dollari, viene estratto e contrabbandato da belligeranti. I flussi illegali fanno giri diversi. Secondo gli esperti, ma la stragrande maggioranza della produzione aurifera finisce comunque negli Emirati, secondo importatore mondiale di oro dopo la Svizzera, con circa 1.400 tonnellate annue per un valore di 105 miliardi di dollari. Più della metà di questo oro è africano. Neanche un grammo di oro illegale è stato bloccato alle frontiere dalle autorità emiratine. Il metallo giallo arriva nella Confederazione Elvetica già raffinato, il che complica la possibilità di accertarne l'origine. Ma il tavolo Sudan
continuerà a informare e sensibilizzare e fare pressione anche per

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Ferrioli e Matteo Serenelli alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno ed è la Comunale 2 di via Valletta 2, telefono 02 96 22 159. E al cinema Saronno sotto le stelle, all'arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, verrà proiettato Minions and Monsters alle 21.30. Passiamo agli appuntamenti. Solaro, io mi esprimo. Sono laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Il 21, 22, 23 luglio e 28, 29 luglio e 4 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, e alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Sempre per la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, alle 17.30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna e alle 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la Comunità Pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Si potrà aderire con un bonifico intestato alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, offerta per Gaza. Tutti i giovedì mattina alle ore 10 presso la Biblioteca Civica di Saronno, un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia. Mani che creano, parole che scorrono. Ceriano Laghetto, un'ostetrica a casa per i neogenitori, è un nuovo servizio gratuito. Il progetto A Casa con Te offrirà assistenza ostetrica domiciliare gratuita alle famiglie con figli nati nel 2026

0: Questo grazie anche alla collaborazione con la Croce Azzurra di Rovellasca. Per informazioni e per richiedere servizio è possibile consultare il sito del Comune. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, strade, scuole, teatro e verde. Saronno si rifà il trucco. Ancora Saronno, rifiuti differenziati male. Ecco gli accertatori. A Gerenzano, pasticcio dei codici fiscali, non trovano i miei esami. E a Uboldo, terreno inquinato dal gasolio, prosegue la bonifica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni, in studio Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Saronno. Interventi sulla viabilità, sugli stabili comunali e sistemazione degli spazi verdi. L'assessore ai lavori pubblici all'ambiente, Lattuada, tira le somme riguardo ai lavori messi in atto e programmati nel corso del primo anno di amministrazione e riguarda anche il futuro. Tra le opere più importanti ci sono quelle finanziate per 800.000 euro dalla Regione verso lo svincolo di Origio Uboldo e la realizzazione di nuovi marciapiedi dal quartiere Matteotti verso la rotatoria della Dubina. C'è poi da ricordare che è stato portato a termine a tempo di record il rifacimento della pavimentazione della via Portici, che ha avuto un budget da 500.000 euro. Sono state avviate anche le riasfaltature, attuate anche notturna per evitare il più possibile problemi alla circolazione. Sono state portate a termine e sono previste anche sistemazioni dei marciapiedi nella zona del parchetto degli Alpini alle vie Mazzini e Ungaretti. L'impegno del comune è anche quello di mettere in sicurezza i diversi stabili comunali. Quanto al teatro Pasta di via Primo Maggio, siamo intervenuti con interventi che hanno visto un impegno economico del comune per 500.000 di euro. L'intervento più importante riguarda la nuova scuola primaria Rodari. Il budget complessivo è stato di 11.200.000 euro. L'impegno dichiarato della municipalità è quello di inaugurare il plesso con il via del nuovo anno scolastico al prossimo settembre. Saronno. Migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli scarti destinati allo smaltimento e aumentare la quantità di materiale effettivamente riciclabile. Questi gli obiettivi dell'attività che vedrà presto impegnati sul territorio gli agenti accertatori di AMSA, incaricati da parte del Comune. L'intento è quello di contrastare un fenomeno riscontrato con sempre maggiore frequenza negli ultimi mesi. Numerosi conferimenti destinati alla raccolta differenziata non superano i controlli effettuati dagli impianti di riciclo a causa della presenza di materiali non conformi. In una prima fase gli agenti accertatori svolgeranno un'attività di informazione e supporto ai cittadini, verificando il corretto conferimento dei rifiuti e l'utilizzo appropriato dei contenitori e dei sacchi destinati alla raccolta differenziata. Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, gli operatori applicheranno un'apposita etichetta sui sacchi o sui contenitori non conformi che non verranno ritirati. L'obiettivo di questa iniziativa non è quello di sanzionare, ma di aiutare i cittadini a differenziare sempre meglio, sottolinea il sindaco Ilaria Pagani. In una fase successiva, qualora dovessero permanere comportamenti scorretti, gli agenti accertatori provvederanno a segnalarli al comune, che potrà procedere con le sanzioni previste dalle normative vigenti. Gerenzano. In paese si trascina, dopo un anno e mezzo, il pasticcio dei codici fiscali modificati. È una vera odissea quella che continuano a vivere i cittadini, nati tra il 1929 e il 1950. Ricevuta la loro carta di identità elettronica, si sono ritrovati nati non più a Gerenzano, ma a Saronno. Secondo la nuova anagrafe nazionale, è quello il comune di nascita, dal momento che all'epoca Gerenzano era una frazione. Così l'anagrafe comunale ha modificato anche il codice fiscale, ma è successo solo nel nostro comune, in quelli vicini hanno lasciato tutto com'era, lamentano i malcapitati. Altrove le modifiche sulla base dell'anagrafe nazionale non sono state fatte e non ci sono stati problemi. Che cosa è cambiato da inizio 2025, quando è scoppiato il caso? Se tanti anziani si sono salvati dopo il blocco della procedura d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale, intervenuti in seguito alle proteste, quelli a cui la carta d'identità era già stata modificata stanno tuttora combattendo contro la burocrazia. Volto. Procede il piano di bonifica dopo che il ritrovamento di una vecchia cisterna che perdeva gasolio ha bloccato i lavori di riqualificazione del centro storico. È un imprevisto non di poco conto quello capitato tra capo e collo al comune, che ha avviato l'iter di legge per eliminare l'inquinamento del sottosuolo. L'area è quella compresa tra via San Martino, piazza San Pietro e vicolo Crivelli. Per il momento sono stati già accantonati 250.000 euro, cifra che comprende anche l'acquisto di un altro fabbricato dismesso nelle vicinanze. La superficie è ampia, 650 metri quadrati, ma non si sa ancora quanto è grande il lotto da bonificare. Lo stabiliranno le indagini geologiche. Sulla base dell'estensione dell'area contaminata si sceglierà il metodo di bonifica più adatto. In genere è l'escavazione del terreno inquinato che viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale per poi essere sostituito con terreno pulito. A opere concluse si effettueranno nuove analisi per verificare che i valori rientrino nei limiti di legge. Saronno. Prosegue fino a fine luglio l'attività dello sportello di facilitazione digitale, prima dell'interruzione estiva del servizio, gratuito, dedicato ai cittadini che vogliono ricevere supporto nell'utilizzo dei servizi digitali e per l'attivazione della carta d'identità elettronica, CIE, effettuabile anche prima della consegna della carta fisica. Lo sportello, situato dopo la reception nel Palazzo Municipale di Piazza Repubblica, Saronno, è accessibile sia liberamente negli orari indicati sia su appuntamento telefonando al numero 348 266 3973. A Saronno esistono altri 6 sportelli di facilitazione digitale proposti al pubblico da Poste Italiane nelle sue sedi e da associazioni che si occupano di sociale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a
1: Colmegna,
2: tutti.
1: Buongiorno. E poi abbiamo Giancarlo alla regia. Oggi nostro ospite ricorrente, perché mensilmente viene a trovarci, il dottor Daniele Nassiakos, primario della cardiologia dell'ospedale Saronno. Buongiorno dottore, benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Benissimo. Ecco, oggi trattiamo un tema che è molto diffuso, anche nei bambini, nei giovani. Quindi parliamo di obesità, dottore, è un tema molto vasto secondo
3: è un tema nostre, che ricorre sempre di più e peraltro va tenuto in conto che ricorre un po' su tutto il pianeta, nel certo. senso che una grossa percentuale di popolazioni, anche quelle che meno ti aspetteresti, hanno un grosso problema di obesità, questo per diversi problemi anche legati al tipo di alimentazione e al tipo di vita. L'Europa non è da meno, nel senso che in Europa c'è un grosso problema di obesità che coinvolge un po' tutti i paesi e l'Italia non ne è immune, pur essendo ancora classificata nell'ambito del verde, come tra i colori, cioè verde, giallo, rosso e bordeaux in termini di criticità, ecco. Direi critiche, però siamo borderline con il giallo. Ovvero, in Italia il 19 è stato recentemente controllato e verificato, il 19,9% della popolazione è obesa, e poi spieghiamo che cosa vuol dire esattamente obesità. Però basta che tu passi al 20 e sei già in fascia gialla. Ah. I paesi più virtuosi, tra virgolette, sono la Kirghizistan, la Bosnia, la Moldova, che sono intorno al 17-16% circa di soggetti obesi nella popolazione. Gli altri paesi vanno tutti verso il giallo avanzato, fino a paesi poi che noi non penseremmo, ma che sono legati al sud del Mediterraneo, come l'Egitto, così, che vanno oltre il 30% di soggetti obesi nella popolazione generale.
1: Quindi non è solo una questione di benessere, come dire, della società.
3: È una questione di disabitudine a uno stile di vita sano,
1: ecco.
3: E che poi andremo a verificare un po' su tanti aspetti. È legato alla riduzione del carichi di tipi di lavoro, della tipologia di lavoro che sono cambiati, ci sono meno lavori pesanti, ci sono sempre lavori pesanti, pensiamo a un muratore piuttosto che un agricoltore chi fa dei carichi, porta dei carichi importanti, fa dei lavori pesanti, però una buona parte della popolazione in realtà fa un'attività prevalentemente sedentaria, come so, ad esempio voi in radio fate un'attività sedentaria, poi vi muoverete sicuramente,
2: certo,
3: però
2: certo.
3: Teniamo conto che anche noi in ospedale facciamo, ci muoviamo, però facciamo piccoli spostamenti qua e là, quindi magari faccio 5 km in un giorno, ma con piccoli spostamenti da una parte all'altra. E quindi in realtà questa non è un'attività fisica vera e propria, quindi abbiamo un consumo energetico minore, per contro una serie di alimenti sono eccessivamente ricchi in termini di calorie e eccessivamente ricchi di carboidrati. E poi o di grassi, e questo non va bene perché favorisce un danno alla salute. L'obesità intanto va un po' qualificata, perché bisogna capire bene cosa si intende per obesità. Partirei da cos'è il normo peso.
2: Ecco, vediamo
3: il normo peso. Viene classificato secondo il calcolo del cosiddetto BMI, Body Mass Index, l'indice di massa corporea, che è un calcolo che si può rilevare facilmente, il BMI si può rilevare facilmente con un calcolatore su internet, è fatto praticamente dal calcolo dei chili, chilogrammi, diviso l'altezza in metri, quindi non so, 1,8, 1,80 al quadrato, e in questo caso ti viene fuori un numero. Questo numero dovrebbe essere compreso nel normo peso tra 18 e 25, c'è un ampio range di variabilità, dipende un po' dalla struttura corporea, sesso maschile, sesso femminile. Diciamo che in un maschio adulto il BMI potrebbe stare intorno al 23-24 come ottimale, in una donna tra il 21 e il 22-5 come ottimale, però il range è tra 18 e 25. Sopra il 25 e prima del 30, cioè 29,9, si parla di sovrappeso, tenendo conto che il sovrappeso sopra il 27 è un sovrappeso importante, che indica un aumentato rischio significativo. Okay?
4: Quindi c'è questa graduatoria, sì. Normopeso, sovrappeso normale, diciamo
3: sovrappeso,
4: leggero.
3: Non è mai normale sovrappeso, sovrappeso e sovrappeso importante con aumento di rischio. Perfetto. Perché è proprio c'è una scala graduale che fa aumentare il rischio, e poi dopo il 30 si entra nella fase dell'obesità. Obesità che si classifica in almeno tre livelli: primo grado tra 30 e 35, secondo grado tra i 35 e 40 e terzo grado oltre i 40 di BMI per come si scrive. Questo è un dato, ovviamente non basta questo dato, perché ci possono essere soggetti molto muscolosi che magari hanno una massa muscolare, ecco, importante e massa grassa relativamente normale o non eccessiva. In questo caso bisogna fare delle altre valutazioni che riguardano proprio la tipologia di grasso corporeo, sì, quanto è a livello viscerale, quanto è a livello addominale. È importante valutare anche il giro vita, la circonferenza vita, che negli uomini dovrebbe essere inferiore a 94 cm e nelle donne al di sotto degli 80 cm. Giro vita che si misura sopra le anche e sotto le coste, con un centimetro di quel tipo da sarta flessibile, sì, che va appena teso, non va proprio strizzato, se no sono tutti
4: magri. Ecco, a me vengono in mente i ragazzi che fanno palestra che sono molto gonfi. Ecco, in questo caso è obesità oppure
3: Dipende da perché poi bisogna calcolare quanto massa muscolare c'è e quanto grasso c'è, sia grasso superficiale e sia grasso viscerale. Il giro vita, la circonferenza vita è già un buon indicatore, e poi si possono fare altre valutazioni come la plicometria, piuttosto che usare le bilance impedenziometriche che ti valutano quanta componente di massa grassa c'è rispetto al resto.
1: Ci sono delle macchine, no, che servono,
3: sì,
1: a,
3: sì,
1: calcolare,
3: sì, ci sono delle macchine specifiche, qualcuno forse si trova anche in farmacia, ma i dietologi le hanno a disposizione, possono fare delle valutazioni molto accurate. È molto importante questa valutazione, perché in realtà dire che quasi il 20% della popolazione italiana è obesa, e per obesa intendo dire oltre il 30 di BMI, è un indice di rischio significativo. Vuol dire che questa popolazione ha un aumentato rischio di eventi cardiovascolari e metabolici maggiori.
4: Quindi aumenta tutto il rischio. Appunto.
3: Aumenta il rischio, sì, di eventi cardiovascolari, quindi di ipertensione, infarto, scompenso, danni renali, è una cosa, vascolopatie cerebrali, perché aumenta il rischio aterosclerotico, ma anche quello metabolico, perché aumentano il profilo dei grassi, in particolare i trigliceridi, un po' il colesterolo, e dall'altra parte anche il rischio di sviluppo di diabete, intolleranza glucidica prima e poi diabete. Ci sono altri fattori associati che possono intercorrere e potenziare questo tipo di rischio, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Italia hanno certificato che l'obesità è uno dei principali fattori di rischio. Quindi, a fianco al fumo, all'ipertensione, al diabete, all'ipercolesterolemia, l'obesità e la sedentarietà sono fattori di rischio principali, e quindi su questo bisogna lavorare fin dalle scuole. Ma qui il problema non ce l'hanno solo gli insegnanti, il problema è delle famiglie. Perché molto spesso, se ci fate caso, i bambini, i ragazzini a scuola sono già in sovrappeso o obesi.
4: Sì, vero.
3: E se andate a vedere bene la famiglia, spesso si tratta di una famiglia che ha almeno un quadro di almeno un familiare che è in sovrappeso o obeso. Questa condizione va corretta fin nei primi anni di vita. quindi bisogna stare molto attenti alle indicazioni date dai pediatri per mantenere uno stile corretto di vita e di alimentazione. Questo è molto importante.
4: È molto importante lavorare appunto fin da piccoli, sì, perché a volte vengono, sì, proprio a scuola con quelle merendine che non si possono vedere.
3: Poi c'è un altro fattore collaterale che favorisce l'obesità, quindi da un lato abbiamo la quantità e la tipologia di cibi, di alimenti assunti, e dall'altro lato abbiamo il problema della riduzione della quantità di attività fisica che si fa. Io ricordo che quando eravamo ragazzini la prima cosa che facevamo è prendi, vai in bicicletta, vai all'oratorio piuttosto che al campo, giochi a pallone tutto il pomeriggio, poi torni a casa bello sudato e mangi, ceni, tutto quanto, però avevamo un rapporto di consumo energetico rispetto all'introito che era ben bilanciato, eravamo tutti prevalentemente tutti normo peso, occasionalmente c'era qualcuno in sovrappeso, ma erano molto pochi. Adesso invece magari fanno attività fisica specifica in, che so, scuola di calcio piuttosto che in palestra, per pallavolo, altre cose, però spesso si muovono con i mezzi portati dai familiari o con altri mezzi per fare l'attività, quindi di fatto lo spostamento, vuoi per la paura del rischio del traffico, tanti motivi possono essere giustificativi di questa cosa, però di fatto la quantità di moto che si fa è complessivamente inferiore a quella che facciamo allora, quando non avevamo altri mezzi se non la nostra bicicletta.
1: Certo.
3: E io, abitando a Milano, ho sempre girato in bicicletta per andare da una parte all'altra di Milano in bicicletta dall'età di 10-11 anni da solo, perché eravamo abituati così. Adesso sembra impensabile fare questa cosa, no?
4: Anche per tutto quello
3: per
4: che
3: tutto c'è, quello, la paura, il traffico e quant'altro. Però allora era normale fare questo. Bisogna trovare una modalità per aumentare l'attività fisica fin da piccoli e darne maggiore quantità.
1: Certo, volevo fare una domanda, dottore. L'obesità incide anche sulla pressione corporea?
3: Sì.
1: Ecco, questo
3: aumenta,
1: è importante.
3: La pressione. Aumenta
1: la pressione.
3: Il carico, come dire, ci sono più aspetti nell'obesità che favoriscono l'ipertensione. Uno è il fatto che il cuore e i vasi si trovano costretti a lavorare di più, perché c'è un organismo che è più grosso, più grande, cioè proprio la massa più grande, devo spostarla questa massa e devo spingere la circolazione, la pompa cardiaca deve spingere il sangue verso resistenze vascolari aumentate a causa della massa, quindi c'è un lavoro 3 volte maggiore per ogni chilo che aumenti, capito? Cioè, in realtà è proprio un sovraccarico del circolo importante. In più bisogna calcolare che spesso gli alimenti che si assumono sono ricchi di sodio, di sale, e spesso non ci fai caso, però di fatto l'aumento del sale favorisce il rischio di aumento della pressione arteriosa, con tutti i danni che ne conseguono. Non a caso, molto frequentemente, soggetti obesi sono anche ipertesi e anche iperglicemici.
4: Quindi è tutto un quadro
3: completo, complessivo. Cioè, di fatto noi medici, magari siamo cardiologi, diabetologi, endocrinologi, ma in realtà si tratta tutto di un circolo comune, in cui non c'è una netta separazione, ci sono più cofattori che lavorano in una direzione, che in questo caso è quella sbagliata.
1: Ultima domanda, poi facciamo un breve stacco musicale. La pressione aumenta, la pressione media, quella corretta, diciamo, che dovrebbe essere nella normalità, aumenta con l'aumentare dell'età oppure rimane sempre stabile ai 120-80?
3: Ho degli splendidi ottantenni che vedo periodicamente, che hanno la pressione perfettamente a 120 su 80.
4: Quindi
3: il concetto è legato al fatto che con gli anni i vasi tendono a diventare un po' più rigidi, perché invecchiano anche loro. Quindi è più facile che ci possano essere fenomeni di ipertensione sistolica, cioè la massima,
1: sì,
3: essendo i vasi un po' più rigidi, con la minima molto più piuttosto bassa. Questi sono casi un po' più delicati da trattare, perché se le abbassi troppo la pressione hanno un'ipotensione con sintomi, se non la abbassi sufficientemente possono avere danni cerebrali o cardiaci significativi. Quindi è vero che i vasi tendono a diventare un po' più rigidi, ma non è detto, no,
1: non
3: se uno fa una vita sana si può rimanere con quello di pressioni normali.
1: Va bene, lasciamo un breve spazio alla regia e poi ritorniamo.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora abbiamo con noi, ricordo, il dottor Daniele Nassiacos, primario di cardiologia dell'ospedale di Saronno. Stiamo parlando di obesità, ma adesso arriviamo a parlare di come correggere l'obesità, come intervenire quando si è obesi. Ecco.
1: Allora, diciamo che intanto bisogna cercare di prevenire. La prima cosa da fare a livello familiare, la raccomandazione è cercate di prevenire il rischio di diventare sovrappeso o obesi, e se si è in una condizione di sovrappeso o obesità, i calcoli sono abbastanza semplici da fare, cercare di correggere questa condizione. Ricordo che ci possono essere problemi socio-economici che possono, o psicologici, che possono influenzare questa condizione, oltre a qualche fattore genetico di predisposizione. Cosa fare? Allora, una volta verificato che si è fuori peso, la cosa migliore è rivolgersi a un buon dietologo, perché non si può affrontare facilmente e banalmente il problema, perché magari sono 20-30 anni di una condizione che ha portato a questa situazione, e cambiare non è facilissimo, soprattutto cambiare senza incorrere in problemi, perché le diete non sono un fatto banale, ci vogliono degli specialisti che le calibrano sul soggetto, sia che sia un ragazzo. Calcoliamo che c'è un aspetto anche psicologico da affrontare in questi casi importante, sia che si parli di un adulto. Si parte dal concetto di dieta, una dieta equilibrata che comprenda una percentuale adeguata di carboidrati, possibilmente complessi e meno semplici. Cosa vuol dire? Per carboidrati complessi intendiamo la pasta, che può essere integrale, comunque conta poi la quantità, il riso, il pane, questi sono carboidrati complessi. E quelli semplici sono lo zucchero, il fruttosio e i dolci in generale. Che contengono molto zucchero, questi sono da limitare. I carboidrati complessi vanno presi in quantità corrette in base alle necessità. Poi le proteine, in parte proteine vegetali, in un'altra parte proteine eventualmente della carne, possibilmente con poca carne rossa. Ok, limitare l'uso della carne rossa una volta alla settimana è sensato, e prevalentemente ci basti per proteine con il pesce, e intendo per pesce quello con le squame, quello con le pinne,
2: non gamberoni e queste cose,
1: i molluschi che si possono mangiare occasionalmente, ma non sono dietetici. E poi una componente di grassi, perché i grassi ci servono, però adesso è una componente relativamente limitata. La dieta deve essere calibrata sull'individuo, sui suoi consumi, sulle sue abitudini, che poi vanno anche cambiate e modificate meglio, ma calibrate in modo da portare un apporto calorico inferiore per arrivare gradatamente a una perdita di peso monitorata dal dietologo per arrivare al peso ideale. Si può pensare a un primo step, poi successivamente ad altri step minori. Si possono perdere diversi chili di peso in un anno, ma qui dipende da dove si parte per arrivare al punto giusto. Questo è il primo punto. La dieta ipocalorica è una dieta che rimane equilibrata in termini di componenti, carboidrati, proteine e grassi, di solito 40-40-20%, con una quantità limitata in funzione delle calorie complessive che bisogna ridurre per arrivare al target in un certo lasso di tempo. Superata questa fase, se ci si trova in una fase di obesità vera e propria, cioè oltre il 30 di BMI, potrebbe essere indicato in alcuni casi affrontare la dieta chetogenica, che sicuramente gli ascoltatori avranno sentito. La dieta chetogenica è una dieta un po' più complessa, perché è una dieta che ha un contenuto molto limitato di carboidrati, ma molto limitato. Quindi in questa dieta prevalgono proteine e grassi, perché in questo modo l'organismo converte l'utilizzo energetico prevalentemente sui grassi, formando dei chetoni che vengono utilizzati dall'organismo per utilizzo energetico, e in questo modo si ha una perdita di peso graduale, proprio perdendo quel gas viscerale che è quello più dannoso e potenzialmente rischioso per l'aterosclerosi e per il dismetabolismo, proprio quello che sta non quello superficiale della sotto la cute, sì, ma quello più interno tra i visceri dell'addome, ecco, ok? E non solo dell'addome. Quindi questa è una dieta che può essere con una limitazione di calorie modesta o più importante in base al punto di partenza. Ovviamente un obeso qua di tra i 35 e i 39 di BMI dovrà fare una riduzione più significativa, e un obeso invece più limitato, che sia a 31 di BMI, magari se fa la chetogenica fa una riduzione più moderata. Non è facile seguire la dieta, bisogna avere proprio un'attenzione, una cura particolare, e soprattutto essere monitorati. La dieta chetogenica richiede assolutamente un monitoraggio regolare, periodico, da parte del dietologo.
2: Ecco, da parte del dietologo,
1: sì,
2: proprio.
1: Non è facile seguirla, soprattutto nella prima fase, però si possono raggiungere ottimi risultati. Un altro aspetto della dieta chetogenica, che talvolta potrebbe essere, quando è difficile per il soggetto utilizzarla, impiegarla, potrebbe utilizzare in associazione anche dei farmaci di nuova generazione. I farmaci di vecchia generazione, tipo l'Orlistat o altri, sono passati un po' in secondo piano. Avrete sentito sicuramente parlare dei che i VIP utilizzano farmaci che sono nati per il diabete, ma che poi hanno dato grosso riscontro favorevole anche sull'obesità, e che però ovviamente per l'obesità hanno dei dosaggi particolari e hanno anche un costo significativo, quindi purtroppo non tutti se li possono permettere, ma anche questi farmaci devono essere utilizzati con attenzione e seguiti dal dietologo, perché non si possono prendere per conto proprio, ci vuole una ricetta intanto da parte di un medico o di un dietologo che la faccia, e poi possono essere presi, assunti, ma vanno sempre monitorati accuratamente, perché se no si potrebbe incorrere in qualche
2: problema. Altrimenti potrebbero danneggiare, diciamo, se uno non ha...
1: Diciamo che per fortuna non sono farmaci che generalmente danno rischio di ipoglicemie, però non si possono utilizzare così banalmente, vanno monitorati e seguiti, perché possono creare dei problemi di...
2: Non lo fai da te.
1: Possono essere utili per quei soggetti che fanno fatica ad avviare la dieta, perché rimettendo in equilibrio il metabolismo sono molto efficaci questi farmaci, perché riescono a abbassare la soglia, cioè alzare la soglia della fame, e quindi dare un maggior senso di sazietà, allungare i tempi di svuotamento dello stomaco, quindi rallentare un po' tutto il meccanismo che poi porta alla bulimia, all'aumento della fame, e sono molto efficaci da questo punto di vista, e consentono anche perdite di peso significative. Tuttavia vanno seguiti e monitorati, ma attenzione, una volta sospesi questi farmaci, se non si fa una dieta, se non si mantiene una dieta accurata, inevitabilmente si riprende il peso. Quindi se anche hai raggiunto un peso adeguato, quasi ottimale, e sospendi la terapia, devi comunque proseguire in quello che è il percorso dietetico e di stile di vita.
2: Ecco, deve diventare uno stile di vita.
1: Sì, deve essere un completo stile di vita, che va da un'alimentazione corretta a un incremento dell'attività fisica, consensuale al miglioramento dello status corporeo.
2: Certo.
0: Ultima domanda velocissima, perché abbiamo poco tempo. Cambiando le abitudini di alimentazione, cioè passando da una dieta in qualche modo a una dieta invece strutturata, eccetera, può creare degli scompensi all'interno del corpo umano, oppure?
1: La dieta strutturata in realtà non dà scompensi, ma migliora un po' i parametri di funzione. Riduce la pressione, migliora la glicemia, riduce il profilo lipidico, cioè i grassi del sangue, migliora un po' tutte le condizioni. È stato ampiamente documentato sia una dieta strutturata completa, sia anche l'associazione con i farmaci quando indicati. Ricordo inoltre che per i grandi obesi esiste anche la possibilità della chirurgia bariatrica, che però anche questa è molto efficace Ma attenzione, perché abbiamo visto anche grandi obesi che nel tempo hanno lasciato la dieta corretta e hanno in qualche modo recuperato peso e sono ritornati obesi. Quindi anche la chioggia bariatrica negli anni può perdere la sua efficacia se il soggetto non cambia lo stile di vita. Per lo stile di vita è la base,
2: è la base di tutto, certo.
1: Vuol dire dieta corretta, attività fisica la migliore, regolare.
2: Sempre. Benissimo.
0: L'obesità va combattuta, questo mi sembra che sia il succo di tutto questo grande discorso che il dottor Nassiacco ci ha fatto. Grazie di essere stato con noi, una buona giornata.
2: Ecco, buona giornata, grazie appunto,
1: grazie
2: e alla prossima con un prossimo argomento interessante.
1: Va bene, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Buona giornata.
2: Come si chiama?

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Stiamo ancora un po' insieme con musica e due chiacchiere. Oggi siamo nel 1970 e abbiamo Lucio Battisti che racconta l'ossessione amorosa e la disperazione che invoca la sua donna Anna. Il testo è stato scritto da Mogol, la canzone è Anna. Descrive un mix di tristezza, ricordi di momenti passati e un disperato bisogno, quasi una ballata di grido. Quali sono i punti chiave di questo brano? L'ossessione e la disperazione. Il protagonista è descritto come distrutto dalla mancanza di questa donna, manifestando un amore intenso e quasi doloroso. Lo stile musicale è un po' cupo, cioè la strofa è triste, un po' cupa, mentre il ritornello esplode in un urlo di rabbia e di nostalgia. Quindi si crea un forte contrasto emotivo. La canzone evoca la memoria di momenti felici, diventando un tormentone che esplora gelosia e desiderio irrealizzabile. Qual è il contesto? È stato un brano di grande successo commerciale che si è posizionato come il sesto singolo più venduto nell'anno 1971. Non va confuso con la canzone Anna e Marco di Lucio Dalla, che invece ha un significato completamente diverso. Adesso ascoltiamo questa bellissima canzone, Anna.

Eccoci con Rosanna, una celebre canzone del gruppo rock statunitense Toto, pubblicata nel 1982 dall'album Toto 4. Ecco i punti chiave del significato di questo brano. Il nome Rosanna ha l'origine latina e significa lucente oppure anche splendente. La vera storia, beh, la canzone non è stata scritta specificatamente per l'attrice, che si chiama Rosanna Arquette, che all'epoca frequentava il tastierista Steve Porcaro. Però ecco, ha un significato metaforico, è stato scritto da David Page come un'amalgama di diverse ragazze che sono state amate dai membri del gruppo nel corso degli anni. È una canzone d'amore che celebra ovviamente una figura femminile, che però è una figura ideale o comunque idealizzata. David Page ha spiegato che cercava un nome che suonasse bene nel ritornello e quindi questo nome Rosanna si adattava perfettamente al contesto. Il brano è famoso per il suo caratteristico shuffle della batteria suonato da Jeff Porcaro e per essere anche stato uno dei più grandi successi della band, quindi molto piacevole da ascoltare. Ascoltiamo il nostro brano.

Spinge Agnese come una figura affascinante, una ragazza che attira e incanta chi la circonda. La sua bellezza, la sua presenza sembrano essere motivo di riflessione per il protagonista. Poi c'è il tema della distanza e dell'impossibilità di avvicinarsi, che è sempre presente nella canzone, facendo sembrare Agnese una figura quasi inafferrabile. Questo brano si inserisce nel contesto musicale degli anni 70 in Italia, molto fiorente come sappiamo, con uno stile che mescola il rock melodico e la musica d'autore. Sono caratteristiche distintive, tra l'altro, di Ivan Graziani. In generale, Agnese è una riflessione sulla bellezza, ma anche sull'amore e sulla solitudine. Ascoltiamo questo bellissimo brano.

Adesso abbiamo un'altra canzone molto poetica che è Teresa di Sergio Endrigo. Nel brano il protagonista ricorda Teresa, una donna che ha amato molto ma che non fa più parte della sua vita, ahimè. E non è chiaro se si siano lasciati, se lei sia partita o se la storia sia semplicemente terminata col tempo. La canzone è costruita soprattutto sui ricordi, momenti vissuti assieme, emozioni che restano nella memoria e il senso di nostalgia per ciò che non c'è più.

Il brano parla di un sentimento che ovviamente è molto universale. Le persone che abbiamo amato, cioè che abbiamo amato davvero, non scompaiono mai completamente dalla nostra memoria, questo è sicuramente vero. Anche quando la relazione finisce, il ricordo rimane vivo e continua a far provare emozioni. Bene, con questa canzone anche oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne finisce qui. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci rivediamo, anzi ci risentiamo alla prossima puntata, stessa frequenza, stessa musica.

0: Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
3: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. La chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione per me come un ergastolo. Subisco un'ingiustizia, l'ho detto Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato, ma l'affare Roggero è diventato soprattutto una questione politica. Intervenuta la Premier Meloni che in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord, da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
6: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'AFA sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
7: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
8: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
9: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agrituris e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
10: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori, Angela Ferrioli e Delia Duce, e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Una serata d'estate da passare nel cuore della città di Milano, all'ombra delle magnolie, nel giardino di Villa Necchi Campiglio in via Mozart 14, il 22 e il 29 luglio. Aperto eccezionalmente per accogliere il pubblico tra il verde dei grandi alberi e i fiori delle aiuole, dove intorno alla piscina, rischiarati dalle luci morbide delle candele, si potrà degustare un aperitivo e ascoltare la musica della Raffaele Kohler Swing Band. Un'occasione per trascorrere una serata diversa sullo sfondo della facciata di una dimora elegante e dalle forme sobrie e misurate, progettata negli anni 30 da Piero Portaluppi per la famiglia Necchi Campiglio.
1: Jazz senza confini sul lago di Como, presso Villa del Grumello in via Bignanico, venerdì 17 luglio alle ore 21 e domenica 19 luglio alle ore 19. Torna a Villa del Grumello uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale comasca. Il parco storico, affacciato sul lungolago, ospiterà Villa del Grumello Jazz Festival, rassegna internazionale ideata e promossa dall'Associazione Villa del Grumello, in uno dei luoghi più suggestivi della città, dove il paesaggio è un incontro tra storia, natura e arte. Il festival propone serate dedicate alle molteplici espressioni del jazz contemporaneo, con protagonisti artisti di fama internazionale e alcune delle voci più autorevoli e innovative della scena mondiale, offrendo al pubblico l'opportunità rara di ascoltare grandi protagonisti della scena mondiale in un contesto raccolto, intimo e condiviso.
2: Una gita fuori porta per visitare il giardino monumentale della splendida Villa Arconati a Castellazzo. Soggetto ad accurati interventi di restauro, è un luogo da conoscere anche con visite guidate speciali. Un esempio di giardino alla francese, viali alberati, sculture, laghetti, fontane e zampilli, e i teatri ornati con statue e destinati agli spettacoli, come il teatro di Diana con meccanismi idraulici per i giochi d'acqua, quello di Andromeda con il pavimento a mosaico e spruzzi a sorpresa, e quello d'Ercole, e poi la scalinata dei draghi con le cascatelle, la torre delle acque e un labirinto recentemente ricostruito. Giardino di Villa Arconati in via Madonna Fametta 1, Castellazzo di Bollate, il 19 luglio, il 22, 24, 29 e 31 luglio.
1: Presso Villa Renoir in via delle Robigne a Legnano, venerdì 17 e sabato 25 luglio. Il format si distingue per una proposta che unisce cena e spettacolo in un contesto open air, con un concept scenografico interamente ispirato al bianco, elemento distintivo dell'esperienza. Gli ospiti saranno accompagnati lungo un percorso immersivo che alterna momenti di ristorazione a performance artistiche di intrattenimento, pensate per coinvolgere il pubblico durante l'intero arco della serata. Cuore dell'evento saranno le aree verdi e gli spazi acquatici di Villa Renoir, trasformati per l'occasione in un palcoscenico a cielo aperto. Il programma prevede giochi d'acqua, installazioni luminose, effetti scenici e spettacoli acrobatici con esibizioni. A completare l'offerta, musica dal vivo e DJ set, in una combinazione che punta con

0: dare intrattenimento visivo e sonoro.
1: Carissimi, come sempre, grazie per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: nome. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: parole. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di

0: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente.

Son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

Una volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo, guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo là

0: Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: musica c'è, Madonna Santa.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.

anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire: sono qua.

che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

mio, ma la tua mano è fredda, il tuo sguardo è fisso, non mi guarda.

0: grazie. Grazie.
1: Vittorio ha gli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

provo a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti